0: Mattia Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti e a musiche di ogni genere, perché tocchiamo veramente tutti i generi in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Oggi lunedì 8 giugno, buona settimana a tutti, siamo pronti a partire e come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1985.
2: This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.

Estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi.

0: sapere chi sono. Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: Intervista.
1: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica. Oggi ci riportano in Campania, andiamo a fare una chiacchierata con Jadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, grazie mille per avermi qui.
1: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? No, perché finisci dicendo non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
2: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
1: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te?
2: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
1: Certo.
2: E direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
1: Certo, c'è sempre tempo, però devo dire che allora il brano è fresco, il tema è molto attuale, non è difficile ritrovarti dentro, perché queste sono le questioni di vita proprio, no? Poi concordo che insomma 19 anni fai a tempo a viverne ancora tantissimissime di questioni, e anche cambiare magari le tue posizioni, le tue visioni su quelle questioni, no? Si cambia nella vita. Come nasce il tuo personaggio Jadì? Anzitutto nome d'arte particolare, nome d'arte o nome d'anagrafe?
2: No, nome d'arte, è semplicemente come mi chiamano qui, è un diminutivo simpatico. Uè, Jadì, capì? Nulla di troppo particolare.
1: Per seguirti, quali sono i tuoi social, come ti troviamo?
2: Sì, mi trovate come Jadì Striano su TikTok e su Instagram. Per sentire la mia musica, semplicemente Jadì su YouTube e su Spotify.
1: Sui vari canali, sì.
2: Sì, è molto semplice riconoscermi, sono una testa piena di capelli ricci e rossi.
1: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
2: Grazie mille a te.

Giadì, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Aria de Fiesta con Iotta, il suo singolo dell'estate, si chiama Italia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ho ancora un paio di novità da condividere con voi prima di salutarci, ad esempio Sicily, il singolo di Sissi Castro Giovanni.

Sicily, la Sicilia nel brano di Sissi Castrogiovanni, novità qui a Ora Musica, brano che alterna siciliano, italiano, inglese, insomma c'è davvero un po' di tutto. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, JD Cool.

0: Marigold Bay, prima Sissi Castro Giovanni, prima ancora Iotta. Insomma, è una settimana ricca di novità quella che è iniziata e che ci aspetta e che vivremo nelle prossime puntate di Ora Musica, a partire da quella di domani. Oggi però è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

E probabilmente non sarà la festa totale cantata da Paola e Chiara, ma talvolta chi si contenta gode. Bene, l'8 giugno in Slovenia è una giornata dedicata a Primož Trubar. La data della sua presunta nascita è stata scelta per celebrare forse il fondatore della lingua letteraria slovena, punto di partenza della coscienza nazionale, culturale, linguistica e politica della nazione. Trubar ha vissuto nel 1500 grosso modo e parte della riforma protestante di Martin Lutero, bene, lui ha scritto il primo libro nella lingua slovena. Occhio e croce, direi che si trattava di un catechismo, perché è una festa totale a metà, perché fondamentalmente è una giornata di festa, ma in qualche modo si lavora. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 8 giugno del 2026. Le buone abitudini non vanno mai cambiate, allora partiamo con la lerciata del giorno. Gruppo WhatsApp delle mamme si accorda per la gita delle elementari, ma i figli sono già all'Erasmus. E allora sai cosa? Una delle canzoni più belle per quanto mi riguarda nella relazione genitori-figli la canta Jovanotti, il titolo è proprio Ciao Mamma.

Dara Bangaranga, brano che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest per la Bulgaria. Si tratta verosimilmente della principale competizione canoro-musicale a livello europeo. Quest'anno ci sono state tante polemiche, tante discussioni, soprattutto per via della partecipazione di Israele, che ha portato alcune nazioni a non prendervi parte, il caso per esempio della Slovenia. In un caso o nell'altro noi parliamo di Europa, partendo dalla prospettiva di Trieste. Dunque, il forum annuale del Osservatorio sul Sud-Est Europa si terrà il 15 settembre 2026 proprio nel capoluogo giuliano. Riunirà studenti, docenti universitari, rappresentanti di varie istituzioni, esperti provenienti da diversi settori e diversi paesi della regione. I dettagli del programma saranno comunicati nelle prossime settimane, ma è già possibile iscriversi. Ricordiamo inoltre che gli studenti possono partecipare ad un concorso presentando entro il 30 giugno del 2026 un elaborato dal titolo Come costruire l'Europa che vorrei. I tre migliori lavori riceveranno una borsa di studio da 1000 euro l'uno e saranno presentati durante il forum di Trieste, con spese di viaggio coperte dagli organizzatori. Sempre per quanto riguarda Trieste, sempre per quanto riguarda in qualche modo la dimensione europeo-internazionale, è possibile candidarsi per presentare i propri lavori, e qui siamo nel campo artistico, per Art Expo Trieste, che è programmata per l'11, 12 e il 13 dicembre del 2026. È organizzato da AMI Corporation, una entità slovena che organizza varie mostre artistiche internazionali concentrate in prevalenza sull'arte contemporanea. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, augurando buon compleanno a Kanye West. Working.

L'8 giugno del 1985 usciva uno degli album che hanno caratterizzato la storia della musica italiana, La vita è adesso di Claudio Baglioni. 8 giugno è anche la giornata mondiale degli oceani, anniversario della conferenza su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro del 1992. Si tratta di un momento di riflessione sull'importanza dei mari e degli oceani per le nostre vite, sull'impatto che hanno su ognuno di noi e sull'economia di molti paesi. 8 giugno 1984 usciva invece un film che ha segnato nell'immaginario collettivo diverse generazioni di persone un po' in tutti gli angoli del mondo. Si tratta degli Acchiappafantasmi, con la cui colonna sonora arriviamo alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash.

Parliamo evidentemente di Zumba in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove facciamo un passo indietro al Rimini Wellness, uno dei principali

0: principali appuntamenti nel settore dello sport, dell'attività fisica, del benessere della persona 360 gradi, una delle principali fiere in Europa. Bene, tra gli appuntamenti che hanno caratterizzato l'edizione di questo 2026 c'è anche il 25esimo compleanno della Zumba, 25 anni quindi per questa attività che in qualche modo combina la musica e il divertimento con il bruciare calorie. Ce la presentano due dei più qualificati esperti, due dei più qualificati formatori a livello italiano nel settore della Zumba che ho avuto modo di conoscere, di incontrare in occasione del Rimini Wellness.
1: Ciao, sono Filippo Neri di Stefano, sono lo ZES italiano, lo Zumba Education Specialist, praticamente mi occupo di formare le persone a diventare istruttori di Zumba e farle entrare nella nostra famiglia.
2: Ciao a tutti, io sono Valentina Lottini e sono Zumba Jammer. Lo Zumba Jammer è una figura che fa dei workshop di 3 ore dove gli istruttori possono imparare nuove coreografie originali.
0: Che cos'è la Zumba?
2: Zumba è una disciplina che mixa insieme fitness e balli caraibici e è divertente, è una festa e quindi tutti possono partecipare perché nessuno non è assolutamente in grado di non farla, quindi Zumba è per tutti ed è una grandissima festa per sudare, bruciare calorie e divertirci tutti quanti insieme.
1: Ricordiamo anche che da quest'anno c'è un nuovo training che si chiama Zumba Gold, è per le persone anche con disabilità, persone che sono in gravidanza oppure persone che hanno esigenze speciali, quindi basso impatto, così possono ballare anche loro con noi.
0: Quanto dura una sessione e come è strutturata?
2: Può durare da 45 ai 50 minuti oppure anche un'ora, una lezione semplice in palestra, altrimenti se ci sono delle special class, delle master class, possono durare anche 2 ore, 2 ore e mezza. Praticamente in una lezione di Zumba partiamo con un warm up, saliamo con alcune canzoni ad alto impatto, poi scendiamo, quindi andiamo a creare una curva che crea alta intensità, bassa intensità per appunto andare a lavorare salendo e scendendo di intensità.
1: Praticamente questa curva è stata studiata, praticamente fa consumare il doppio delle calorie e quindi il successo di Zumba è anche questo, divertimento e così bruci anche calorie.
2: I 4 ritmi base di Zumba su cui si fonda appunto Zumba sono merengue, salsa, cumbia e reggaeton e poi ci sono altri vari ritmi da scoprire per ballare e divertirci insieme.
1: Allora ricordiamo tutti quanti che alla fine prima c'è il cool down e poi c'è lo stretching finale, quindi andiamo poi con i BPM a abbassare praticamente il ritmo fino a quando facciamo l'ultima canzone che riguarda lo stretching, dove verrà appunto allungato tutto il corpo, ogni parte del corpo.
0: Come si diventa istruttori invece di Zumba?
1: Allora, istruttori di Zumba è semplicissimo, praticamente basta andare sul sito www.zumba.com e vedere tutti i training che sono disponibili. Tra l'altro noi facciamo dei training anche online per le persone che non si possono spostare. Quindi basta iscriversi e poi partecipare a una giornata di formazione divertente e soprattutto entusiasmante, così puoi diventare subito istruttore di Zumba praticamente con i nostri consigli appunto dello ZES.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: E già, tra un po' parleremo indirettamente di India, allora ho recuperato Punjabi MC e Mia. Punjabi MC è probabilmente uno dei cantanti più noti in Occidente, proveniente proprio dal paese asiatico. Mia invece è una cantautrice britannica di origine tamil, quindi in qualche modo riconducibile comunque alla stessa zona del mondo, dalla quale arriva anche lo yoga, che è uno dei temi della prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. E in qualche modo lo yoga si ricollega all'apprendimento linguistico assieme ad una serie di attività in qualche modo innovative che l'Istituto Italiano di Cultura sta cercando di provare in qualche modo per veicolare maggiormente la promozione della lingua e della cultura italiana, in particolare attraverso le attività di un insegnante che è la prossima ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Sonia Casolani, insegnante presso l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Quando sei arrivata a Lubiana e come ti trovi qui?
1: Sono arrivata a inizio febbraio e mi sto trovando molto bene, è una città veramente vivibile, tranquilla, proprio a misura d'uomo, ci si riesce a muovere tranquillamente, anche le persone che ho conosciuto sono tutte molto socievoli e disponibili in tutto quanto, quindi mi sto trovando molto bene.
0: Come hai deciso di diventare insegnante di lingua italiana?
1: Ho sempre avuto una grande passione per le lingue e il trasmettere la cultura, e in questo caso la mia cultura italiana, e ho iniziato attraverso tirocini durante l'università e da lì ho sempre continuato ad approfondire, ho fatto appunto la magistrale in lingue e culture italiane per stranieri e poi ho iniziato a fare diverse esperienze con persone con differenti contesti sociali e nazionalità per mettermi in gioco e continuare quindi ad aumentare la mia professionalità in quest'ambito.
0: Cosa ti piace e cosa ti piace meno di questo lavoro?
1: Quello che mi piace è la possibilità appunto di far conoscere la nostra lingua e la nostra cultura ad altre persone, vedere i loro progressi e la passione che ci mettono anche nell'apprendere nonostante le difficoltà e le differenze linguistiche, perché soprattutto per gli sloveni è una lingua molto distante, quindi alle volte fanno tanta fatica a comprenderne la grammatica. Quello che magari mi piace un po' meno, la difficoltà alle volte nel creare il materiale, nel creare le lezioni per le persone, però mi piace anche questa sfida.
0: Diciamo che l'insegnamento della lingua italiana si può declinare in vari contesti con studenti di diverse età e di diverso livello. Hai un gruppo, un livello che ti stimola di più?
1: No, diciamo che tutti i livelli, tutti i gruppi mi stimolano molto. Ho anche studenti per lezioni individuali che seguo da diverso tempo e quello che mi è piaciuto vedere è portarli dal livello zero, quindi conoscenza esclusivamente di un ciao, buonasera, ad adesso che invece riescono a parlare fluentemente, che quando tornano a lezione mi dicono: ho fatto la vacanza in Italia, sono riuscita a comunicare costantemente in italiano, a fare una chiamata, a prenotare l'hotel, tutto in italiano. Quindi vedere la loro soddisfazione nel riuscire a utilizzare la lingua grazie all'apprendimento con me.
0: È capitato anche a me di lavorare come insegnante di italiano e devo dire che i principianti secondo me sono quel segmento che dà particolari soddisfazioni, perché vedi davvero i miglioramenti talvolta da lezione a lezione. Anche mi è capitato di insegnare a persone in qualche situazione di disagio, in quel caso il valore aggiunto di insegnare una lingua che diventa veicolo di integrazione è stato anche particolarmente bello. Al di là delle lezioni chiamiamo frontali tradizionali, capisco che all'Istituto Italiano di Cultura hai apportato una serie di progetti che mi paiono particolarmente interessanti. Se capisco bene, hai provato ad organizzare dei quiz, hai provato ad organizzare dei corsi, chiamiamoli intensivi, per i turisti, cioè per quelle persone che intendono andare in Italia, e anche delle lezioni di yoga. Come ti sono venute queste idee? Com'è la tua esperienza nell'insegnamento dell'italiano attraverso questo tipo di linguaggi, attraverso questo tipo di eventi?
1: Allora, partiamo dal fatto che appunto ho sempre avuto il desiderio di coniugare differenti discipline e creare anche comunità, quindi quello che ho voluto proporre all'istituto è anche questo, un creare all'interno dell'ambiente studentesco comunità, non far venire gli studenti esclusivamente per la lezione frontale di italiano, ma dargli la possibilità di utilizzare la lingua in altri contesti. Quindi da questo ho cercato di proporre differenti attività che non fossero meramente culturali ma anche un po' più ludiche e partecipative, attraverso i quiz gli studenti hanno la possibilità, magari con piccole competizioni, di mettersi in gioco, provare a vedere quanto conoscono la cultura italiana e conoscere qualcosa di nuovo. Abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di arte, geografia, parleremo dell'aperitivo italiano che è molto differente da quello sloveno. E attraverso invece il corso di italiano per turisti, corso intensivo di 3 giorni a settimana per un mese, l'idea è quella di preparare lo studente principiante a riuscire a comunicare quel minimo indispensabile durante la propria vacanza, quindi in questa maniera riuscire ad essere soddisfatto di comunicare in italiano quel che è necessario al ristorante, all'hotel, per strada, per poi magari voler continuare a conoscere la lingua successivamente, finita la vacanza in Italia. La Slovenia appunto si trova di fianco, attaccata al nostro paese, quindi direi che è un'ottima opportunità di viaggio in Italia. E invece lo yoga, io pratico e insegno yoga da diversi anni, quindi anche questa è un'altra mia grande passione che ho voluto portare all'interno dell'istituto, perché penso che sia un modo per apprendere la lingua in maniera inconscia, attraverso il movimento. Ascolto la lingua, ascolto le parti del corpo, ascolto differenti termini che si ripetono e piano piano entrano dentro la persona.
0: Che cos'è esattamente lo yoga?
1: Allora, ci tengo a dire che lo yoga non è uno sport, bensì una disciplina millenaria nata tantissimo tempo fa in Oriente, in India, coniuga differenti aspetti. Io mi sono formata nel nord dell'India, a Rishikesh, dove viene svolto uno stile di yoga molto tradizionale, che coniuga meditazione, asana, quindi le posture, pranayama, il respiro, e filosofia. Quindi all'interno di una lezione di yoga non andiamo a fare esclusivamente movimento fisico, ma andiamo a coniugare differenti aspetti al fine di, attraverso il movimento, calmare la mente e il corpo. Quindi parlerei di yoga come una disciplina a 360 gradi.
0: Come mai hai deciso di formarti nello yoga e di diventare istruttrice di yoga?
1: È stato, diciamo, un po' per caso. Ho iniziato a praticare yoga in un periodo, diciamo, di stress lavorativo. Lavoravo nel marketing, quel periodo praticavo discipline aeree, quindi avevo costantemente dolori muscolari nonché infortuni. Lì il mio fisioterapista mi ha suggerito di fare attività di rafforzamento muscolare o qualcosa di più leggero. Per caso sono andata a provare delle lezioni di yoga, ho incontrato la mia prima insegnante a Bologna e da lì ho continuato a praticarlo, quindi era, diciamo, la maniera per rilasciare tutto lo stress lavorativo e calmare il mio corpo e la mia mente. È stata lei che per caso mi ha detto che sarebbe iniziato un corso per diventare insegnante di yoga e diciamo che ho deciso in questa maniera di provarli, di farlo più per me, per approfondire la conoscenza della materia, della disciplina. Ho iniziato a insegnare molto tempo dopo perché non mi sentivo pronta, ma desideravo che fosse qualcosa più per me. Dopo il viaggio in India ho iniziato a insegnare perché sentivo proprio un richiamo a dire: è una disciplina che vorrei che anche gli altri conoscessero.
0: È una disciplina per sole donne?
1: Assolutamente no. In Occidente è soprattutto femminile nella pratica dello yoga, ma non è assolutamente una disciplina per sole donne, anzi incoraggio vivamente anche gli uomini a provare questa disciplina, tant'è che in passato in Oriente i maestri erano e sono ancora tuttora principalmente di sesso maschile. Sono movimenti completamente diversi magari da quelli a cui un uomo è abituato con gli sport che pratica, che possono essere la palestra o sport di squadra, che vanno a coniugare, ad allungare il muscolo. Lo rafforzano anche sì, ma non è quello l'obiettivo principale. L'obiettivo è allungare e rilassare il muscolo. Quindi sono movimenti, secondo me, che fanno bene a chiunque. Non è importante il sesso, non è importante il tipo di fisico.
0: Viviamo in un contesto particolare, caratterizzato da tensioni a livello internazionale, a livello economico, volendo anche a livello tecnologico. Credi che in questo momento la pratica dello yoga possa essere, diciamo, maggiormente significativa per tutti quanti noi?
1: Allora, una domanda interessante. Direi di sì. Attraverso la pratica dello yoga, come anche la pratica magari della meditazione guidata, le persone riescono a calmare la mente, i propri pensieri e lo stress accumulato sia dalla propria vita privata ma anche da tutto ciò che ci circonda in questo momento. Quindi sì, direi che è una disciplina che potrebbe aiutare a ritornare a sé, ritornare alla propria casa interna e lasciare andare tutto ciò che ci circonda in questo momento particolare. Tant'è vero che moltissime persone hanno iniziato a praticare lo yoga durante il periodo della pandemia, in cui eravamo fisicamente bloccati e quindi un ritorno al proprio corpo, al proprio sé interiore era qualcosa di necessario per non, diciamo, impazzire all'interno delle quattro mura domestiche.
0: È una combinazione particolare, devo dire, quella di insegnare una lingua e di essere istruttrice di yoga. Credi che ci sono delle analogie tra queste due professioni e c'è magari qualche caratteristica di Sonia insegnante di lingua o Sonia istruttrice di yoga che è migliore per via dell'altro lavoro?
1: Allora, sì, direi di sì, che analogie, beh, entrambi comunque è insegnamento, quindi diciamo che la prima cosa è l'insegnamento di una disciplina o di una materia linguistica. Poi come caratteristiche mie personali direi la sensibilità, quindi avere a che fare con delle persone, entrare in contatto, in sintonia con queste persone, conoscerle piano piano e comprendere le loro caratteristiche così che io possa anche dare a loro ciò di cui hanno veramente bisogno. Poi quello che, diciamo, ho imparato attraverso l'insegnamento dell'italiano, in cui devo anche veicolare l'utilizzo della lingua, il mio parlato, riesco anche a trasportarlo all'interno della lezione di yoga. Nel momento in cui insegno yoga all'istituto e lo faccio in italiano, la presenza slovena ovviamente è molto alta di studenti e anche lì cerco comunque di utilizzare un determinato tipo di linguaggio che sia comprensibile a livello principiante come a livello avanzato. Quindi direi che si coniugano benissimo le due discipline per questi aspetti.
0: Cosa vuoi fare da grande?
1: Questa è una bellissima domanda, direi che non è facile rispondere perché cambia costantemente ciò che uno desidera fare. Diciamo che continuare a portare, a trasmettere le mie passioni, quello che vorrei continuare a fare, però non si sa mai come va avanti, come si svolge il corso della vita.
0: Sonia Casolani, insegnante presso l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

dunque Madonna e gli BTS sono attesi nella sorta di halftime show che avverrà nella finale dei mondiali di calcio in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Tante discussioni attorno a questo evento che

Stati Uniti il giorno prima della partita e devono lasciare il paese il giorno dopo. Diciamo che non sono esattamente delle condizioni così comuni o accettabili o collegate di solito al contesto sportivo. Non ha avuto problemi e non credo avrà problemi ad entrare nel paese la Croazia, che ieri in amichevole ha battuto 2-1 la Slovenia a Varaždin. Slovenia priva di Šeško, è stata una partita dal sapore diverso per le due squadre. I croati verosimilmente hanno già la testa ai mondiali, mentre la Slovenia è un po' un cantiere aperto con la gestione Cesar, che in qualche modo è alle prime battute. Nel frattempo Kek pare sia indirizzato verso la panchina del Rijeka, lì a Fiume insomma ha lasciato ottimi ricordi, ha conquistato campionato e Coppa di Croazia nel 2017, la Coppa di Croazia nel 2014, Supercoppa nel 2015, è stato anche nella fase a gironi di Europa League. Insomma torna insomma sulla panchina del Rijeka anche lo sloveno che succede al portoghese Sanchez. Per quanto riguarda invece la partita di ieri, si è sbloccata nella ripresa con un piattone di Modric dalla lunetta, pareggio temporaneo di Šporar che sfrutta un retropassaggio sbagliato da Baturina, mentre nel recupero arriva il bel gol partita di Pasalic. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra arriva la torre di Stanišić, controllo di ginocchio, tiro al volo sotto l'incrocio. Insomma, a Varaždin Croazia batte Slovenia 2-1. Per quanto riguarda le altre amichevoli, segnalo l'1-1 tra Marocco e Norvegia. Entrambe le squadre insomma sono attese ai mondiali. I magrebini addirittura arrivano dal quarto posto sorprendente della scorsa edizione in Qatar. Tra le partite di oggi spicca Olanda-Uzbekistan, anche in questo caso si tratta di squadre che parteciperanno ai mondiali. Sulla panchina dell'Uzbekistan siede Fabio Cannavaro, che tra l'altro succede allo sloveno Catania. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Cale degli Orti Grandi, rimaniamo in qualche modo collegati ai mondiali. L'inno ufficiale di Shakira si intitola Dai Dai.

Mediterraneo è sia il titolo del brano di Mango che abbiamo appena ascoltato, ma anche di un gran bel film di Gabriele Salvatores. Correva l'anno 1991, tra l'altro vinse anche l'Oscar al miglior film in lingua straniera nel 1992, per quanto mi riguarda, insomma, uno dei film più belli della storia. In questo film a un certo punto c'è una frase che in qualche modo è entrata nella storia, nell'immaginario collettivo di tante persone, che è una fazza, una razza, per indicare i greci e gli italiani. Bene, Grecia e Italia si sono ritrovati contro anche per una partita amichevole, sempre di calcio, che vale il giusto, nel senso che nessuna delle due squadre parteciperà alle fasi finali dei mondiali, ed è finita 1-0 per l'Italia, così come per il Lussemburgo. Vittoria cortomuso, direbbe Allegri. Insomma, decide un bel gol, devo dire, di Pio Esposito. L'Italia è rimasta in 10 per l'espulsione di Reggiani nella seconda parte della partita. L'Italia che festeggia in realtà anche la vittoria ai campionati europei under 17, mi pare di aver visto che si siano disputati a Tallinn, capitale dell'Estonia. Ha battuto ai calci di rigore il Belgio, un po' la vittoria di Pirro, nel senso che in molte altre squadre nazionali i giocatori forti a quell'età sono già nelle nazionali maggiori e non nell'under 17, talvolta militano anche nelle prime squadre dei rispettivi campionati. Da noi, insomma, questa cosa succede un po' meno. Ho dato un'occhiata anche ai gol. Bello il gol del Belgio con Noah Oyeya, che ha segnato con una bella azione sul fronte destro dell'attacco del Belgio, un bel diagonale a 5 minuti dal termine. Tuttavia, allo scadere, il neoentrato Fugazzola pareggia su rigore. Si va ai supplementari, si va ai calci di rigore, insomma, in qualche modo vincerà l'Italia. Per il resto segnalo che in Danimarca-Ucraina 2-1, Eriksen ancora una volta si è sentito male, si è accasciato al suolo, già successo agli europei del 2021 contro la Finlandia, mi par di ricordare. In realtà nulla di grave, il peggio sembra essere scongiurato, pare che il centrocampista sia uscito dal campo cosciente sulle sue gambe, pare insomma che il pacemaker abbia in qualche modo funzionato. Tutto è bene, insomma, quel che finisce bene. Noi ci stiamo avvicinando alle 10, quindi al consueto aggiornamento sul traffico denominato Viaggiando. Ci arriviamo con il brano che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, Bangaranga Dara.

0: della settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand-

volte le omonimie giocano brutti scherzi. Phil Collins, Another Day in Paradise. Ho appena scoperto che la Zuccarna, ex zuccherificio convertito in un polo di arte contemporanea a Lubiana, c'è una mostra dedicata a Phil Collins. L'apertura era il 4 di giugno, sarà disponibile fino al 30 di agosto. Si intitola Bringing Down the Walls, quindi abbattere le pareti, abbattere le mura. In realtà è dedicata a Phil Collins, che è anche un autore di documentari. Si tratta di omonimia, sono due persone tra loro distinte. Bene, Lubiana in realtà ha anche ospitato nei giorni scorsi la 20ª edizione dei giochi estivi di Special Olympics. Che cos'è Special Olympics? È un'organizzazione, un programma presente in oltre 100 nazioni del mondo. L'obiettivo è quello di organizzare programmi, competizioni ed eventi di attività fisica e sportiva un po' per tutti, ma con particolare attenzione a quel segmento di popolazione che ha una qualche forma di disabilità a livello intellettivo. Come funzionano queste competizioni? La prima giornata si svolgono delle qualificazioni, in sostanza delle competizioni, chiamiamole amichevoli. Sulla base dei risultati di queste qualificazioni vengono divisi i gruppi e le categorie in ciascuna disciplina sportiva. Di seguito ci sono le competizioni. Non si può barare, nel senso che è controproducente l'andare più piano nelle giornate di qualificazione, perché esiste un margine di più o meno 15%, quindi se un atleta va palesemente più piano e poi nella giornata di gare va palesemente più forte, viene squalificato. Questo perché le competizioni, che sono tra un numero più limitato di squadre e di concorrenti, squadre di atleti, devono essere in qualche modo equilibrate per dare a tutti la possibilità di esprimersi, a tutti la possibilità di vincere e di competere, per dare a tutti la possibilità di partecipare. L'unica eccezione è che i tecnici, gli allenatori, possono in qualche modo correggere, tra virgolette, i tempi dei propri atleti nel momento in cui si rendono conto che c'è qualcosa che non è andato bene. Può essere magari lo stress della giornata, può essere magari un infortunio, la stanchezza. Nel momento in cui un atleta finisce in una categoria che non è quella più adatta a lui, insomma, in qualche modo può essere spostato, tra virgolette, dai tecnici. Di seguito ci sono le competizioni, e devo dire che talvolta la differenza tra atleti disabili e non disabili è molto sottile, tra il livello di atleti, diciamo, ricreativi disabili e non è comunque molto sottile. Tutti gli atleti alla fine ricevono una medaglia che è diversa a seconda del posizionamento finale, quindi insomma c'è oro, argento, bronzo e via discorrendo, insomma, quantomeno nei colori. Qualche settimana fa ho avuto l'opportunità, ho avuto anche il privilegio di seguire la 41esima edizione dei giochi estivi italiani di Special Olympics, che si sono svolti a Lignano Sabbia d'Oro, un evento più grande numericamente, perché l'Italia comunque è un paese più grande numericamente. C'erano oltre 3500 atleti, oltre 20 discipline sportive. Bene, sul nostro sito, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si, sotto la sezione podcast, sotto Non Solo Sport, è ancora disponibile, insomma, un approfondimento sul modello sportivo utilizzato da Special Olympics, confezionato insomma con i referenti di varie discipline sportive per quanto riguarda Special Olympics Italia. Però il modello è molto molto simile a quello utilizzato in Slovenia, molto molto simile a quello utilizzato un po' in tutto il mondo. Tra gli eventi che hanno vivacizzato il weekend di Lubiana c'è anche un concerto di uno, credo si dica strugnanese o primorez, insomma persona del litorale d'adozione, nel senso che non è originario di questo territorio ma mi risulta che ci viva in pianta stabile. Sto parlando di Jan Plesteniak, che ci ascoltiamo con Sobastodve, stanza 102.

diamo un'occhiata anche a quanto successo nel mondo degli sport a motore, partendo dalla Formula 1. Dunque l'Italia gongola con Antonelli, che domina anche il Gran Premio di Monaco dall'inizio alla fine. È successo un po' di tutto in realtà, con l'italiano che parte bene, mentre l'olandese Verstappen su Red Bull parte male, rimane fermo dalla sua seconda posizione, faticherà fino al ritiro. Bene le Ferrari, a lungo dietro Antonelli finché Stroll non si stampa sul muro, la gara prosegue finché il monegasco Leclerc, idolo di casa, insomma, si stampa anch'egli su un'altra parete, portando alla bandiera rossa. Gara sospesa, ispezione dell'asfalto, seconda partenza con Antonelli che in qualche modo rimane freddo, concentrato e tiene. Vince davanti al britannico Hamilton su Ferrari e alla Red Bull del franco algerino Hajar, fuori dalla zona punti l'altra Mercedes del britannico Russell. Prossimo appuntamento Barcellona 14 giugno. Antonelli rimane ovviamente saldamente al comando della classifica piloti. Per quanto riguarda le moto, il motomondiale categoria MotoGP, insomma, lo spagnolo Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Ungheria sul lago di Balaton. Aveva dominato anche la gara sprint di sabato, secondo il connazionale Acosta su KTM, terza la Ducati di Bagnaia. Carambola clamorosa alla partenza, coinvolti anche i primi due della classifica piloti, l'azzurro Bezzecchi su Aprile e lo spagnolo Martin su Ducati. Adesso, se capisco bene, ci sarà una lunga pausa, si ripartirà il 23 di agosto in Olanda. Torniamo alla musica, adesso ascoltiamo l'ultimo singolo di Baby Cake.

E dunque siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 8 giugno del 2026, grazie ai tecnici Max Invergan e Danei Brakic, grazie ovviamente anche a tutti quanti voi per averci seguito e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto, mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15. Prime notizie flash da Radio Capodistria. Punto di svolta nella risoluzione del contenzioso tra il governo sloveno e i vertici di RTV Slovenia. Il 28 maggio, antecedentemente all'insediamento del nuovo governo, l'esecutivo Golob ha emanato un decreto definitivo e inopponibile che stanzia oltre 10 milioni di euro per i programmi delle comunità nazionali italiana e ungherese per il 2026, pari al 10% dei proventi del canone dell'anno precedente. Tale provvedimento supera l'obbligo di siglare l'accordo tra l'emittente e l'ufficio governativo per le nazionalità, fermo da mesi per il rifiuto di firma della dirigenza RTV. Dei fondi stanziati, 7,6 milioni di euro sono vincolati a Radio e TV Capodistria. Il decreto impone l'uso esclusivo delle risorse per le due minoranze, ma la novità sostanziale risiede nelle motivazioni allegate. RTV è obbligata a mantenere o incrementare l'attuale volume di programmazione e di personale. In calce al decreto vi è addirittura una clausola che non ammette ricorsi. Il documento è quindi in vigore. Politica. Il nuovo ministro degli esteri Tone Kaiser assumerà oggi anche le funzioni politiche del suo incarico, visto che la capodiplomazia uscente Tania Fajon l'ultima settimana era assente. Venerdì al Ministero degli Esteri si era svolto un passaggio di consegne di carattere meramente tecnico. Kaiser nel suo programma ha detto che intende risaldare la posizione della Slovenia nell'Unione Europea e nella NATO, rafforzare le relazioni di collaborazione con altri paesi, in particolare con gli Stati Uniti e quelli confinanti. Tra le prime persone con le quali Kaiser ha avuto una conversazione telefonica sono stati i ministri degli esteri di Italia e Israele. Date le considerevoli code e i rallentamenti che si formano presso il cantiere stradale dell'autostrada A1 nei pressi di Postumia, da ieri sera i lavori di ristrutturazione vengono eseguiti anche in orario notturno. Questa misura, già pianificata dall'impresa Collector CPG, fortemente sostenuta dal ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec per decongestionare il traffico, permetterà di anticipare la chiusura del cantiere di circa 20-30 giorni senza richiedere varianti di contratto. La Commissione parlamentare Affari Interni e Pubblica Amministrazione ha approvato le modifiche alla legge sull'amministrazione statale necessarie per attuare la riorganizzazione del governo. Il testo sarà oggi esaminato dalla Camera di Stato in una seduta straordinaria. La riforma recepisce i cambiamenti introdotti con la nuova legge sul governo approvata il 7 maggio, ridefinendo denominazioni, competenze e ripartizione delle responsabilità tra i ministeri. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e venduti presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito una lieve modifica. In diminuzione di 1,1 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,592 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra invece un aumento di 3,8 centesimi, stabilendosi a 1,685 euro. In aumento di 4,2 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,312 euro a litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda alle 7:15.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Martedì 9 giugno, buongiorno e benvenuti. A causa di un veicolo in panne si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Verona Sud e il bivio per la A22 del Brennero. Vi anticipiamo poi che a causa di lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domattina l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico sarà chiusa per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo. La stessa chiusura si ripeterà poi nella notte tra venerdì e sabato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
7: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. Prima del passaggio di consegne, il governo Golob ha emanato un decreto che garantisce i fondi ai programmi italiani e ungheresi di RTV Slovenia per il 2026. Festival dell'Istroveneto, l'edizione sarà ricordata anche per la firma del protocollo d'intesa sulla tutela e la promozione del dialetto. La Commissione europea mette in guardia l'Albania al vendere la riserva naturale di Saseno potrebbe frenare l'adesione del paese all'UE. Intesa San Paolo ha annunciato l'avvio di un'operazione d'acquisto del Monte dei Paschi di Siena per creare il secondo gruppo dell'Eurozona per capitalizzazione. 300 volontari in azione per ripulire la costa slovena. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un fronte freddo ha raggiunto l'Europa centrale, preceduto da un flusso d'aria calda che affluisce sulle nostre regioni, accompagnato da venti da sud-ovest. Previsioni: oggi cielo sereno, coperto nelle zone settentrionali della Slovenia, nel pomeriggio e in serata fenomeni temporaleschi sulle regioni nord-orientali, cielo coperto nella notte, temperature da 25 a 31 gradi. Domani nuvolosità variabile con sporadici locali rovesci. Asciutto al sud, temperature minime da 12 a 19 gradi, le massime da 22 a 26. Giovedì dapprima coperto con precipitazioni locali che si esauriranno nelle ore pomeridiane, temperature in sensibile calo. Venerdì soleggiato, fresco di primo mattino. Viabilità infine: il traffico è generalmente scorrevole, intenso in entrata dei grandi centri urbani.
2: Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Prima del passaggio di consegne, il governo Golob ha emanato un decreto che garantisce i fondi ai programmi italiani e ungheresi di RTV Slovenia per il 2026. Festival dell'Istroveneto, questa edizione sarà ricordata anche per la firma del protocollo d'intesa sulla tutela e la promozione del dialetto. La Commissione europea mette in guardia l'Albania dal vendere la riserva naturale di Saseno, potrebbe frenare l'adesione del paese all'UE. Intesa San Paolo annuncia l'avvio di un'operazione d'acquisto del Monte dei Paschi di Siena per creare il secondo gruppo dell'Eurozona per capitalizzazione. 300 volontari in azione per ripulire la costa slovena.

0: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Punto di svolta nella risoluzione del contenzioso tra il governo e i vertici di RTV Slovenia. Il 28 maggio, antecedentemente all'insediamento del nuovo esecutivo, il governo Golob ha emanato un decreto definitivo e inopponibile che stanzia oltre 10 milioni di euro per i programmi delle comunità nazionali italiane e ungherese per il 2026, pari al 10% dei proventi del canone dell'anno precedente. Tale provvedimento supera l'obbligo di siglare l'accordo tra l'emittente e l'ufficio governativo per le nazionalità, fermo da mesi per il rifiuto di firma della dirigenza di RTV. Dei fondi stanziati, 7,6 milioni di euro sono vincolati a Radio TV Capodistria. Il decreto impone l'uso esclusivo delle risorse per le due minoranze, ma la novità sostanziale risiede nelle motivazioni allegate. RTV è obbligata a mantenere o incrementare l'attuale volume di programmazione e di personale. In calce al decreto vi è una clausola che non ammette ricorsi il documento e quindi in vigore. Il Festival dell'Istroveneto in pieno corso, oltre che per la serata retrospettiva dedicata ai 15 anni della manifestazione e per le 13 edizioni del Dimela Cantando, questa edizione sarà ricordata per la firma del protocollo d'intesa sulla tutela e la promozione della parlata. Sentiamo di più da Lionella Pausin Acquavita.
1: Se l'edizione del 2021 è legata all'iscrizione dell'Istroveneto nel registro dei beni culturali immateriali della Croazia, quella attuale sarà ricordata per un altro importante traguardo, il protocollo d'intesa con il quale la regione istriana, le città e i comuni bilingui e l'Unione Italiana si impegnano a sostenere le iniziative dei singoli, delle associazioni e delle istituzioni che lo promuovono e valorizzano in tutto il territorio. Nell'occasione il governatore istriano Boris Miletic, la sua vice Jessica Acquavita hanno espresso soddisfazione per l'adesione a quello che è stato definito un gesto simbolico ma di grande valore anche politico. Lo conferma pure Anteo Milos, sindaco di Cittanova e parlamentare DDI.
2: Sicuramente questo è un segnale politico molto importante. Tutte le città, anche se non sono dello stesso partito, hanno dato l'appoggio a questo documento.
1: Nel sottoscrivere l'intesa, i sindaci o vice sindaci di 15 locali insieme a Maurizio Tremole e Marin Corva per l'Unione Italiana hanno espresso la loro opinione in genere molto positiva. Vito Paoletti, vice sindaco di Pola, ha ricordato che uniti si può fare di più e definendo il dialetto la quintessenza dell'anima ci ha detto:
3: questo protocollo d'intesa indica qualcosa che non qualcosa che dobbiamo mettere in atto, ma qualcosa che fortemente abbiamo il bisogno e vogliamo attivare, vogliamo diramare tra la cittadinanza.
1: Definendo il protocollo un campanello d'allarme che indica il pericolo di declino ed estinzione della parlata locale, la vice sindaca di Rovigno Gianfranca Sciuran ha affermato:
4: sicuramente l'importanza di questo protocollo è rendersi conto per tempo che stiamo perdendo pezzi per strada e cercare di fare di tutto per rallentare perlomeno quanto più questa via dell'estinzione.
1: Per la vice sindaca di Umago, Floriana Bassanese Radini, invece:
5: se una situazione di vento alle nostre belle, alle comunità e città dove già si fa tantissime attività, particolarmente ecco, tra comunità e scuole italiane. Sicuramente un grande riconoscimento che valorizza questo lavoro, ma anche offre un momento di sicurezza per quanto riguarda il nostro futuro.
0: Per saperne di più sul protocollo d'intesa e sugli altri appuntamenti che si sono susseguiti nella giornata d'apertura della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, a Buie vi invitiamo a seguire la trasmissione In Minoranza che andrà in onda subito dopo le notizie delle 10.30. Potrete sentire le voci dei giovani vincitori dei concorsi letterari e video e quelle dei protagonisti dell'appuntamento musicale che ha riproposto i brani che hanno vinto le passate edizioni della manifestazione. Appuntamento dunque con In Minoranza alle 10.30. Il nuovo ministro degli esteri Tone Kaiser assumerà oggi anche le funzioni politiche del suo incarico, visto che la capodiplomazia uscente Tania Fajon l'ultima settimana era stata assente. Venerdì al ministero degli esteri si era svolto un passaggio di consegne di carattere puramente tecnico. Kaiser nel suo programma ha detto che intende rinsaldare la posizione della Slovenia nell'Unione Europea e nella NATO, rafforzare le relazioni con altri paesi, in particolare gli Stati Uniti e quelli confinanti. Tra le prime persone con le quali Kaiser ha avuto una conversazione telefonica sono stati i ministri degli esteri di Italia e Israele. Il governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc, ha consegnato al presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, il rapporto annuale dell'istituto relativo al 2025. Nel corso dell'incontro, le due figure istituzionali hanno sottolineato l'importanza di un contesto finanziario stabile per i cittadini e imprese, soprattutto in una fase segnata dalle crescenti tensioni internazionali. Dionisi Botter.
6: Il rapporto annuale rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza sull'operato della principale istituzione finanziaria del paese, ha dichiarato Stevanovic, evidenziando il ruolo cruciale della politica monetaria e macroprudenziale in un quadro globale incerto. Il documento sarà ora esaminato dalle competenti commissioni parlamentari, tra cui la Commissione Finanze della Camera di Stato e quella economica del Consiglio di Stato. Dal rapporto emerge un quadro economico complesso. Nel 2025 la crescita nell'area euro ha registrato un lieve miglioramento grazie a condizioni finanziarie più favorevoli, mentre in Slovenia il ritmo di espansione si è ulteriormente rallentato, fermandosi all'1,1%, il livello più basso dal 2020. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione ha raggiunto il 2,1%, in calo rispetto all'anno precedente, ma ancora leggermente superiore all'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea. L'aumento è stato trainato soprattutto dai prezzi alimentari nella prima metà dell'anno, mentre nella seconda parte si è registrato un progressivo rallentamento. Le prospettive per il 2026 restano incerte. Le tensioni geopolitiche, in particolare il conflitto in Medio Oriente, potrebbe alimentare nuove pressioni inflazionistiche e frenare la ripresa economica. La Banca di Slovenia prevede di aggiornare le proprie stime macroeconomiche entro la fine del mese. Nonostante il contesto incerto, il sistema bancario sloveno si è mantenuto solido, liquido e ben capitalizzato, continuando a sostenere famiglie e imprese. I rischi per la stabilità finanziaria restano sotto controllo, ma richiedono un monitoraggio costante, soprattutto in caso di ulteriore deterioramento del quadro internazionale.
0: La Commissione parlamentare Affari Interni e Pubblica Amministrazione ha approvato le modifiche alla legge sull'amministrazione statale necessarie per attuare la recente riorganizzazione del governo. Il testo sarà oggi esaminato dalla Camera di Stato in seduta straordinaria. La riforma recepisce i cambiamenti introdotti con la nuova legge sul governo approvata il 7 maggio, ridefinendo denominazioni, competenze e ripartizione delle responsabilità tra i ministeri. Date le code e i rallentamenti che si formano presso il cantiere stradale dell'autostrada 1 vicino a Postumia, da ieri sera i lavori di ristrutturazione vengono eseguiti anche di notte. Questa misura, già pianificata dall'impresa Collector e fortemente sostenuta dal nuovo ministro per le infrastrutture Vrtovec, permetterà di anticipare la chiusura del cantiere di circa una trentina di giorni senza richiedere varianti di contratto. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati e venduti presso le stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale hanno subito una lieve modifica: in diminuzione di 1,1 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge 1,592 euro a litro. Il gasolio per autotrazione registra un aumento di 3,8 centesimi, stabilendosi a 1,685. In aumento di 4,2 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, si porta a 1,312 euro al litro. Questi prezzi rimarranno in vigore per almeno una settimana. La Commissione europea ha avvertito l'Albania che un progetto immobiliare legato a Jared Kushner, genero del presidente americano Trump, potrebbe mettere il paese in contrasto con le norme ambientali dell'Unione europea. L'avvertimento arriva mentre sono in corso vaste proteste contro la costruzione di un resort sull'isola di Saseno, come riferisce Politico. Sentiamo Corrado Cimador.
7: Le manifestazioni, iniziate il 31 maggio, chiedono l'abbandono del progetto di sviluppo turistico per il timore che possa compromettere l'area costiera protetta di Vio San Arta nei pressi di Valona, habitat di specie come fenicotteri, foche e tartarughe marine. La vicenda ha assunto una dimensione europea. Bruxelles ha invitato Tirana a evitare iniziative che possano compromettere il percorso di adesione del paese all'Unione Europea. Nel quadro del capitolo 27 su ambiente e clima, l'Albania deve allinearsi pienamente all'acqua comunitario, incluse le direttive su uccelli e habitat. Bruxelles chiede inoltre la revoca delle recenti modifiche alla legge sulle aree protette e l'abrogazione della normativa sugli investimenti strategici per garantire standard ambientali coerenti con quelli europei. Dal canto suo, il ministro dell'ambiente albanese Sofian Jaupai ha dichiarato che la valutazione di impatto sarà svolta in collaborazione con la società civile, mentre il ministero precisa che non sono ancora stati rilasciati permessi di costruzione per il progetto. Sul piano giudiziario, la Procura Speciale contro la Corruzione e la criminalità organizzata ha aperto un'indagine sulle modifiche legislative relative allo status dell'area e alla proprietà dei terreni. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso turistico di lusso con ville e alberghi per circa 10.000 camere e un investimento stimato in 1,4 miliardi di euro, con sviluppi analoghi previsti anche sull'isola di Svernez, nella laguna protetta di Narta. La società Affinity Partners ha abbandonato lo scorso anno un grande progetto a Belgrado, dove intendeva costruire un hotel di lusso sul sito dell'ex Stato Maggiore del Ministero della Difesa. La decisione è stata presa a seguito di una forte opposizione pubblica e a accuse di presunte irregolarità nelle procedure di modifica dello status urbanistico dell'area coinvolta.
0: La Bosnia-Erzegovina e la Croazia hanno firmato un nuovo accordo sui valichi di frontiera, ampliando la rete di punti di attraversamento di confine. Secondo i governi di Zagabria e Sarajevo, l'attuazione dell'accordo garantirà attraversamenti più facili e controlli più efficienti. 58 d'ora in poi i valichi di confine tra i due paesi, di cui 5 per la circolazione di merci sottoposte a ispezione. Inoltre, molti valichi di seconda categoria saranno ora considerati valichi di confine internazionale per il traffico passeggeri. Secondo il premier croato Plenković, questo accordo con la Bosnia rappresenta un passo importante per agevolare la circolazione di persone e merci tra i due paesi.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Italia, si chiude l'anno scolastico 2025-2026 per milioni di studenti italiani. Per la maggior parte degli alunni iniziano le vacanze estive, mentre per oltre 500.000 maturandi è tempo di concentrarsi sull'esame di Stato che prenderà il via il prossimo 18 giugno con la prova scritta di italiano. Sentiamo Beatrice Zizza.
9: La fine delle lezioni porta con sé anche uno sguardo al futuro della scuola.

0: personale scolastico coinvolto. Secondo Valditara, l'obiettivo è rafforzare nei giovani il senso di responsabilità verso l'ambiente e i beni comuni, trasformando una giornata spesso caratterizzata dall'entusiasmo per la fine delle lezioni in un momento di crescita e partecipazione attiva. Intanto cresce l'attesa per la maturità 2026. Saranno 527.607 gli studenti chiamati a sostenere l'esame tra candidati interni ed esterni. La prima prova scritta, uguale per tutti gli indirizzi di studio, si svolgerà il 18 giugno e proporrà 7 tracce tra cui scegliere. Il giorno successivo sarà invece dedicato alla seconda prova, differenziata in base al percorso scolastico frequentato. A seguire ci sarà il colloquio orale, che continuerà a dare spazio anche ai temi dell'educazione civica, della cittadinanza e della sostenibilità ambientale. Un segnale che conferma la crescente attenzione della scuola verso argomenti destinati ad avere un ruolo sempre più centrale nella formazione delle nuove generazioni.
1: Intesa San Paolo ha annunciato l'avvio di un'operazione d'acquisto del Monte dei Paschi di Siena per creare il secondo gruppo dell'Eurozona per capitalizzazione. Si tratta di una mossa destinata a cambiare gli equilibri bancari e assicurativi d'Italia, che per ora ha avuto un'accoglienza positiva da parte delle borse, mentre rimangono sospesi i giudizi da parte degli altri attori coinvolti. Sentiamo Alessandro Martegani.
2: L'operazione potrebbe creare il secondo gruppo bancario dell'Eurozona per capitalizzazione e cambiare lo scenario e gli equilibri delle banche in Italia e nel vecchio continente. Intesa San Paolo, istituto guidato da Carlo Messina, ha confermato un'offerta pubblica di acquisto su Monte dei Paschi di Siena, un'operazione che una volta concesse l'autorizzazione alle autorità finanziarie dovrebbe concludersi entro fine anno e far nascere un nuovo gruppo con un possibile utile netto pari oltre 16 miliardi di euro nel 2029. L'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena, un nome che potrebbe essere cambiato recidendo lo storico legame fra la città toscana e la banca, riguarderà poco più di 3 miliardi di azioni dell'emittente. Per gli azionisti si stima una distribuzione di circa 61 miliardi fra il 2025 e il 2029, con una distribuzione straordinaria per il 2026-2027 di 2,7 miliardi di euro. Il gruppo si collocherà al primo posto in Italia nel credito al consumo. L'operazione, ha detto il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, è un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione in Europa e in Italia, generando valore per i nostri azionisti e creando una banca di wealth management con 2.000 miliardi, con ulteriori opportunità di crescita. Abbiamo dimostrato, aggiunto, di riuscire ad aggregare altre banche e lo abbiamo dimostrato con Venete e con UBI. Questa operazione con MPS ci consente di crescere ancora. L'operazione causerà però un effetto domino anche su altri equilibri bancari e assicurativi in Italia. Nell'ambito dell'offerta su MPS, il Consiglio di Amministrazione di Intesa ha approvato anche l'acquisto di una partecipazione pari al 3,01% del capitale sociale di Generali, una mossa significativa vista che MPS è uno dei maggiori azionisti del colosso assicurativo. Anche se Messina ha già smentito di voler intervenire nella gestione di Generali e ha affermato di voler valorizzare il marchio di Mediobanca rilevata nel 2025 da Monte dei Paschi. Anche Delfin, società che fa capo alla famiglia del Vecchio e che ha quote rilevanti in Monte dei Paschi in Generali, è un osservatore interessato, ma per ora non ha commentato l'operazione, che è stata già accolta con favore in borsa, con un rialzo superiore al 10% per Monte dei Paschi e Mediobanca.
1: In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, circa 300 volontari hanno partecipato all'iniziativa ambientale Insieme per la nostra costa, organizzata per il quinto anno consecutivo da Rio Mare, dall'associazione capodistriana Fai qualcosa per la natura in collaborazione col comune. L'azione di pulizia svolta tra Capodistria e Isola ha permesso di raccogliere oltre mezza tonnellata di rifiuti. Tra gli oggetti recuperati dai fondali, da circa 50 subacquei e molti giovani, figurano anche dei segnali stradali, dei carrelli della spesa, alcuni rifiuti di grandi dimensioni individuati durante l'intervento saranno recuperate nei prossimi giorni con attrezzature specializzate. Nell'ambito del progetto europeo di valorizzazione turistica Terra Gotica Incognita, il comune città di Capodistria ha inaugurato all'interno del campanile cittadino la mostra permanente multilingue interattiva dal titolo Storia Verticale. Come evidenziato dal sindaco Bergian, l'ascesa lungo i 204 gradini della torre civica ristrutturata simboleggia bellezza simboleggia un viaggio nel tempo in 12 tappe che ripercorre l'evoluzione della città dall'età del bronzo alla capodistria moderna, valorizzandone l'identità mediterranea, la vita quotidiana e lo sviluppo economico legato al porto. Curata da Uras Jelenovic e Vesna Pajic, l'esposizione ha richiesto un investimento

di circa 140.000 euro, cofinanziato dal programma Interreg Slovenia. Croazia. Siamo giunti alle 7.35 minuti, concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitter, per la parte tecnica Iure Zoglia. Vi ringrazio dell'ascolto, prossimo appuntamento con le news da Radio Capodistria alle 8.30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 9 giugno, buongiorno e benvenuti. A causa di un veicolo in panne si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Verona Sud e il bivio per la A22 del Brennero. Vi anticipiamo poi che a causa di lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domattina l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico sarà chiusa per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo. La stessa chiusura si ripeterà poi nella notte tra venerdì e sabato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 9 giugno. Dalla prossima settimana anche Radio Capodistria entrerà nel palinsesto estivo, perché l'estate, si sa, porta dei cambiamenti in tutte le reti. Scusatemi, oggi stamattina sono un po' giù di voce, ho preso un po' di freddo sabato scorso. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 da Jurezzoglia, a strucar bottoni qui davanti a me nello studio 1 appunto di Radio Capodistria. Sabato scorso è iniziata ufficialmente la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, lo avete sentito anche dalle notizie, che la bella notizia, oltre al successo naturalmente dei concorsi letterari e video per bambini e ragazzi e la serata d'apertura che ha ricordato 15 anni di festival in Piazza San Servolo, la bella notizia è che il pomeriggio dell'inaugurazione c'è stata alla Sala Solenne della città di Buie la firma di un protocollo d'intesa da parte di 15 sindaci di località istriane per la tutela, diffusione e conservazione dell'Istroveneto. Questo è un altro piccolo passo dopo i riconoscimenti di Slovenia e Croazia, che nel 2021 hanno inserito nel registro dei beni culturali immateriali delle rispettive repubbliche il nostro idioma. E proprio questi giorni, all'entrata delle città firmatarie del protocollo d'intesa, naturalmente supportato dalla regione istriana, verranno poste delle tabelle con la scritta Città dell'Istroveneto. Non ci saranno le doppie, perché è scritto in dialetto, in grafia, per valorizzare ancora di più questo piccolo grande traguardo. Voi sapete come la penso, sarà la mia formazione universitaria, ma i dialetti, le parlate locali vanno protetti e seguiti nella loro evoluzione, perché evolvono, perché cambiano. E a chi dice che bisognerebbe imparare le lingue standard, io dico è vero, certo, non c'è alcun dubbio su questo, ma sono due cose completamente diverse che possono viaggiare tranquillamente di pari passo, e sono sempre i dialetti e le parlate, se ci pensiamo bene, quelli a minaccia di estinzione, proprio perché sono praticati da meno persone e tendono ad assorbire, ad assimilare i tratti delle lingue standard, che sono più forti e più diffuse. Io oggi inizio così con Viva i dialetti, e ricordatevi che sono tra le nostre ricchezze più preziose.

The Wave, per parlarvi degli ospiti di stamattina. Ci sono mattinate in cui siamo soli soletti qui in studio, mattinate in cui abbiamo tanti amici al telefono. Oggi è un mix, mattinata mista, chiameremo al telefono, ma ci saranno anche persone che verranno a trovarci. Prima di svelarvi chi sono quelli che avremo fisicamente in studio, ma tu sarai già andato via, Iure, vero? Ci sarà Maxim dopo. Oh, ci sarà Maxim. Allora, vi dico chi chiameremo. La telefonata la faremo nella terza parte di Calle e chiameremo Giada. Giada, musicista di Trieste, che mi ha detto non dire il cognome, noi ci facciamo chiamare solo per nome e io rispetto quello che mi ha detto. Giada ci parlerà di una nuova realtà nell'ambito dell'organizzazione di eventi musicali a Trieste che si chiama Collettivo Mariuccia e il nome mi incuriosisce parecchio. Ed è un collettivo composto da giovani che desiderano far divenire Trieste un punto di riferimento per la musica, ma soprattutto per i musicisti. Il collettivo è nato 6 mesi fa, ma ha già organizzato una rassegna che è durata da gennaio fino a venerdì scorso, mentre venerdì prossimo, perché non si fermano mai, sono giovani, venerdì prossimo 12 giugno organizzano il primo Mariuccia Fest. Io sono molto curiosa di sentire Giada, allora la sentiremo verso le 9 e qualche minuto. Nella quarta parte di Calle invece, siccome non la vedo mai, siamo sempre in ufficio, ma se viene a trovarmi in studio ha qualcosa di importante da dire a tutti voi, arriverà Tilly Cernecca, che non realizza e conduce solo Pio 4 il giovedì e la Hot Hits il venerdì assieme a Samuel, ma è anche la nostra procacciatrice ufficiale di biglietti da regalare. I concerti a cui potrete assistere quest'estate grazie a Radio Capodistria sono tanti e Tilly verrà a svelarci appunto chi sono gli artisti che andrete a vedere, naturalmente dove si svolgeranno i concerti, in quali date, così insomma vi fate un'idea. E poi durante le prossime settimane, mi raccomando, ascoltate le nostre trasmissioni e partecipate al sorteggio dei biglietti, e beh, quello è lo scopo. Allora, poi ci sarà Maxim, l'ho detto, nell'ultima parte accoglieremo in studio un regista e produttore triestino, Andrea Andolina. Lui è reduce dal successo del suo cortometraggio La Voce alla seconda edizione della rassegna Corti Visioni di Genere di Castel Fiorentino, ma Andrea non sarà con noi per parlare solo di questo progetto, ma soprattutto del suo film documentario prodotto da 040 Film e Scrigno Production, intitolato Sulle ali dell'amicizia. Ed è una storia vera, la storia vera di due amici, due ragazzi con disabilità e i loro amici uniti dall'amore per la montagna e la natura. È una storia di sfide, un modo per spostare i limiti, raggiungere gli obiettivi. Io non vi svelo altro adesso, lascio che Andrea nella quinta parte di Calle sia lui a parlarcene, perché io non riuscirei ad esprimere le stesse emozioni che esprime lui per questo suo primo lungometraggio. E in attesa che facciamo? Ci sgranchiamo le sinapsi con qualche curiosità ascoltando della buona musica.

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash, The Ring of Fire. Che ora sono? Sono le 8:12 in punto ed è il momento della notizia rassicurante per svegliarci con calma. Allora, Yuri, ascoltami, c'è una massa di metallo fuso a 3000 km di profondità sotto l'Oceano Pacifico che ha invertito la sua rotta e gli esperti dicono che ci sia un legame tra questo movimento, l'oscillazione del nucleo e microvariazioni della durata del giorno terrestre. È rassicurante? No, per niente. Sembra la trama di un film catastrofico. E infatti non è questa la notizia che volevo darvi. Allora, io stamattina voglio parlare di Orietta Berti. Sei felice? Mamma mia, una Pasqua, sta esultando. Voi non lo vedete, ma sta esultando. Ma perché voglio parlare di Orietta Berti? Vabbè, lo sapete, io la adoro. Ed è uscito il suo nuovo singolo. Non l'ho ancora messo in onda, quindi questa è la mattina perfetta. Si intitola Cucciofop. Sembra il codice fiscale di un coleottero. Che fai? Cucciofop. Vuol dire invece quadri, cuori, picche, fiori. Ed è il nuovo tormentone dell'estate. Vai che inizia la stagione dei tormentoni. Felicità, vero? Anche no. Però Orietta. E stavolta il tormentone l'ha realizzato con Il Rosso, che è un noto streamer di Twitch, e che pare a Yeye Brasov. Chi si ricorda Yeye Brasov? Ecco, Yuri ha reagito. Insomma, non è a Yeye Brasov, è un artista virtuale, questa IEM, come si chiama, un artista virtuale creata attraverso l'intelligenza artificiale, quindi non esiste. E questo è un progetto che Orietta ha affrontato senza diffidenza. Cioè, io l'adoro questa donna. Ed è interessante questa cosa dell'intelligenza artificiale se pensiamo che Orietta Berti festeggia quest'anno i 60 anni di carriera. Ed è proprio lei ad affrontare questo progetto musicale del quale ha dichiarato: cosa mi stai scrivendo? Mi sta scrivendo battute di Yeye Brasov. Insomma, stavo dicendo, Orietta Berti, 60 anni di carriera, ha affrontato questo progetto musicale del quale ha dichiarato: l'intelligenza artificiale può essere utile, dipende sempre da come viene utilizzata. Vabbè, certo. E ha anche dichiarato che grazie a questa esperienza l'intelligenza artificiale ha imparato a respirare meglio, cioè che è fondamentale per un cantante. Dopo 60 anni di carriera, Orietta, come hai cantato fino adesso? E pensiamo a un'altra cosa, lei è sempre stata la regina dei tormentoni, che erano sicuramente di un altro genere, per carità, erano anche altri tempi, però ragazzi, finché la barca va, l'altalena, tipi, ma ve la, cioè, se io lo dico a quelli un po' più grandi viene in mente subito. Sono tutti brani che hanno conquistato le classifiche, che sono stati cantati da tutte le parti. E a proposito di tormentoni di ieri e di oggi, una cosa che fa notare Orietta Berti è come si è cambiato il modo di scrivere, di creare i tormentoni, che un tempo erano confezionati per il cantante. Infatti pensate alla tonalità di tipi, cioè no, è impossibile. Mentre oggi questi brani, i tormentoni, sono più distensivi, non possono avere tonalità vertiginose perché la gente deve cantare. Quindi prima le canzoni dovevano mettere in evidenza la vocalità del cantante, mentre oggi sono scritti per i festoni di massa, dai, per le grigliatone. Intelligenza artificiale, analisi dei cambiamenti sociali, cosa volete di più? Anche questa è Orietta Berti e questa è la sua quadri, cuori, picche e fiori. E sì, c'è anche Il Rosso e anche c'è Yeye Brasov, ma se non c'era Orietta non era la stessa cosa. Musica!

Over My Head, 30 Seconds to Mars. Noi stiamo ancora ridendo per Ayeye Brasov. Vabbè, così. Volete una bella notizia per iniziare bene la giornata e chiudere bene la prima parte di Calle di stamattina? E io ve la do. È tornato a formarsi il lago con gli occhiali. Dopo 8 anni, il più alto bacino glaciale delle Marche ritrova l'aspetto che lo rende unico e i due specchi d'acqua del lago sono tornati a riunirsi. Così racconta il fotografo Christian Mariotti. Se guardate le immagini, sembrano gli occhiali di Tom Cruise in Top Gun. Quelli là, proprio con la forma là, già. La neve che si accumula durante la stagione invernale è la vera riserva del bacino, situato, pensate, a 1941 metri di quota, e quando la neve manca o quando fonde troppo rapidamente sotto ondate di calore sempre più precoci, scusatemi, è la tosse. I due specchi rimangono separati, spesso esigui. Il lago di Pilato, il più alto bacino glaciale dell'Appennino, incastonato tra le creste dei Monti Sibillini, non è un lago come gli altri, non è grande, non è maestoso nel senso alpino del termine, come ce lo possiamo immaginare, ma la sua unicità sta proprio nella sua forma, no? Questi due lobi distinti, separati da una sottile lingua di terra, che quando l'acqua è abbondante si uniscono in questo gioco di specchi, in un unico specchio della sagoma inconfondibile, quella che tutti chiamano occhiale, a occhiale. È un'immagine che è diventata il simbolo di questa montagna, il segno che l'anno è andato bene, che la neve è stata generosa, per fortuna che i sibillini respirano ancora. Pensate, dal 2018 non si vedeva più, dal 2018. 8 anni sono un'infinità, perché ci fanno pensare che magari non ritroverà più la sua forma, mentre quest'anno finalmente è tornato. Non è una questione di sfortuna, di capriccio meteorologico occasionale. Gli anni in cui i due lobi del lago non riuscivano a ricongiungersi raccontavano qualcosa di molto più profondo, no? Il segno visibile, immediato, inequivocabile di inverni avari di neve, di estati che bruciavano tutto troppo presto. E senza un manto nevoso abbondante in quota, il lago non riceve in primavera quel lento apporto idrico che necessita, che lo alimenta per mesi. E la neve che si accumula tra dicembre e marzo, la vera riserva del bacino, si fonde con gradualità, colma i due lobi, nelle stagioni migliori li unisce. E quando la neve manca, o fonde troppo rapidamente, vabbè, sono ondate di calore, l'abbiamo detto, e il lago non ce la fa. I due specchi rimangono separati, quasi scompaiono, e chi sale fin lassù torna a casa con una fotografia molto bella, per carità, il paesaggio è meraviglioso, ma incompleta. Mentre il lago del Pilato è anche un indicatore, dobbiamo pensare sempre a questo, che la natura ci aiuta a leggere il clima, a leggere l'inquinamento, a leggere tutto. Quindi il lago di Pilato non è un indicatore nel senso tecnico di una stazione meteo, di un modello climatico, ma in quello più antico, più diretto, è uno specchio che riflette lo stato della montagna, dell'inverno che è stato, dell'equilibrio che si riesce o non si riesce a mantenere. E quegli 8 anni di attesa non erano normali, erano la somma di stagioni molto difficili, di neve mancata, di caldi precoci. E la rinascita di quest'anno, una bella notizia, non cancella quella serie di avvertimenti, li rende anzi più evidenti per contrasto, perché quando il lago si riunisce ci si accorge di quanto fosse strano vederlo diviso così a lungo. Ho voluto darvi questa bella notizia che ci porta adesso alle notizie flash. Piccola pausa per me, che ritorno dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlarvi di, e ve lo dico dopo, sempre qua su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.
0: Notizie.
1: Notizie delle 8:30, la giornata internazionale.

0: doppia funzione degli archivi come custodi culturali e garanti della certezza giuridica per la cittadinanza, con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti la memoria collettiva, considerata una risorsa di inestimabile valore. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che Israele avrebbe informato gli Stati Uniti con forte ritardo in merito agli attacchi contro l'Iran di domenica, precisando di essere intervenuto per limitarne la portata al fine di non compromettere i negoziati in corso. Durante un colloquio telefonico, il capo della Casa Bianca ha infatti esortato il premier Benjamin Netanyahu alla massima cautela, avvertendolo del rischio di un isolamento politico. In merito al quadro diplomatico, Trump ha poi annunciato che le trattative per porre fine al conflitto nel Golfo sono ormai giunte alle fasi conclusive, stimando il raggiungimento di un accordo strategico con Teheran entro 2 o 3 giorni. In un incontro volto a promuovere la transizione energetica, la Commissione europea ha redatto una bozza di regolamento sulle bollette energetiche attesa per luglio, che imporrà ai Paesi membri di tassare l'elettricità in modo più favorevole rispetto al gas naturale. Il provvedimento prevede inoltre una riforma degli oneri di rete per alleggerire i costi per gli utenti. L'obiettivo dell'esecutivo europeo è di incentivare i consumi nelle fasce orarie economicamente più vantaggiose. A tal fine gli Stati dovranno garantire la diffusione dei contatori intelligenti, estendendoli ad almeno il 50% dei consumatori entro il 2030 e al 65% entro il 2033. La Bosnia Erzegovina e la Croazia hanno firmato un nuovo accordo sui valichi di frontiera, ampliando la rete di punti di attraversamento del confine tra i due paesi. Secondo i governi di Zagabria e Sarajevo, l'attuazione dell'accordo dovrebbe garantire attraversamenti più facili e controlli più efficienti. 58 d'ora in poi valichi di confine tra i due paesi, di cui 5 per la circolazione di merci sottoposte a ispezioni. Inoltre, molti valichi di seconda categoria saranno ora considerati valichi di confine internazionali per il traffico passeggeri. Secondo il premier croato Andrej Plenković, l'accordo rappresenta un passo importante per agevolare la circolazione di persone e merci tra i due paesi. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
0: Iniziamo come sempre con la voce del popolo, il quotidiano di Fiume, che titola Fiume si racconta. Ha preso il via ieri la settimana della cultura del capoluogo quarnerino. In basso, esuli da Pola in città dal 12 al 16 giugno. Edizione 2026 del raduno dell'Associazione Italiani di Pola e dell'Istria. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo «I lavoratori asiatici alla conquista della Slovenia», un'analisi dedicata alle recenti trasformazioni del mercato del lavoro locale. L'articolo evidenzia un significativo mutamento nella composizione della manodopera straniera, sottolineando come la Slovenia stia progressivamente perdendo la sua capacità di attrazione nei confronti del personale proveniente dall'area balcanica. Il quotidiano Dnevnik mette in luce in prima pagina i dubbi del nuovo ministro delle finanze Andrei Šircelj sulla legge di intervento varata dalla coalizione di governo e a rischio referendum. Il ministro potrebbe infatti bloccare temporaneamente alcune misure del provvedimento, tra queste la riduzione dell'IVA sui beni alimentari di prima necessità, che secondo Šircelj, contrariamente a quanto sostenuto dai promotori della norma, non garantirebbe un reale ribasso dei prezzi a vantaggio dei consumatori. Il quotidiano Primorske Novice apre titolando «Siamo vicini alla fine della vergogna all'arrivo a Capodistria», dedicando l'apertura alla tanto attesa svolta per la città istriana. Dopo quasi mezzo secolo di attesa e degrado prendono finalmente il via i lavori di riqualificazione dello snodo ferroviario di Capodistria, un'opera fondamentale che promette di cambiare radicalmente il volto e l'efficienza della stazione cittadina, cancellando anni di disagi per i viaggiatori. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, titola «Si ridisegna la mappa bancaria», accendendo i riflettori sugli ultimi importanti sviluppi del settore finanziario italiano. Nello specifico, l'articolo

0: analizza la proposta di fusione avanzata da Banco BPM nei confronti di Monte dei Paschi di Siena, un'operazione strategica sulla quale si innesta tuttavia la controffensiva d'Intesa San Paolo, che a sua volta ha annunciato l'intenzione di acquisire l'istituto senese. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con "Non scaleremo generali". Risico bancario, Intesa alza il tiro con l'offerta da 30 miliardi per l'MPS e ancora una fabbrica clandestina di sigarette sequestrate, 78 tonnellate di tabacco, 7 arresti in Friuli. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani, Israele e Iran, stop ai raid, il titolo sulla prima del Corriere, Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo, anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa, nel frattempo per le torture agli attivisti della flottiglia, il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è indagato a Roma. In basso l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, Corea del Nord, la strategia del presidente cinese. Infine la Repubblica apre con banche il blitz d'Intesa San Paolo. Su MPS un'offerta di acquisto da 30,6 miliardi verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% a generali. In basso il Medio Oriente, stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Le 8:37 minuti, è tutto per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Si apre venerdì 12 giugno e sarà di scena fino a domenica 14 giugno per un intenso fine settimana la quarta edizione del Festival Tolmezzo Vie dei Libri. Oltre 30 eventi dedicati alle storie delle terre alte per fare piazza intorno a un cartellone vivacissimo con nomi di spicco della letteratura nazionale. Promosso dall'amministrazione comunale di Tolmezzo con il sostegno della regione e in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it, il Festival è realizzato con la direzione artistica di Gianmario Villalta e la cura di Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Nel programma si rinnova un percorso portante, quello del progetto Dante, legato all'anima transfrontaliera della Carnia. Il dialogo con la Slovenia riparte così con 4 appuntamenti declinati fra poesia, politica e misteri.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa con quello che costa ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Ti saluto con la mano, ma è giusto salutare con la mano? Oppure in certi contesti, che ne so, risultiamo tipo buzzurri se salutiamo, se urliamo, tipo scimmie, risultiamo sicuramente buzzurri. Come ci si comporta nelle occasioni pubbliche? È di questo che parleremo nella seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 9 giugno. Rosanna a chiacchierare con voi, Iure a strucar bottoni. Arriva l'estate, sarete sicuramente invitate a cene, cocktail, feste, aperitive. E allora, apericene, ormai c'è di tutto, vabbè. Allora vi dico che il Galateo è cambiato. È cambiato. Il Galateo segue passo passo i tempi e si adatta al modo di vivere. È il Galateo moderno, perché non viviamo più nell'Ottocento, anche se alcuni non se ne sono accorti, non dipende dal tipo di locale, ma dall'attenzione verso le persone e dal rispetto del contesto in cui ci si trova. La vera eleganza non è più qualcosa di formale, costruito per fortuna, meno male, ma consiste nel far sentire gli altri accolti a proprio agio, senza ostentazione, senza rigidità, che non vuol dire accogliere gli ospiti in pantofole, canottiera macchiata di sugo tipo Fantozzi e pantaloni del pigiama, quello no, per favore. Al ristorante, ad esempio, la prima regola del Galateo contemporaneo è anche la più semplice: far sentire tutti a proprio agio. Più delle posate corrette, delle formule da utilizzare, conta la capacità oggi di creare un clima piacevole e inclusivo. Una tavola ben riuscita, di non sia quella perfetta, ma poi la perfezione cos'è? Ma è la tavola in cui ogni ospite si sente accolto. E per noi donne, Galateo Galateo, uno dei dubbi più frequenti è: dove mettiamo la borsa al ristorante? Boh, io c'ho lo zainetto, lo appendo alla sedia e lo butto per terra, va bene? Lo nascondo sotto al tavolo. E invece no, secondo il Galateo non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo né lasciata a terra, come la mia, che poi dicono che mi vanno fuori i soldi, non ci sono, per cui va bene anche per terra. Quando possibile è preferibile utilizzare un supporto dedicato. Sono quelli che si portano col gancetto da tavolo, cioè io ammiro questa gente, l'ammiro. Oppure bisogna lasciare la borsetta in guardaroba, ma dov'è che c'è il guardaroba? Oppure in uno spazio che non intralci il passaggio del personale di sala, quel spero ben. E il tovagliolo come si usa? Bello, messo tipo Alberto Sordi mentre si mangia la matriciana dalla terrina, così si mette, no dai, andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda, è utilizzato con discrezione durante il pasto. O ci sono quelli che si asciugano, che sembra si siano fatti la doccia, si strofinano proprio. Una volta terminato il pranzo, la cena può essere lasciato accanto al piatto senza ripiegarlo in modo impeccabile, per carità, ma neanche come lo straccio del meccanico dopo che va cambiato l'olio. E poi, quando non si usa il coltello? Quando non hai voglia di uccidere nessuno, giusto Iure? Giusto, vedi che lo sappiamo, anche perché col cucchiaino è difficile. No, con la minestra non si usa il coltello, no dai. Secondo il Galateo non si usa per il pane si spezza tradizionalmente con le mani, mentre pesce e uova si consumano principalmente con la forchetta, non serve il coltello. Una regola storica che continua questa a trovare spazio anche nel Galateo moderno e contemporaneo. Una cosa che ho notato ultimamente in molti ristoranti è la fretta dei camerieri di sparecchiare. Non so se vi è capitato, io sono lenta, io a mangiare sono lenta, veramente, sono un bradipo a mangiare. Appena mi giro un attimo, faccio una pausa, sto parlando, ho la sensazione che mi portino via il piatto. Ah, è successo davvero, non è una sensazione. Cioè, come se dovessimo mangiare tutti come Speedy Gonzales, ma mastichiamo anche, non è che ingurgitiamo le cose come i tacchini, come il dindio, no? Poi c'è, parlando di posate, c'è un linguaggio delle posate, quello lo conosciamo, dai. No, il linguaggio per far capire al personale di sala, se si sta mangiando ancora o no, ma quello che incontro io di personale di sala non lo conosce questo linguaggio e mi portavi il piatto. Allora, le posate lasciate aperte nel piatto segnalano una pausa durante il pasto, mentre quelle disposte parallele indicano che si è terminato di mangiare. Questo è un piccolo gesto che però facilita il lavoro lavoro del personale di sala, è giusto farlo. E ultima cosa, ricordatevi sempre che la raffinatezza non è fatta di ostentazione. L'ostentazione non vi serve a niente nella vita, a niente. Secondo gli esperti, la vera eleganza è quella che passa inosservata. Piccoli gesti, attenzioni, dettagli che contribuiscono a creare un'esperienza piacevole e armoniosa per tutti. E allora, prima della musica, io vi dico: siate armonici.

Buongiorno mattina, Piero Pelù, buongiorno mattina. Restiamo un attimo non sul Galateo ma sulle abitudini nelle diverse culture, visto che è periodo di viaggio e vacanze, giusto che impariamo a comportarci quando andiamo in giro, giusto, giusto. Ad esempio, quando si dice buongiorno, buonasera, buonanotte, buonanotte al secchio, in ogni luogo dipende dalle abitudini culturali, dai ritmi di vita, ma anche dalle convenzioni, quelle storiche. Buongiorno e buonasera sono entrambi formule di saluto, come dice la mia amica Treccani, attestate per la prima volta nell'italiano scritto trecentesco, pensate. Tuttavia non esiste un'evidenza linguistica standardizzata, non è possibile definire in modo netto il momento esatto in cui si passa dall'uno all'altro. Nel linguaggio formale, in quello burocratico, la linea di demarcazione viene spesso fissata alle 13 per il pomeriggio e alle 17 per la sera. Ma nell'uso quotidiano il confine è fluido, va avanti e indietro, perché è influenzato dalle abitudini regionali. Pensate che nelle regioni settentrionali il buonasera viene abitualmente introdotto nel tardo pomeriggio, tipo dalle 16-17 in avanti. Nel centro-sud invece la soglia è anticipata. In Toscana, ma anche nel Lazio, in Campania, comunque è comune sentire buonasera già dal primissimo pomeriggio, subito dopo pranzo. E a fare ponte da ponte tra mattina e sera c'è proprio quel buon pomeriggio. Ma questo saluto non è radicato nella tradizione colloquiale, no? È considerato un calco linguistico straniero, una formula tipica del linguaggio televisivo, radiofonico. Io non ho mai detto buon pomeriggio nella mia vita, davvero, a qualcuno che incontro per strada. E buonasera e buonanotte? Vabbè, di solito, anzi buona serata e buonanotte si usano per congedarsi, come buona mattinata, non è un saluto, ci si congeda, un augurio, ma non è un saluto. E invece, se andate in vacanza in Spagna, tempo di viaggi, in Spagna si saluta a fasce orarie. Buenos días, che sarà buongiorno, copre mattina, alba, ora di pranzo, buenas tardes, si sovrappone concettualmente all'italiano buon pomeriggio e viene utilizzato da dopo pranzo fino a sera circa. Buenas noches viene generalmente usato dalla sera in avanti, spesso dopo il tramonto, dopo cena, ma non è un buonanotte. Ma non in tutte le culture ci si saluta a seconda del movimento del sole. No, ci sono culture in giro per il mondo che invece di concentrarsi su un saluto che dipende dalle ore del giorno esprimono auguri di benessere, valori spirituali, e tipo l'ebraico shalom, che vuol dire pace, l'arabo al-salam aleikum, che la pace sia con voi, o l'hawaiano aloha, termine dal significato molto più ampio, legato ad amore, affetto, compassione. Io adesso invece vi saluto con un vabbè, ci risentiamo fra un attimo, va bene? Stanno per arrivare le info di Viaggiando e quando rientrerò non sarò sola, perché al telefono con me ci sarà Giada, semplicemente Giada, per parlare del collettivo Mariuccia, che desidera promuovere la musica e dare spazio agli artisti a Trieste. A fra pochissimo qua.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla tangenziale di Mestre, permangono però code per traffico intenso verso Trieste tra la barriera di Venezia e Miranese e verso Milano tra Castellana e Marghera. Per traffico intenso si verificano anche rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e code a tratti sulla A4 Brescia-Padova sempre in direzione Milano tra Montebello e il bivio per la A22. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
4: Fino al 27 giugno.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Terza parte di Calle degli Orti Grandi, è il momento di parlare di musica. Trieste è una città che negli ultimi anni si sta svegliando. Molti settori sono in crescita, eppure nell'immaginario collettivo è una città di anziani. E i giovani dove stanno? Beh, i giovani ci sono, i giovani si muovono, creano opportunità e spazi pronti ad accogliere nuove esperienze. Tra questi c'è il collettivo Mariuccia, una realtà nata da poco ma che sta già realizzando molti progetti, e per scoprirla abbiamo con noi Giada, e solo Giada. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie a te, perché voi state creando qualcosa di bello. Innanzitutto dico che tu sei una musicista, voi siete musicisti e grafici, e per cui questo creare il vostro collettivo è stata quasi una necessità per voi.
1: Assolutamente, è stata una necessità partita proprio dal basso, direi, quindi dalle nostre necessità di persone e artisti e anche di pubblico. Quindi di spettatori, di creare qualcosa che in questi ultimi anni, specialmente dopo il Covid a Trieste, manca fortemente, cioè quella che è una scena, è una realtà musicale viva.
0: E dal vivo soprattutto.
1: È viva e dal vivo, certamente, sì.
0: Senti, voi siete molto giovani, quanti anni avete?
1: Tra i 20 e i 30.
0: Tra i 20 e i 30 anni, quindi siete giovani, eppure mi hai scritto che è un collettivo che unisce nonne e giovani insieme, e anche il vostro nome è un po' un nome Amarcord, ma è, cioè, sono tutti che cercano nomi sensazionali, no? Magari in inglese, e voi avete scelto Mariuccia. Chi è Mariuccia? Perché Mariuccia?
1: Mariuccia è una nonna, è la nonna, è un po' il prototipo di nonna, e noi è un po' quello che ci poniamo di essere, cioè da un lato un po' le nonne che si prendono cura dei nipotini, che sarebbe la collettività, insomma, il giovane pubblico, i giovani artisti, però dall'altro è anche un po' una presa in giro, se vogliamo, rispetto alla realtà della nostra città, che è una città con un'età media molto molto alta, e in cui molto spesso i servizi e le istituzioni si rivolgono principalmente alle persone più anziane e meno ai giovani. E quindi volevamo un po' rappresentare questa controtendenza che vogliamo creare, cioè rivolgerci ai giovani pur essendo nella cosiddetta città dei vecchi.
0: Però hai detto una cosa molto importante: prendersi cura della musica, anche educare alla musica. C'è necessità di alfabetizzazione musicale, me l'hai scritto tu.
1: Assolutamente sì, noi crediamo appunto che ci sia musica e musica, e che per in qualche modo alfabetizzare il pubblico sia necessario portare più musica possibile di diverso tipo, e rendere il pubblico anche in qualche modo appassionato a diversi tipi di musica. Noi puntiamo principalmente a due cose: a sostenere i musicisti locali, specialmente se giovani e emergenti, e di portare musicisti da tutta Italia, ma non solo, per esempio collaboriamo anche con realtà slovene, portarli qua affinché il pubblico possa crearsi, insomma, una palette più variegata possibile di quella che è la scena musicale triestina e non solo.
0: Non preferenza di genere, quindi, però mi hai detto qualità, è un approccio particolare questo che voi cercate.
1: Certo, noi puntiamo a lavorare in un circuito off, se vogliamo, e non siamo gli unici, perché in Italia in questo c'è una rete abbastanza fermata di musica indipendente, e per noi questo è un valore fondante, nel senso che cerchiamo di restare fuori da quelli che sono i circuiti delle grosse etichette, anche perché per girare in questi giri bisogna avere tanti soldi, cosa che noi non abbiamo, e non è neanche il nostro scopo in realtà, perché siamo un collettivo assolutamente senza soldi, per usare il termine brutto, per dire il termine bello, non a scopo di lucro. E certamente la qualità musicale, quindi sì, se facciamo un ragionamento di alfabetizzazione musicale, certamente la qualità non può mancare, e non manca mai, perché abbiamo la fortuna di avere attorno a noi musicisti e artisti veramente molto molto bravi, e che ci teniamo a poter far suonare e dar loro degli spazi.
0: Senti, hai detto Italia, hai detto rete, hai detto che collaborate con la Slovenia. Voi cercate di fare rete. Hai detto anche che non avete soldi. Un giorno magari si troveranno anche dei fondi o dei finanziamenti. Dovete trovarli, perché se si vuole andare avanti, purtroppo anche questo fa parte della realtà del creare le cose.
1: Rete assolutamente in... sì.
0: Scusami.
1: Avere più soldi significa poter sostenere meglio gli artisti, poterli pagare di più. Quindi il nostro scopo è poter magari costituirci e essere in grado di stanziare appunto dei fondi e richiedere bandi per poter aumentare la qualità delle nostre proposte in qualche modo, no?
0: Proposte che, come hai detto prima, cercate in tutta Italia, nel senso creare rete, fare rete, in che modo?
1: Questa è la cosa più importante che abbiamo capito, se si vuole essere musicisti o se si vuole essere in qualche modo imprenditori della musica, quindi addetti ai lavori. E l'unico modo per emergere è fare contatti, conoscere le persone, farsi conoscere. Noi abbiamo avuto la fortuna, come musicisti e come artisti, di aver intrapreso tanti contatti con parecchie realtà musicali anche da fuori, e questo ci permette di creare una rete di scambio reciproca, e questo è fondamentale per una scena appunto indipendente musicale che non dipenda dalle grosse, magari, booking per esempio, o dalle grosse agenzie. E infatti stiamo cercando di ampliare la nostra rete il più possibile, per esempio anche tramite la collaborazione, anzi il sostegno e l'interesse dimostrato da Dischi Sotterranei, che è una realtà discografica indipendente, anzi la realtà discografica indipendente più grossa d'Italia, direi, di Padova, che sin da subito hanno dimostrato molto interesse nel nostro progetto, anche perché loro stessi sono nati come noi, quindi organizzando concerti e poi pian piano ampliando sempre di più la loro sfera d'azione. Quindi noi puntiamo proprio a questo, tramite i contatti giusti riuscire a crescere e poter diventare veramente una realtà di riferimento, rendere Trieste una realtà di riferimento per la musica.
0: Qual è il vostro riferimento adesso a Trieste per la musica? A parte il collettivo Mariuccia che si sta muovendo.
1: Purtroppo in questo momento a Trieste non ci sono tanti punti di riferimento, sicuramente un locale che non solo sostiene la nostra attività, ma è storico, direi, è il Round Midnight, di cui ringraziamo tutti quelli che ci lavorano e che sostengono anche il nostro progetto, perché forniscono lo spazio poi anche per le nostre proposte musicali. Quindi quello è sicuramente un punto di riferimento già intergenerazionale, direi. La Casa delle Culture in parte lo è, anche se negli ultimi anni anche lì l'attività musicale è un po' calata rispetto agli anni precedenti, sono anche cambiate le normative in mezzo agli orari, al silenzio stradale, se vogliamo chiamarlo così, eccetera. Quindi anche lì, essendo in un quartiere residenziale, la cosa è diventata un po' più complicata. Però ti direi che al di fuori di questi due locali c'è l'Arci Zeno e l'Arci Piano B in Via del Bosco, che si organizzano spesso serate, però si tratta tutto di realtà abbastanza piccole, specialmente che raramente collaborano, quindi non mi verrebbe da dire che ci sia una vera e propria scena triestina in qualche modo affermata o un punto di riferimento fisso.
0: Hai detto Round Midnight, era un locale che frequentavo anch'io negli anni 90, è sempre stato un locale attivo e attento, e lì voi avete già realizzato, nonostante siate nati poco tempo fa, una rassegna di concerti, vero?
1: Sì, esatto, abbiamo iniziato questo gennaio una rassegna che ha avuto luogo quasi ogni venerdì, e siamo riusciti a portare parecchi nomi anche dall'Italia e dalla Slovenia. E è stato veramente bello vedere come, nonostante siamo nati praticamente da zero questo gennaio, questa rassegna ha fatto dei bei numeri, la gente ha dimostrato interesse e i triestini hanno dimostrato che hanno bisogno di un ambiente di questo tipo, quindi di stimoli artistici anche diversi dalla solita serata, diciamo, in discoteca, se vogliamo mettere. E questo ci ha dato tantissima soddisfazione e sicuramente ci ha spinto a voler crescere di più e a ragionare sempre più in grande, quindi siamo veramente molto grati a tutto il pubblico che si è affezionato in qualche modo, perché poi si è creata anche veramente la cerchia dei soliti noti, e veramente grazie, perché senza ovviamente il pubblico e le persone che credono nel nostro progetto questo non sarebbe possibile.
0: Ragionare in grande, cioè, parte già il Mariuccia Fest, avete già creato un festival, quindi state
1: sì,
0: correndo
1: stiamo,
0: in realtà.
1: Stiamo lavorando.
0: State
1: sì,
0: lavorando.
1: Il pensiero Il pensiero è proprio questo, cercare di crescere sempre di più, no? Tirare sempre su l'obiettivo e poter ampliare sempre di più l'offerta. Poi a volte sarà anche utopico, ci saranno sicuramente momenti, anzi ci sono anche stati momenti di utopia totale che non abbiamo potuto realizzare, però solo pensando in grande si fanno le cose grandi.
0: Io ammiro la tua saggezza. Davvero, sei giovanissima. L'utopia serve, servono i sogni, ma servono per lavorarci e essere realizzati. Ecco, per cui io vi auguro tantissima utopia. Ti faccio ancora una domanda. Il Mariuccia Fest, perché è diverso dagli altri festival? Innanzitutto andate in un altro luogo storico di Trieste, quindi siete all'Ippodromo, anche un luogo della mia gioventù triestina, tra virgolette, luoghi che erano silenziosi fino a poco tempo fa e voi li fate rivivere.
1: Esatto, un po' la volontà è questa, di riprendere un po' anche quelli che erano i vecchi baluardi triestini, che adesso non ci sono più, perché bisogna anche sottolineare che Trieste non è sempre stata così morta come lo è adesso, anzi la generazione magari dei miei genitori o anche quella immediatamente successiva ha avuto modo di vivere una città molto diversa da quella che viviamo noi. E abbiamo avuto la fortuna di entrare in contatto con Gabriele Grieco, che è un organizzatore di eventi, che ci ha dato accesso all'ex ippodromo, appunto l'ex hip hop famoso locale dove hanno suonato nomi storici, tra l'altro, e quindi ci fa molto piacere che possiamo portare un nome storico come sono i Fine Before You Came, una band che suona da 30 anni e che ha fatto un po' la storia dell'emo italiano, e di poterli riportare in un locale che a sua volta ha fatto la storia nel suo piccolo anche della musica triestina. Abbiamo scelto questo spazio perché ha una capienza sicuramente molto molto maggiore rispetto al Round Midnight, che è comunque un locale molto piccolo, quando si riempie veramente tanto. E quindi avere degli spazi più grandi, con la possibilità anche di avere un palco all'aperto, sicuramente ci permettono di riflettere già su nomi anche un po' più grandi, ci permettono di muoverci su budget diversi. Infatti per il Mariuccia Fest abbiamo dovuto creare un biglietto d'ingresso di 10 euro, di cui ovviamente tutti i ricavi verranno usati per pagare gli artisti, nel senso che non c'è nessun guadagno dietro. Però ovviamente quando si riflette in termini di nomi di un certo tipo, bisogna iniziare a riflettere anche su un budget.
0: Anche perché è giusto pagare sempre gli artisti, sempre, sempre, sempre.
1: Assolutamente, assolutamente. Noi siamo qui anche per sostenere gli artisti indirettamente anche dal punto di vista economico, perché avere opportunità di suonare per un artista significa anche avere opportunità di guadagnare qualcosa, magari poco, ma intanto è un inizio.
0: Oltre ai Fine Before You Came ci saranno anche i Colgate, giusto? E tutto questo il 12
1: esatto,
0: giugno.
1: Colgate. Il Colgate, sì, deriva dal verbo portoghese che significa impiccati.
0: Ah, bello. Che musica è?
1: Loro sono un gruppo di giovani della provincia di Venezia e fanno un alternative rock un po' sognante, lo definirei così personalmente.
0: E allora verremo a sognare con voi, con i Colgate e con i Fun Before You Came il 12 giugno a Trieste, all'Ippodromo.
1: Anche con i Katana Koala Kiwi, nostra band locale che aprirà le due band ospiti.
0: Fantastico, grazie. Grazie di cuore e ci vediamo a Trieste, giusto? A far musica bella.
1: Vi aspettiamo, grazie mille a te, Rosanna.
0: Grazie, ciao.

L'alternative rock sognante, così l'ha definito Giada dei Colgate, che poco fa erroneamente ho pronunciato Colgate, li ho trasformati in un dentifricio. Vabbè, io mi scuso con i Colgate, fossi onnisciente queste cose non accadrebbero, ma io non sono onnisciente e stavolta non ho verificato la pronuncia. Scusatemi. I Colgate, vi ricordo che possiamo vederli dal vivo il 12 giugno al Mariuccia Fest, festa della musica che si terrà il 12 giugno, come ho detto, a Trieste, a Piazzale De Gasperi. Grazie Giada, grazie, grazie, grazie per essere stata con noi, per averci parlato di questo nuovo collettivo giovane ma dalle idee molto chiare, che desidera portare non solo la musica indipendente a Trieste ma far diventare la città stessa un punto di riferimento per la musica. E quindi un applauso a tutti i giovani e alle loro iniziative, mi raccomando, sosteniamoli. E a proposito di iniziative, io ho trovato in rete questa notizia. Sentite un po', le ferrovie ungheresi istituiscono l'Istria Retro Express, un treno estivo notturno da Budapest alle coste della Slovenia e della Croazia, con possibilità di cambio intermodale per Trieste. Una soluzione simile con l'Adriatic Express in partenza da Varsavia, iniziativa recentemente annunciata dall'operatore polacco PKP Intercity, anche questo in partenza dal 26 giugno, attivo fino a settembre 2026, ci dà una proposta analoga, cioè raggiungere il mare Adriatico su rotaia partendo da una capitale centro-est europea con possibilità di proseguire poi su ruota verso ovest, anche perché noi non ce l'abbiamo la ferrovia, per questo me è curiosa questa notizia. Vabbè, scelte che parlano di una crescente interconnessione dei trasporti, della centralità turistica del territorio in senso lato, e guarda oltre i confini e abbraccia la Mitteleuropa. Connessione nella musica, connessione nei trasporti, connessioni umane, e con la connessione siamo alla fine della terza parte. Io lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa e quando rientreremo in studio lo faremo con un'amica. Si vede che le manco tanto, visto che siamo assieme 8 ore al giorno. Arriverà Tilly Cerneca, che ci parlerà non solo dei concerti in giro quest'estate ma dei biglietti che vi regaleremo per andare a vederli. State in campana che dopo vi spieghiamo come fare. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30, apre questa sera a Lubiana presso il Museo di Storia Recente e Contemporanea della Slovenia la mostra Regali allo Stato, un'esposizione che celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza nazionale attraverso il linguaggio della diplomazia. Il percorso presenta una selezione di circa 150 doni scelti tra gli oltre 2.000 custoditi nei depositi del museo. E ricevuti a partire

Un elicottero d'attacco Apache dell'esercito americano è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. La notizia è stata confermata dal presidente USA Trump, che ha reso noto che i due piloti sono salvi e ha aggiunto che l'amministrazione pubblicherà in giornata un rapporto sull'accaduto. Non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, se abbia subito un guasto meccanico o se l'incidente sia stato causato da altri fattori. Il Parlamento ungherese ha votato per ridurre gli stipendi dei deputati del 40% e ha eliminato significativamente diversi sussidi finanziari. La misura è stata introdotta dal primo ministro Peter Majer per alleviare il peso sulle finanze pubbliche. La sforbiciata ha coinvolto anche i vertici del governo, con il premier che ha ridotto la propria busta paga a meno della metà rispetto al suo predecessore. Nonostante il taglio, la retribuzione parlamentare rimane circa due volte superiore allo stipendio medio nazionale. Al via da oggi la settimana europea dell'energia sostenibile, il principale forum comunitario dedicato alle rinnovabili e all'efficienza energetica, organizzato dalla Commissione UE e dall'Agenzia per il Clima, l'Infrastruttura e l'Ambiente. L'evento attira a Bruxelles e online circa 10.000 partecipanti impegnati in dibattiti sul futuro dell'energia pulita. Il momento centrale sarà un dibattito di alto livello tra attuali ed ex commissari europei sulle priorità strategiche in un contesto geopolitico mutato. Sul fronte dei dati, l'UE registra una quota di rinnovabili pari al 25,2% nei consumi finali e al 47,5% nel settore elettrico. In questo quadro la Slovenia cresce costantemente, avendo raggiunto in 20 anni il 25% nei consumi complessivi e il 43% nel comparto elettrico. È tutto per le notizie, le 9:33 minuti.

0: buio. Giorgio e Rama aprono la quarta parte di Calle di martedì 9 giugno. Io intanto saluto Maxim Vergan. Non è un brano scelto a caso, Maxim, lo sai, perché la scorsa settimana abbiamo regalato i biglietti per il concerto di Giorgia che si terrà a Palmanova il 17 luglio e adesso scopriremo quali altri biglietti vi regalerà Radio Capodistria per rendere ancora più bella la vostra estate. E con chi lo scopriamo? Con la nostra procacciatrice di biglietti, Tilly Cernecca, buongiorno!
1: Eccomi qua, grazie intanto per avermi invitata qui. Ho sentito prima che dicevi che sicuramente
0: mi mancavi,
1: allora per questo vengo a fare intrusione qua nel tuo...
0: È stato chiamato io.
1: Diciamo la verità, diciamo le cose come stanno, Rosanna, che mi hai chiamata tu.
0: Certo, ma perché dobbiamo parlare di una cosa molto importante.
1: Sì, hai ragione.
0: Allora, abbiamo ascoltato Giorgia e Irama. Giorgia, i biglietti li abbiamo già regalati.
1: Sì, abbiamo fatto la scorsa settimana.
0: Sì, gli ascoltatori felicissimi, hanno chiamato in tanti, ma adesso si va avanti perché... L'Arena di Pola ci ha abituato a grandi nomi, giusto?
1: È vero, anche quest'anno ci saranno tantissimi grandi nomi all'Arena di Pola. Uno di questi è John Legend.
0: Ecco,
1: arriverà all'Arena di Pola il 4 luglio, dunque...
0: Fra pochissimo.
1: Meno di un mese. E dunque anche per lui avremo alcuni biglietti.
0: Come si fa? Dai, diciamo subito all'inizio come li regaliamo questi biglietti, okay. Perché sennò...
1: Allora, li regaliamo nelle nostre trasmissioni che sono Bio 4 e Calle degli Orti Grandi.
0: Anche martedì, anche la mia.
1: Certo, se vuoi, puoi scegliere.
0: Sì, dai,
1: poi.
0: Che
1: ci
0: così
1: mettiamo d'accordo. Certo,
0: così chiacchiero con gli ascoltatori volentierissimo.
1: Certo, certo. E dunque basta chiamarci o mandarci un messaggio e praticamente poi il primo, che è il più veloce, si aggiudica poi i biglietti. Di solito sono in due, li regaliamo in coppia, così quello che vince può portare ancora
0: un amico.
1: Qualcuno, ecco.
0: Non vendeteli poi quando li ricevete in regalo, mi raccomando. John Legend è un concerto a cui vorresti andare?
1: Ma sì, mi interesserebbe sentirlo dal vivo. Sarà un concerto, cioè lui in verità è voce pianoforte, no? E dunque sarà uno di quei concerti che si sta seduti, anche l'arena avrà appunto.
0: Beh, ma sai che atmosfera.
1: Sì, non è che si sta in piedi, si salta sotto il palco. Vado anche a quei concerti, però ovviamente John Legend qui da noi in Istria.
0: Beh, è l'unica arena sul mare, questo dobbiamo dirlo, per cui ragazzi,
1: è vero.
0: Si va in arena, già l'arena anche vuota di sera ha un'atmosfera incredibile, immaginiamoci durante un concerto, sono circa 10.000 persone che però riescono a stare in una situazione intima, perché l'arena ti abbraccia.
1: Sì, in verità io sono già andata a tanti concerti all'arena, ma di solito erano, non so, ad esempio gli Imagine Dragons, erano concerti un po' più, diciamo, da stare in piedi e saltare sotto il palco. Non sono mai andata uno così, in questa atmosfera un po' più intima, dunque sì, mi piacerebbe anche a me andare. Magari ci vado, magari chiamo me stessa e mi faccio vincere.
0: Chiami me al martedì con la voce camuffata, mi raccomando.
1: Buongiorno.
0: Io non mi stupirei.
1: No, vabbè. Comunque fammi dire ancora una cosa.
0: Certo.
1: Per i biglietti del concerto di John Legend dobbiamo ringraziare il team di Art Nation, l'agenzia che appunto ci ha fornito questi biglietti. Dunque li ringrazio tantissimo. Poi magari appunto nomineremo anche le altre, ma per John Legend sono quelli di Art Nation. E per John Legend regaliamo i biglietti già la prossima settimana.
0: Quindi state in campana,
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Sì, seguiteci, non svegliamo troppo, perché dai, almeno un poco devono anche gli ascoltatori, devono seguirci un po'.
0: Non diciamo il giorno. Sì, seguite dal lunedì alla domenica, prima o dopo capita.
1: Sì, giusto. Ma seguite anche la nostra pagina Facebook, Radio Capodistria Musica, perché anche lì ovviamente metteremo i dettagli e indizi su come e quando regaleremo i biglietti.
0: E metteremo anche il numero di telefono, così potete scriverci su WhatsApp o chiamarci. Allora, che dici? Mettiamo un po' di musica?
1: Mettiamo un po' di musica, dai.
0: Estate, quindi estate.

0: Ma che finire mai, non è neanche cominciata estate, Negramaro, l'estate ci porta all'aperto a svagarci, ascoltare buona musica. Chi si è messo adesso in ascolto? Sono in compagnia di Tilly Cernecca.
1: Eccomi qua, sì, sono ancora qua, oramai non me ne vado.
0: No, ma resti con me oggi, e con me e con Maxim. Sei la nostra procacciatrice di biglietti, parliamo dei biglietti che regaleremo durante le nostre trasmissioni per i concerti. Negramaro, Villa Manin, 25 luglio.
1: Sì, sì, sì. Negramaro in verità avevano già l'anno scorso iniziato un tour negli stadi, cioè dovevano iniziare, e la data zero era a Udine. E anche per quel concerto abbiamo regalato i biglietti, sono andati i nostri ascoltatori, poi ci mandano le foto che noi mettiamo sulla nostra pagina Facebook. Però cosa è successo? Che quel tour poi è stato bloccato, annullato,
0: perché purtroppo non vendevano,
1: non avevano da riempire gli stadi, e dunque quest'anno tornano magari in delle venue diciamo un po' più piccoline, e saranno proprio a Villa Manin il 25 luglio.
0: E noi regaliamo i biglietti
1: di nuovo, ovviamente.
0: E dopo in Negramaro arriva, vabbè, quel figaccioso con gli occhi di ghiaccio
1: di Neck arriva subito il giorno dopo, cioè bisogna fare, non so, ci facciamo direttamente una vacanza lì, qualche giorno lì.
0: Volevo dirlo, ma prendetevi un bed and breakfast in mezzo, sì, sì, tra Grado e Villa Manin. Passariano, ma sono attaccate poi, per cui.
1: Dunque si può andare. Il 26 luglio Neck a Grado, ecco, anche qui regaleremo i biglietti. E poi per finire luglio abbiamo il 29, ci sarà invece Madame al Castello di Udine. Madame che cioè, è abbastanza atteso questo concerto, perché è tornata dopo tre anni di pausa che ha fatto con questo nuovo album, con nuovi singoli, e dunque è tanto atteso anche questo suo nuovo tour.
0: Madame, anche questa, perché Madame poi non è solo quella che canta con tanto autotune, Madame è anche un'ottima compositrice, lei scrive per tante persone, scrive testi. La Noia è un pezzettino suo che ha vinto Sanremo, per cui magari le persone che adorano Madame la trovano il 29 luglio, lo ripetiamo, al Castello di Udine, unica tappa in Friuli Venezia Giulia, a parte quella un festival
1: qualche giorno prima,
0: e quindi regaleremo anche i biglietti per Madame a partire dalla prossima settimana.
1: Ma ce n'è
0: per tutti i gusti proprio.
1: Ce n'è per tutti i gusti, sì. Bisogna fare un po' così che vada bene per tutti. Ad esempio Giorgia, che abbiamo appena regalato la scorsa settimana, e cioè, scusami se mi permetto, ma fammi anche qua ringraziare tantissimo il team di Azalea.
0: Certo.
1: Perché sono loro che ci danno tutti questi biglietti, sia quelli per Giorgia della scorsa settimana, Negramaro, Neck, Madame e anche quegli altri che sveleremo tra poco. E dunque ringrazio veramente tantissimo il team di Azalea, perché sono sempre molto molto disponibili, molto gentili, molto carini, e dunque collaboriamo molto bene con loro. Anzi, magari, perché di concerti ce ne sono tantissimi, noi poi non possiamo regalare i biglietti per tutti i concerti. Andate a vedere il loro sito azalea.it, troverete di tutto, ci sono tantissimi concerti veramente, e poi lì magari scegliete qualcos'altro che vi piace.
0: Intanto noi adesso abbiamo scelto i The Colors, giusto? E rientriamo dopo per svelarvi altri biglietti, altri concerti. The Colors.

0: Rolling Stones, The Colors, preparate l'infradito, andate scalzi perché adesso ci riempiamo i piedini di sabbia.
1: È vero, abbiamo messo i The Colors proprio perché ci sono anche i biglietti per il loro concerto, per il concerto che sarà il 13 agosto a Lignano Sabbia d'Oro.
0: E quindi mare, ragazzi.
1: Quindi, che poi tra l'altro loro erano già a Porto Rose. Due anni fa, nel 2014, e noi ci siamo andati, abbiamo regalato i biglietti come sempre, però cioè, erano all'interno di una serata delle notti di Porto Rose e tutti contenti, tutti aspettavano che arrivino i The Colors e arrivano, il pubblico contento, cantavamo tutte le loro canzoni, loro si stupivano del fatto che noi sapessimo tutte le loro canzoni
0: e si stupiscono sempre
1: in Slovenia,
0: quando vengono da noi, cioè non si sa perché.
1: Però tutto insieme è durato almeno 40-45 minuti. Cioè, dopo un momento avevamo appena iniziato noi. E loro fanno: ecco, adesso l'ultima canzone, poi vi salutiamo. No, come l'ultima triste canzone? Sì, no,
0: senti,
1: è durato troppo poco.
0: Io non ho mai visto Stash dal vivo, ma è bello, bello così com'è.
1: Sì, è bello anche dal vivo.
0: Alto.
1: Sì, abbastanza.
0: Numero di telefono.
1: Non ce l'abbiamo. Comunque, sì, niente, visto che quello è durato troppo poco, abbiamo adesso la rivincita.
0: Il 13
1: e andiamo
0: agosto
1: a sentirli a Lignano Sabbia d'Oro il 13 agosto, dove sarà proprio il loro concerto di tutta la sera.
0: Anche questa è una bella collaborazione con Azalea.
1: Sì, anche
0: e
1: questa.
0: E invece l'ultimo concerto che andiamo ad annunciare è quello di Tom Odell. Io non l'ho mai capito,
1: Io lo dico Tom Odell.
0: È bravissimo, ma non so come si pronuncia.
1: Tom Odell. Vabbè, ognuno lo pronuncia un po' come vuole, fate voi, scegliete quella che vi piace di più.
0: Gira la ruota. 23 agosto all'Arena di Pola, si torna in arena
1: e qui fammi ringraziare il team di Barracuda Music, che tra l'altro è un'agenzia austriaca che qualche volta organizza concerti anche in Croazia. Aveva fatto quello di Ed Sheeran a Zagabria e adesso fanno anche questo di Tom Odell all'Arena di Pola. Dunque un saluto anche in Austria. Lo fai tu? Dillo tu per favore. Barracuda Music si chiama l'agenzia. Tu col tuo accento austriaco fantastico.
0: Ma sono di madrelingua austriaca, lo sai, no?
1: Sì, a origini
0: abuie, no?
1: Sì.
0: E quindi si dice Barracuda Music. E cioè, chi li muore ogni volta che io faccio queste cose in ufficio, perché noi stiamo insieme.
1: Sì.
0: Muore. Cioè, voi non lo sapete, ma noi cantiamo anche Bongo Cha Cha Cha in tedesco.
1: Sì, e arrivederci Hans. No, ma comunque c'è, lei può passare mezza giornata a parlare in tedesco in ufficio, dunque non è una cosa che dice due parole e basta,
0: non
1: ma sta
0: so
1: lì avanti a parlare, ecco, in austriaco.
0: Senti, come sarà l'atmosfera di Tom Odell?
1: Sarà anche qui un'atmosfera bellissima, poi lui ha anche molte canzoni, molte ballate così, voce pianoforte, e la più famosa sua è ovviamente Another Love, che magari se ci sarà tempo riusciamo a sentire adesso alla fine.
0: Sì.
1: Praticamente, Rosanna, questa canzone ha avuto due vite. Perché è uscita nel 2012 come canzone d'amore, ovviamente, da dedicare, questo amore sofferto e così.
0: Gli amori sono sempre così, ti ammazzano proprio.
1: Però poi cosa succede? Che 10 anni dopo la canzone esplode di nuovo su TikTok, ma viene usata per moltissimi video sull'invasione russa in Ucraina, per raccontare le storie di dolore, di nostalgia, appunto, di tutte queste persone. E poi ha anche adottato, e questo poi è diventato molto importante, nelle proteste delle donne in Iran, dunque come simbolo di resistenza. E per questo dico che ha avuto due vite, perché è uscita prima come singolo nel 2012 e poi 10 anni dopo è ritornata in tutti questi video sui social, su internet, su TikTok, come appunto questo simbolo di resistenza, ecco, per questo poi è molto famosa anche questa canzone.
0: Vabbè, le canzoni vengono rivalutate per i significati spesso e volentieri, magari passano in una classifica all'inizio, poi TikTok lo fa questo, resuscita dopo anni le canzoni, e però la gente riesce a capire che quella volta le aveva solo ascoltate, questa volta le ha solo capite.
1: Sì, perché può, diciamo, cambiare, non è che proprio cambia il significato, però prende appunto un'altra importanza, no? Perché appunto era nata come canzone semplice, diciamo, canzone d'amore, però poi è ritornata appunto con questo significato molto molto molto bello e molto importante. E tutto questo lo potrete sentire all'Arena di Pola il 23 agosto.
0: Allora, la prossima settimana, dalla prossima settimana, state in campana, perché in Calle, in Pio 4, e non vi diciamo che giorno, non vi diciamo il numero subito di telefono né niente, così ci ascoltate
1: sempre. Così ci ascoltate e seguite la pagina Facebook Radio Capodistria Musica.
0: Esatto, e anche potete andare sul nostro sito, per carità, perché lì anche avete tutte le cose online e tutto quanto. Tilly, grazie.
1: Prego. Grazie. Comunque forse ci sarà ancora qualcosa, e questi sono i biglietti che ho per adesso confermati, ma non si sa mai che la spunti nostra, ancora qualcosa fuori.
0: La nostra procacciatrice di biglietti.
1: Eccomi qua.
0: Tu lo sai che puoi scendere il martedì quando vuoi.
1: Va bene, se qualcosa cambia, se ricevo ancora qualcosa, lo vengo a dire sempre qua il martedì.
0: Ma io volentieri. Ok. Senti, noi ci vediamo fra un attimo in ufficio.
1: Sì, ci vediamo tra poco, su.
0: E fra poco arrivano le info di Viaggiando e poi arriva, anzi lo vedo perché è arrivato di là dal vetro, ci sta aspettando il regista e produttore Andrea Andolina, che sarà con noi per parlarci del suo cortometraggio La Voce e del suo primo lungometraggio, il film documentario Sulle ali dell'amicizia. Tilly, grazie, grazie, grazie.
1: Ma grazie a te.
0: Adesso Tom Odell e la sua Another Love.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Lungo la tangenziale di Mestre segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, anche in questo caso verso Milano tra Terraglio e Marghera. Infine vi anticipiamo che per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico sarà chiusa per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo. La stessa chiusura si ripeterà poi nella notte tra venerdì e sabato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Questo studio invece esiste, c'è, ed è arrivato in questa quinta parte il nostro ospite Andrea Andolina. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Finalmente sono tornato a Radio Capodistria.
1: Perché tu hai anche lavorato qua?
2: Alla televisione facevo con la Edda Viller. Facevo le sincronizzazioni dei documentari.
1: Ma pensa
2: te. In italiano, sì.
1: Ma pensa te.
2: Mi avete insegnato un mestiere.
1: Ti hanno insegnato, che sono arrivata molto dopo. Andrea regista, Andrea produttore triestino. Senti, prima domanda e curiosità mia: l'hai scelta tu questa canzone, L'isola che non c'è? Perché?
2: Allora sì, l'ho scelta io perché, vabbè, a parte molti ricordi, c'è il musical Peter Pan che ho visto per 8 volte in tutta Italia, li seguivo, ero praticamente uno stalker, e perché c'era il mio amico Riccardo Peroni, e perché è una canzone che dà speranza, che, come dire, si può sognare. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Edoardo Bennato e anche Alex Britti in una pizzeria a Napoli, dopo la prima del musical, e sono due persone molto riservate, molto tranquillissime, proprio. Questa canzone mi piace, mi è sempre piaciuta, perché uno può sognare. Peter Pan poi, tra l'altro, è uno dei libri, a mio avviso uno dei più bei libri,
1: sì,
2: di Barrin. Barrin ne scrive 2, noi ne conosciamo uno grazie alla Disney, perché Peter Pan and Wendy e Peter Pan e i giardini di Kensington, che parlano sempre di Peter Pan, è una delle mie canzoni preferite.
1: Parliamo adesso di te, non più di Peter Pan, regista. Quello che mi interessa all'inizio, subito, da dire anche ai nostri ascoltatori, è il tipo, il genere di film, di storie che tu scegli, perché tu non sei uno che sceglie delle storie di svago, delle storie comiche. Sì, hai una tua leggerezza dentro, ma tu vai in profondità, tu affronti temi che ci fanno riflettere sempre. È una tua necessità questa?
2: Allora sì, è più che è una necessità, perché il metodo di lavoro che ho è sempre questo, cioè prendi un tema importante e lo devi affrontare, no? Lo devi sviscerare. Questo un po' proviene anche dagli studi poi universitari, forse l'approccio che ho avuto poi anche allo studio. Io ho frequentato l'università da adulto ed era sempre, come dire, anche su materie tra virgolette leggere, cercavo sempre di approfondire il tema. Quindi questo metodo di lavoro poi si è, come dire, di riflesso anche poi, lavoro universitario, si è riflesso poi sul lavoro, sulle tematiche che voglio affrontare. Voglio far pensare un po', io provengo dal teatro, quindi un po' brechtiano, no? Cercare di, anche nel cinema, uno deve uscire e dire: ah, ok, ma cosa deve discutere, deve riflettere. E ciò non toglie che ovviamente esistono film, come dire, anche commerciali, e magari, certo, fare un film commerciale sarebbe una bella cosa, una bella avventura.
1: Ma io vengo.
2: Una cosa tutta da
1: ridere.
2: Da ridere. che è difficile far ridere.
1: Dillo a me.
2: Difficilissimo.
1: Lo so.
2: La mia collega, Valentina Burolo, è molto brava a scrivere commedie. È molto molto brava, fa ridere, a lei piace far ridere, far ridere, ma sempre con questa tendenza a far anche pensare, no? Pensa che la critica, che poi non è neanche una critica, io non l'ho presa neanche come una critica, ma negativa, ma l'ho presa come una critica positiva, c'è un regista pugliese molto bravo, che mi dice: guarda Andrea, sì, bello, però il tuo film fa riflettere, non, la gente non ha bisogno, non deve pensare, il pubblico deve essere imboccato. Ecco, una cosa che non farò mai è che il pubblico,
1: no, ecco, io non
2: imboccare il pubblico,
1: io non sono d'accordo assolutamente. Temi importanti, un tema importante l'hai affrontato anche nel cortometraggio Una Voce, che ha vinto 3 premi poco fa, il 29 maggio al Corti Visioni di Genere di Castel Fiorentino, miglior film, miglior attrice, premio del pubblico. C'erano 15 registi a tutta Italia e il tuo film, il tuo cortometraggio è frutto di una ricerca nei centri antiviolenza.
2: Allora sì, ha una genesi questo cortometraggio che sembra un'avventura di Forrest Gump, perché io non giravo l'ultimo cortometraggio che ho girato, ho cominciato a, diciamo, a circolare nei circuiti dei cortometraggi, che a quello che ho con Rossella, parto un po' indietro, e solo che c'era la pandemia, quindi io non sono...
1: Brutto momento.
2: È stato proiettato in Giappone, è stato proiettato in un sacco di piattaforme, ha fatto molti festival, anche internazionali, poi niente, io non potevo andare perché ero fermo a Trieste, chiuso in casa. Ho detto: ma che sfortuna. Faccio una sigla commissionata per un festival, il festival di Cortina Metraggio, mi chiedono di fare noi facciamo anche 040 film, fa anche cartoni animati in 2D, stop motion e 3D, e io decido: sì, va bene, ok, la faccio questa sigla, mi ospitano una settimana a Cortina, che non avrei mai, anzi ringrazio perché non avrei mai potuto permettermelo, mi ospitano, conosco un sacco di gente, ma io tranquillo, come dire, ai festival discuti, parli anche con i colleghi, e vogliono premiarmi. È stata una cosa proprio molto molto apprezzata, ma anche inaspettata. E succede che questo premio mi dava la possibilità di girare a Roma una miniserie web con Roberto Ciufoli e anche altri attori. Allora io ringrazio, vado a Roma, giro la serie, mi pagano.
1: E lo dice ridendo, perché non è scontato, credetemi.
2: Sì, mi pagano anche... pagano il trasporto, l'albergo, insomma, trattato come un vero regista che io...
1: Non è vero, dai. Sei bravissimo.
2: E succede che con questi soldi poi io al festival conosco una bravissima sceneggiatrice che ha fatto il centro sperimentale di Roma. No, ma sai, ho visto la tua sigla, mi piacerebbe lavorare con te, Francesca Nozzolillo. Faccio: guarda, la nostra casa di produzione è una piccola azienda, però le ho messo dei paletti sperando che non mi mandasse niente, perché dopo uno deve tirare fuori i soldi, no, per fare il film. Invece lei mi manda Una Voce, e a quel punto io ho cominciato a fare, ho detto sì, va bene, l'ho messo in produzione, e ho cominciato a girare per i centri antiviolenza e conoscere anche delle donne. Mi interessava molto l'aspetto psicologico. Perché? Perché deriva dai miei studi, perché io ho fatto un dottorato con un indirizzo scientifico in neuropsichiatria, e quindi mi interessava la tematica. Ma non volevo far vedere, adesso non posso fare spoiler tanto, però, perché sarà su una piattaforma, su WeShorts, tra qualche tempo, tra un mesetto circa, che è una piattaforma stile Netflix solo per i corti, e quindi tutti potranno vederlo. E ho cominciato a lavorare su questo, ma il problema era poi l'attrice. Perché? Perché bisognava avere un'attrice molto capace, perché il film è concentrato tutto su un personaggio. Ce n'è un altro che è La Voce, che è interpretato da Marco Benedetti, invece l'attrice è Caterina Gabanella, e però il film è su di lei. Cerca, faccio provini a Roma, vado addirittura a Roma a fare i provini, faccio a Trieste, niente, non trovo nulla. E un giorno incontro Paolo Rossi, a Trieste, in centro Trieste, vicino al locale da Marino, lo incontro e faccio: ciao Paolo, come stai? Come? Ah, lui fa: ah, siediti qua, dai. E tra un bicchiere, tra una chiacchierata e l'altra, arriva Caterina. Ciao, piacere. Ma non sapevo che facesse l'attrice, non sapevo niente di lei. Cosa succede? Succede che io sempre cerco questa attrice, niente da fare, vado in giro, niente da fare, e la rincontro alla stazione dei treni quando torno da Roma. Poi io sono andato a Venezia a presentare all'interno dello stand del festival di cortometraggio, presentano il mio cartone animato. Torno da Venezia con Carlo Pacorini, che è il direttore della fotografia. Torno e chi incontro di nuovo?
1: Lei.
2: Di nuovo lei. Allora, vabbè, ciao. Guardo un teaser di una produzione di Videoest di Trieste, di un documentario che tratta anche un tema particolare, perché è la prima di quella donna che ha ucciso la figlia nella vasca, insomma, che si è occupato anche Basaglia e gli psichiatri triestini. Era un caso sia in ambito, diciamo, medico, sia un caso giudiziario. Io ero interessato, poi io guardo tutto e leggo tutto, guardo e dico: ma io questa la conosco. Ma aspetta un attimo, l'ho già vista.
1: È l'incontro fortuito.
2: No, praticamente lei
1: alla stazione di tutto.
2: L'ho vista alla stazione, l'ho vista a pranzo con Paolo Rossi, l'ho rivista alla stazione quando tornavo da Venezia.
1: In video, è lei. Cioè,
2: l'ho vista e ho detto, l'ho chiamata, perché a quel punto avevo il numero, l'ho richiamato e faccio: guarda, non occorre che fai il provino, perché ti ho già visto, sei perfetta. E da lì abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo lavorato per circa 4 mesi al personaggio e poi ho investito i soldini che avevo preso
1: da Cortina
2: che mi avevano premiato, li ho investiti, una parte, perché no, li ho reinvestiti in questo corto che in totale ha vinto, insomma, un po' di premi.
1: Una voce è il cortometraggio di cui abbiamo parlato adesso, ma adesso dobbiamo mettere un pochino di musica e dopo parleremo invece del tuo primo cortometraggio, 20 anni di
2: carriera.
1: Scusa, lungometraggio, 20 anni di carriera e primo lungometraggio.
2: Sì.
1: Ah, e lo dici ridendo così.
2: Anche te devo.
1: E anche questa è una storia incredibile, veramente. Musica e poi ritorniamo con Andrea Andolina.
3: And neither would you, Derek, this star nonsense.
4: Yeah, yeah.
3: Now, which is it?
4: I'm sure of it.

0: So I Wish. Wish You Were Here, Pink Floyd. Anche questa l'hai scelta tu.
1: Sì, l'ho scelta io perché è, la è il pezzo che ascoltavo da ragazzo. Quest'anno mi pare che hanno festeggiato i 50 anni. E quindi l'ho scelta per questo motivo qua. Ho un ricordo bellissimo su una barca.
0: Che mi racconterai fuori onda. Sai perché? Ah, tra l'altro sono con Andrea Andolina, regista, produttore di Trieste, perché si fosse appena messo in ascolto. E ti ho detto, me ne parli un'altra volta perché abbiamo poco tempo. Abbiamo parlato del cortometraggio, adesso arriva il tuo primo lungometraggio. Prima parlavi di incontri, e anche questo è stato un incontro importante per te.
1: Assolutamente sì. Il mio primo lungometraggio di documentario. Sulle ali dell'amicizia, nato anche questo per caso, te la faccio breve perché abbiamo poco tempo. Mi arriva da un mio amico, da Michele, che è disabile, tetraplegico, su una sedia a rotelle. Mi dice: io voglio raccontare la storia della mia vita. Allora io, quando mi arrivano queste richieste, per me, e poi chi ci mette i soldi? Perché poi la difficoltà, puoi fare un lungo, ma anche no. E ho detto: guarda, mandami un soggetto. Mi manda il soggetto ed era troppo bello. Sono 15 anni che questi, più di 15 anni che questi ragazzi scalano, sono tetraplegici, su una sedia a rotelle, non si muovono, e scalano le Apuane con i loro amici.
0: Incredibile.
1: È una storia di amicizia, una storia di solidarietà, di natura anche, parliamo anche di natura, di rispetto per la natura, e quindi dovevamo raccontarla, e io ho messo tutte le mie energie, tutte le mie forze. L'Università di Pisa, il Comune di Forte dei Marmi, l'associazione Il Sorriso di Matilde, ci hanno dato una mano. Adesso lo stiamo mandando ai festival. Uscirà ad ottobre, uscirà a Trieste sicuramente, e poi si spera anche in altri cinema. È un film per le scuole, è un film che può, non tanto io che sono il regista, anche l'autore, tra l'altro, tra gli autori, ma quello che dicono questi ragazzi, la storia di questi ragazzi, che in 15 anni questo gruppo coeso di amici, volontari, ma soprattutto amici, portano questi due, Tommaso Fannucci e Michele Corfini, li portano in montagna. Ma doveste vedere che montagne. Io ho scalato tre montagne con loro, io non amo la montagna, e volevo morire. Ho detto: adesso muoio, perché sono arrivato in cima alla montagna, al Monte Croce e al Monte Folgorito. Ho detto: basta, io lascio qui il mio corpo. È finita.
0: A prendermi l'anima in elicottero.
1: Poi io soffro anche di vertigini.
0: Anch'io, guarda, lo so, capisco. Senti, questa è una storia importante da raccontare, perché prima non è un soggetto scritto, è una storia vera.
1: Sì.
0: È una storia vera che può ispirare tanti ragazzi. Perché noi stiamo parlando di ragazzi disabili che hanno sogni, che hanno ambizioni, che hanno forza di volontà e dei loro amici che li aiutano. Può ispirare tantissimo. Io ci ho trovato veramente la forza qua dentro di spostare i limiti, di raggiungere gli obiettivi. E questa è una lezione importante anche per i giovani.
1: Assolutamente sì, è una lezione dove oggi i valori sono lasciati così, alla mercé. E bisogna ricominciare da questo, ricominciare a darsi una mano a vicenda. L'esempio di Michele e di Tommaso, io dico sempre, questo film per fortuna l'ho fatto, non so se riuscirò a fare mai più un documentario di questo tipo, perché la storia è incredibile. Io sono orgoglioso di essere stato il loro regista. Nasce tutto: ma sì, vengo giù io, vi faccio un po' di interviste, faccio qualche ripresa. Poi si è aggiunto Carlo Pacorini, direttore della fotografia, si è aggiunto Michele Borghesi, tutti questo gruppo veramente numeroso e l'abbiamo fatto con il cuore. Ecco, questo è sicuramente con il cuore.
0: Come tutte le cose che fai tu.
1: Grazie.
0: Andrea, il tempo è pochissimo. Mi torni un'altra volta?
1: Ma assolutamente sì.
0: Ci prendiamo più tempo, va bene?
1: A me piace Radio Capodistria.
0: E a me piace che tu sia qua con noi. Io vi ringrazio tutti. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Non riesco a salutare e ringraziare nessuno, anzi no. Giada, Tilly, e adesso io vi lascio col mio solito. Circondatevi di bellezza e grazie Maxim. Musica. Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 10:30. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia sta perdendo l'iniziativa sul campo, definendo l'attuale situazione militare come la più promettente per Kiev da 2 anni e mezzo. Secondo Zelensky, le forze russe registrano oltre 30.000 perdite mensili e un crescente isolamento internazionale evidenziato dalla perdita di influenza persino in paesi vicini, come l'Azerbaigian. A consolidare la posizione ucraina si aggiungerebbe, secondo Zelensky, il supporto economico europeo. Il portavoce della Commissione, Bala Suivari, ha infatti annunciato che entro la fine di giugno

Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, dei campi profughi e i quartieri circostanti, lo annuncia il portavoce dell'IDF in lingua araba Avishai Adrei, alla luce di quella che ha definito la violazione da parte di Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano. Le forze di difesa sono costrette a operare contro di esso con forza, dice il messaggio, nel quale si invitano i residenti a lasciare la città e trovare riparo a nord del fiume Zahrani. È di almeno 41 morti e oltre 470 feriti il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7,8 che ieri ha colpito l'isola di Mindanao nel sud delle Filippine. Le autorità riferiscono che il sisma ha coinvolto circa 145.000 persone, costringendone oltre 40.000 ad abbandonare i propri villaggi. L'evento, seguito da oltre 1.000 scosse di assestamento fino a magnitudo 6,7, ha provocato ingenti danni a infrastrutture, strade e ponti, flagellando in particolare la provincia di Sarangani e la città di General Santos. L'arcipelago filippino, storicamente vulnerabile in quanto situato sulla cintura di fuoco del Pacifico, aveva già registrato lo scorso ottobre forti terremoti con un tragico bilancio di decine di vittime e migliaia di edifici distrutti. È tutto per le notizie, le 10:34 tra qualche secondo.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina qua Vita, ultimo numero della stagione di In Minoranza, un appuntamento, quello di Erno Ricco, di voci ed interlocutori che abbiamo registrato sabato a Buie per raccontarvi l'intensa e impegnativa giornata di apertura della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Buon ascolto. Come abbiamo detto, una giornata intensa ed impegnativa quella di sabato a Buie per l'apertura della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, una giornata iniziata con la premiazione dei giovani, proseguita con la firma dell'intesa sulla tutela dell'Istroveneto e conclusa con il bel concerto in piazza. Se l'edizione del 2021 è legata all'iscrizione dell'Istroveneto nel registro dei beni culturali e materiali della Croazia, quella attuale sarà ricordata per un altro importante traguardo, il protocollo d'intesa con il quale la regione istriana, le città e i comuni bilingui e l'Unione Italiana si impegnano a sostenere le iniziative dei singoli, delle associazioni e delle istituzioni che lo promuovono e valorizzano in tutto il territorio. Nell'occasione il governatore istriano Boris Miletic e la sua vice Jessica Acquavita hanno espresso soddisfazione per l'adesione a quello che è stato definito un gesto simbolico ma di grande valore anche politico. Lo conferma pure Anteo Milos, sindaco di Cittanova e parlamentare DDI.
1: Sicuramente questo è un segnale politico molto importante. Tutte le città, anche se non sono dello stesso partito, hanno dato l'appoggio a questo documento che è fondamentale. Allora è una cosa politica, però è una vittoria di tutti e questo dà ancora un segno più grande all'importanza di quello che si sta facendo per la salvaguardia di questa lingua, del dialetto, come vogliamo chiamarla, di quello che ci ha fatto crescere, la lingua che ci ha fatto conoscere il mondo, la vita, i nostri genitori, il nostro territorio. Siamo cresciuti così, abbiamo sentito anche questa sera anche testimonianze emotive che venivano da tutta l'Istria, da Pola fino a Grisignano.
0: Nel sottoscrivere l'intesa, i sindaci o vice sindaci di 15 località insieme a Maurizio Tremul e Marin Corva per l'Unione Italiana hanno espresso la loro opinione in genere molto positiva. Vito Paoletic, sindaco di Pola, ha ricordato che uniti si può fare di più e, definendo il dialetto la quintessenza dell'anima, ci ha detto:
2: riunirci questa sera qua a Buie, tutti noi sindaci o vice sindaci rappresentanti della CNI, ci fa sentire particolarmente importanti e forti, perché ciascuno di

0: noi, isolato in fin dei conti anche nella propria torre d'avorio, nei propri comuni e città di appartenenza, può fare da solo ben poco. In questo protocollo d'intesa, faccio mie le parole del Presidente della Regione, indica qualcosa che, non qualcosa che dobbiamo mettere in atto, ma qualcosa che fortemente abbiamo il bisogno e vogliamo attivare, vogliamo diramare tra i nostri, non solo tra i colleghi, ma anche tra la cittadinanza, non in senso folclorico, ma come vero valore del territorio.
1: Definendo il protocollo un campanello d'allarme che indica il pericolo di declino ed estinzione della parlata locale, la vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Sciuran, ha affermato:
2: abbiamo firmato in tanti con grande entusiasmo. Quando si firma però un protocollo di questo tipo, vuol dire che qualcosa non va, vuol dire che stiamo pian pianino morendo, che ci stiamo un po' estinguendo. Comunque sicuramente l'importanza di questo protocollo è rendersi conto per tempo che stiamo perdendo pezzi per strada e cercare di fare di tutto per rallentare perlomeno quanto più questa via dell'estinzione. È un cambiamento normale, la società cambia, la demografia cambia con i movimenti delle persone che vengono e vanno via, però ecco, cercare di portare a casa delle attività, dei progetti che riescono in un certo qual modo a stimolare l'uso del nostro dialetto, della nostra lingua madre, e soprattutto verso le giovani generazioni e verso anche le espressioni artistiche, sicuramente ci aiuterà a far valere la nostra lingua madre come qualcosa da custodire con molta attenzione e far stimolare anche in quelli che magari l'hanno persa un po' per strada di recuperare quella che è la nostra esistenza, la nostra indole e la nostra identità.
1: Per Rovigno una duplice sfida.
2: Esatto, l'Istriotto e l'Istroveneto. Con l'Istriotto è più difficile, però ecco, l'ho dichiarato pochi giorni fa, non lavoro a scuola già da tantissimi anni, ho la fortuna di avere un contatto diretto con i ragazzi che frequentano le nostre scuole e vedo che la maggior parte di loro partecipano ai vari concorsi e scrivono poesie e fanno ricerche storiche, non tanto per imposizione del docente quanto proprio per la loro volontà di mantenere le proprie radici, di ricercare quello che è stato il nostro passato, il passato dei loro nonni, e questo sicuramente fa ben sperare che anche tra qualche decennio saremo sicuramente in meno, però ci saranno anche delle giovani leve che riusciranno a portare avanti questa nostra storia.
1: Io credo che il nostro dialetto resisterà a tutte le sfide del tempo, è la constatazione di Ugo Musizza, vice sindaco di Parenzo.
3: Un momento clou per la nostra comunità nazionale in se stesso, perché il nostro dialetto è segno di profonda radice e di conseguenza di identità. E la nostra identità va cullata proprio soavemente, come le madri fanno con i propri pargoletti figlioli. Io credo bene che il nostro dialetto resisterà a tutte le performance del tempo, perché anche quelli che sono venuti da noi in Istria lo parlano, e questo è un successo per noi e sta a noi a mantenerlo, perché se noi non insistiamo muore. È come il paragone che ho fatto prima, il dialetto è come un albero con profonde radici, però se le radici non vanno culate non c'è futuro, però se entra nel bene immateriale si può fare step by step, quello che si dice, costruirci sopra. Credo che il dialetto oggi sia diventato, come dire, un simbolo di essere se stessi, il simbolo dell'autoctonia, infatti, perché la lingua parlata è quella che la parliamo ogni giorno, più della lingua madre in cicchera, no? Quella del sommo poeta.
1: Secondo Nesh Sinojic, sindaco di Verteneglio, il documento ci aiuta a preservare il nostro essere anche in futuro.
4: Il nostro dialetto, l'istroveneto, è sicuramente una cosa che aiuta a preservare la nostra identità e a conservare la storia, anche in un futuro, perché la lingua crea cultura, la lingua è una cosa viva e va usata, è parlata, è vissuta ogni giorno. Per fortuna da noi a Verteneglio se la sente parlare, una lingua viva, la usiamo in varie occasioni, difatti anche durante le sedute del Consiglio Comunale. Comunque ecco, tentiamo di portare tutte queste cose anche nella realtà, nella vita di ogni giorno.
1: Un'opinione condivisa dalla vice sindaca di Umago, Floriana Bassanese Radin.
5: Se una situazione di vento alle nostre belle, alle comunità e città dove già si fa tantissime attività, particolarmente ecco, tra comunità e scuole italiane. Sicuramente un grande riconoscimento che valorizza questo lavoro, ma anche offre un momento di sicurezza per quanto riguarda il nostro futuro, la nostra identità, che sicuramente nel tempo va mantenuta, curata e insegnata ai ragazzi in particolare.
1: Ecco, noi nel Buiese ci riteniamo sempre una zona abbastanza felice, per dire così, perché nelle nostre contrade ancora l'istroveneto si sente parlare, ma resisteremo?
5: È un problema, sicuramente sì, la zona del Buiese, ma come tante e tutte le robe, purtroppo il mondo veloce, il modo di vivere di oggi diverso porta a delle situazioni diverse dove magari i ragazzi cresci con altre lingue, se volevamo dire, perché se fino a ieri era il nonno, la mamma, il papà che in casa si parlava l'istroveneto, domani magari pian pianino l'istroveneto viene sostituito con il croato, grazie all'ambiente multiculturale, ma di maggioranza, dove chi i ragazzi si aggira si parla per lo più il croato. Speremo di no, comunque speremo nella sensibilità delle nostre famiglie, perché parti principalmente tutto dalle famiglie, dall'educazione in casa. Dunque a noi il compito di lavorare, di mantenere questo legame affettivo anche nelle famiglie, di insegnarlo, di invogliare le persone, ricordare sempre, non dimenticare mai quel che è la lingua dei nostri nonni. Come tutte le minoranze, è difficile ammettere, ma per 80 anni abbiamo tenuto duro grazie ai nostri nonni, i genitori. Bisogna continuare questo lavoro. Avemo una data di scadenza, probabilmente, speriamo molto in là.
1: Nel pomeriggio di sabato, sempre a Buie, si è registrata tanta energia positiva e anche una visibile emozione, soprattutto tra i più piccoli. Il teatro cittadino era pieno di giovani e dei loro mentori, riuniti per ritirare i meritati riconoscimenti della 15ª edizione dei concorsi a loro riservati nell'ambito del Festival dell'Istroveneto. Concorsi letterari e video, ricordiamo. Martina D'Agostini, membro della giuria, ha guidato pure la premiazione e ha sottolineato che la selezione tra 171 adesioni non è stata facile.
6: È stato un lavoro molto difficile, perché i lavori erano tantissimi e erano molto divertenti, quindi abbiamo dovuto un po' schiarire la lista, quindi abbiamo scelto i lavori più originali, ma siamo poi andati a guardare anche gli errori di grafia e quindi abbiamo scelto i lavori meglio scritti. Quello che devo dire è che non mi aspettavo talmente tanti lavori, quindi vuol dire che l'Istroveneto c'è, l'Istroveneto è vivo, si trova proprio nelle case delle comunità, e quindi è una cosa che fa molto piacere. Quindi non è una cosa, non è una lingua che viene parlata solamente nelle famiglie, ma proprio nei ragazzi, nelle scuole, nelle strade, è una lingua viva.
1: Abbiamo visto che tra i premiati predominano le scuole di Buie, Umago, Rovigno.
6: Sì, beh, credo che sia proprio un fatto di foneticità, come chiamarlo, no? Perché l'istroveneto è comunque più parlato nelle zone di Umago, di Buie. Già a Rovigno abbiamo un po' l'influenza dell'istriotto, molto, e quindi forse per questo c'è un po' meno affluenza per quel che riguarda i lavori letterari, ma comunque è un buon numero di lavori.
1: Hai detto delle difficoltà grammaticali, lessicali e così via che avete riscontrato. Molto spesso l'istroveneto lo parliamo, però quando poi ci mettiamo a scriverlo, ahimè.
6: Ahimè, sì, bisognerebbe un po', ecco, questo è un po' un messaggio ai mentori e agli insegnanti, di andare un po' a controllare quali sono le regole di grafia del dialetto istroveneto, magari per l'anno prossimo, così alcuni lavori che veramente meritano per la loro originalità verranno premiati anche per la correttezza della scrittura.
1: All'uno della quarta classe, sezione periferica di Salvore, della scuola Galileo Galilei di Umago, Antonio Putigna è per il quarto anno consecutivo sul podio.
7: Sono contento. Ho parlato del gioco più, che si pensi che sia il gioco più antico del mondo, la mora cantada.
1: La mora cantada, hai spiegato come si gioca e hai fatto vedere come si gioca. Ce lo racconti?
7: Per prima cosa bisogna avere un pezzo di legno.
1: Una lavagna,
7: sì,
1: diciamo.
7: Sì, sì, una lavagna praticamente. E un gesso. Poi si segnano 21 punti e si fa una linea in mezzo a questi 21 punti con il dito. E si batte per prima cosa la mano sul tavolo e poi si apre la mano. Pensi veloce quanti diti aprire, quanti aprirà quell'altro, fare veloce la somma e hai preso il punto. E si cancella un punto dalla lavagna.
1: Senti, dunque, bisogna giocare con le dita di una mano. Tu con la tua, l'altro concorrente con l'altra, e indovinare quanti punti ci saranno tra le due mani.
7: Sì.
1: C'è un massimo di quanti punti?
7: Il minimo che si può mettere è il pugno chiuso, che vale uno, e quindi il minimo che puoi gridare è due. Questo è il punto minimo che si può.
1: È il massimo 10.
7: No, la mora. Il 10 è la mora.
1: Lara Vigini, dell'ottava classe, che ha concorso per la C di Buie, si è aggiudicata il primo premio letterario nella categoria Medi con il tema Il mio posto preferito.
8: Vigini è il luogo dove abito io, e ho descritto questo luogo perché è il luogo da quando sono nata che vivo lì. Ho scelto perché mi piace e sto bene lì.
1: Scrivere in italiano va bene, lo fate anche a scuola, ma scrivere in dialetto com'è?
8: Ma io sono abituata perché parlo anche a casa il dialetto e scrivo anche altre volte in dialetto, e è facile.
1: Elena Makovac, della sesta classe della scuola elementare umaghese, vincitrice del terzo premio con la poesia Il cucal de casa mia, tra le altre cose ci ha raccontato che il dialetto non è una lingua che parla in famiglia.
9: La poesia parla di un gabbiano che non aveva cosa fare, che voleva tornare a casa mia e io gli davo da mangiare. Dopo si trovò una gabbiana, fanno dei figli insieme, e dopo io devo dare da mangiare a tutti anche se non c'è abbastanza pane.
1: Quanto è difficile per voi scrivere in istroveneto piuttosto che in italiano?
9: Non è tanto difficile.
1: Tu a casa cosa parli?
9: Croato.
1: E a scuola l'italiano?
9: Sì.
1: Però l'istroveneto come te lo sei così imparata?
9: Dalla filodrammatica, perché andavo circa 3 anni a filodrammatica, e anche un po' dai compagni.
1: Mattia Banic, della scuola media superiore Pietro Coppo di Isola, secondo premio nella categoria video riservata ai grandi, ci ha detto che con il lavoro e il nipote e il nonno ha voluto lanciare un messaggio.
10: Parla della vita istriana, di come i nipoti moderni dovessi ascoltare un poco di più i nonni, perché diciamo i nonni gavisto tante robe succedere, e un nipote che non sa un magnar tradizionale del nonno non è un vero nipote. Devo dire che ho realizzato questo video perché volevo ricordare alla gente che se non si ascolta i nonni e che conti le robe, le ricette tradizionali, come era i posti una volta, va persa sta roba, quindi bisogna documentarle.
1: In serata, come si diceva nella splendida cornice di Piazza San Servolo, sempre a buio, un numeroso pubblico ed un parterre di ospiti importanti che ha visto in prima fila autorità regionali, diplomatiche, cittadine, esponenti dell'Unione Italiana, ha seguito il concerto Quindi Zé e il Festival, una retrospettiva che con video proiezioni ed esecuzioni dal vivo ha fatto rivivere i momenti salienti delle passate edizioni e risentire le canzoni vincitrici. Sono così saliti sul palco Alba Nacinovic, Andrea Scarcia, Roberta Goldin per i Musicità, Stefano Hering, Massimiliano Cernecca, Sara Salvi, Nicole Vidac e Angelica Zacchigna, assenti per inderogabili motivi di lavoro Tamara Obrova e Mario Lipovšek-Battifiaca, vincitori della prima e terza edizione, sono stati sostituiti dai vocalist della band del Dimela Cantando, guidata dal maestro Aleksandar Valenčić. Massimiliano Cernecca è salito sul palco due volte, poiché vincitore nel 2021 e nel 2022.
11: Diciamo che i due brani rappresentavano una fase della mia vita molto particolare, quindi ripercorrerli dopo qualche anno mi ha emozionato. Poi appunto le due canzoni erano state presentate dentro in teatro, le due edizioni fatte al chiuso. Vedere qua la piazza è meraviglioso, quindi vedere comunque farsi due canzoni che rappresentano molto per me davanti a tante persone così all'aperto in questa piazza è, vale doppio secondo me.
1: Senti, si dice il festival più bel del mondo, tu arrivi da Trieste, come se lo vede questo festival?
11: Devo dar conferma che è il festival più bel del mondo. Sì, sì. Quando il primo anno avevo mandato Andrea Scarcia con una mia canzone, nessuno di noi sapeva cosa fosse questo festival, quindi tu vai, vediamo. È tornato e mi ha detto: no, non ti puoi capire, no, è la roba più bella del mondo. Ma dai, non sta esagerando, no? Pensavo scherzassi, invece devo ammettere che soprattutto a livello umano, di collaborazione di tutti, questo qua è impagabile proprio, no?
1: Un'occasione per festeggiare i 15 anni, ma soprattutto per ringraziare quelli che in questi tre lustri ci hanno seguito, ha affermato Marianna Jelicic-Buic, consegnando un riconoscimento all'assessore alla cultura istriana Vladimir Torbica, svelatosi l'ideatore della manifestazione.
12: È stata un'occasione non solo per festeggiare i 15 anni, ma anche per ringraziare tutti quelli che in questi 15 anni ci hanno seguito, dai media, dalle istituzioni, ma soprattutto un grande grazie è andato a quelli che hanno scritto, composto, arrangiato, che si sono veramente prodigati per Dimela Cantando, quindi i fedelissimi, quelli che addirittura non hanno mai mancato neanche un'edizione.
1: Ricordate poi tanti altri nomi che hanno operato dietro le quinte, particolari riconoscimenti sono andati ai media, TV e Radio Capodistria, La Voce del Popolo, Glassistre, Radio Pole, TV Nova e alle istituzioni, Regione Istriana, Regione Veneto, Ambasciata d'Italia a Zagabria, Città di Buie e all'Ufficio per le Minoranze Nazionali della Croazia, mentre tra i fedelissimi hanno tirato il riconoscimento Sergio Predengato, che con 11 presenze è l'esecutore con più partecipazioni, Marco Radolovic per l'apporto nell'originalità e approccio innovativo e infine Edi Acquavita, che o come interprete, arrangiatore o compositore musicale è stato presente a tutti i Dimela Cantando. Tra gli interpreti della serata, con il brano Ulisse che ha vinto l'edizione 2019, pure Stefano Hering.
10: Non mi ricordo, 9-10 volte. È un festival spettacolare, più bel del mondo, più bel del mondo sì, perché sta diventando una vera e propria enciclopedia dalla A alla Z. Non so che lettera siamo arrivati, però credo che si arricchirà sempre sempre di più, in modo che tutti questi libri resterà in un grande archivio alla fine.
1: Senti, possiamo dire, poi tu hai variato e presentato in queste edizioni forse più degli altri vari generi musicali.
10: Sì, perché ogni genere diverso, anche se non mi piace, mi stimola a far sempre, mi stimola, quindi la cosa nuova mi stimola, altrimenti mi diventa tutto monotono. Quindi sono passato dalla musica, diciamo, popolare folk, alla musica rock, alla musica tradizionale, alla musica pop, e la prossima sarà fra un po' lo scoprirete.
1: Dobbiamo aspettare qualche settimana, diciamo così.
10: Sì, una settimana, sarà un genere un po' swing che non ho mai fatto, quindi una nuova scoperta.
1: Anche l'albonese Nicole Vidac ha riproposto la sua canzone Giulia.
13: Sono proprio contentissima, è così, un'emozione grandissima, un festival così bel che promuove la nostra lingua, le nostre radici, è bellissimo, e la canzone che ho cantato fa anche parte, si è collegata con la mia famiglia e avevo un'emozione enorme cantarla. Ecco, Giulia.
1: Giulia parla
13: proprio della storia di tanti italiani che doveva andare via. Sì, come ho detto prima, fa parte anche della storia della mia famiglia. Era un'emozione proprio enorme cantare questa canzone, ancora più grande che quando ho vinto.
1: Un'apertura alla grande dunque, quella dell'ultima edizione del festival, che così è stata riassunta da Roberto Ciambetti, già presidente del Consiglio regionale del Veneto, cittadino onorario di Buie e amico del festival sin dall'inizio.
14: È bello vedere, mi permetto di dire, in questa occasione l'evoluzione anche qualitativa che c'è stata nel festival. Dalle prime edizioni, la qualità dei testi, l'arrangiamento, l'orchestra a un certo punto, cioè veramente questo festival è cresciuto nel tempo in maniera importantissima e, ripeto, qualitativamente a grandi, grandi livelli. E dopo, mi permetto di dire, oggi giornata importante con la firma della lettera di intenti dei 15 comuni interessati appunto alla tutela del Distro Veneto, anche queste sono cose che servono e aiutano a guardare avanti, a guardare il futuro.
1: Come si guarda oltre confine dall'altra parte dell'Adriatico questa volontà di tutela di questo idioma?
14: Il Veneto è sempre stato vicino a questa iniziativa, lo è stato anche per altre iniziative culturali e lo sarà anche nel futuro. Queste cose, specialmente la cultura, rafforza i legami, rafforza le collaborazioni che vanno anche ben oltre poi la cultura, e mi auguro che appunto si continui su questa strada.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui. Da Lionella Pausini Acquavita un grazie per averci seguito e un a risentirci con In Minoranza, speriamo l'autunno prossimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buona giornata. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sempre verso Milano segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 del Brennero, mentre in direzione Venezia si registrano code causate da un veicolo in fiamme tra Padova Ovest e Padova Est. Infine, lungo la tangenziale di Mestre si verificano residui rallentamenti per traffico intenso verso Milano tra Castellana e Marghera. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
4: Fino al 27 giugno.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi. E quella che oggi ascolterete è l'ultima puntata della stagione di Radio Vagando. Ultima puntata, poi ci saranno delle pillole di questa trasmissione che troverete nel nostro palinsesto estivo. E noi, come da tradizione, dal martedì ci sposteremo al venerdì mattina. Però l'altra trasmissione, quella appunto in cui ci spostiamo, è Finisterre, quella dedicata al viaggio lento. Non è un caso che oggi noi chiudiamo proprio con una puntata dove parleremo di bicicletta, parleremo di Cinebike, questo festival che mette assieme la bicicletta, però anche il cinema, la scoperta del territorio, anche dimostrando che molto spesso le distanze, quelle più interessanti, non sono quelle che ovviamente vengono misurate in chilometri, ma sono quelle che, diciamo così, separano uno sguardo distratto da uno sguardo curioso. Allora, ne parleremo tra un po', avremo tanti ospiti da Cinebike. Io volevo salutare e ringraziare anche Max Invergan, oggi alla parte tecnica. E ricordare anche che la trasmissione la potete risentire per l'ultima volta in replica il sabato mattina, per cui salutiamo anche quelli del sabato e mettiamo la prima canzone. La prima canzone, poi ricordiamo il sito internet radiocapodistria.rtvslow.si, qua trovate tutte le puntate della stagione di Radio Vagando. E adesso invece trovate Bausa con Magnetic.

0: facciamo la musica, entriamo subito nel vivo di questa puntata, l'ultima puntata della stagione, dicevamo, di Radio Vagando, e noi oggi vi portiamo a Cinebike Festival, evento, manifestazione che nei prossimi giorni, a partire proprio da domani, perché inizierà domani sino al 20 di giugno, porterà cinema, mobilità dolce, scoperta del territorio, tutto questo tra Palmanova, per cui siamo nella provincia di Udine, Aquileia e anche il Collio e altri luoghi appunto del Friuli Venezia Giulia. Allora noi vorremmo così raccontarvi un po' che cosa accadrà in questi giorni. Tra l'altro vi ricordo che a questo festival cinematografico si va in bicicletta o a piedi, per l'appunto, così si raggiungono le proiezioni, ecco, indubbiamente anche con uno spirito diverso forse, no? Rispetto a quello con cui entriamo in una normale sala cinematografica. Comunque abbiamo al telefono e diamo il benvenuto a Giulia Battaglini, che è l'ideatrice e anche la direttrice di Cinebike. Giulia, buongiorno, benvenuta, buona mattinata.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, senti, molti festival usano la sostenibilità un pochino come cornice, ecco, però nel vostro caso sembra quasi che il cinema sia anche un pretesto, no, per parlare, come dire, di un modo diverso un po' di abitare il nostro territorio. È una lettura corretta?
1: Direi che è una lettura in parte corretta, ma direi che il rapporto è un po' più equilibrato, nel senso che non direi forse che il cinema è un pretesto, ma è invece proprio il linguaggio attraverso cui raccontiamo il territorio e tutti i temi che ci stanno a cuore. Quindi Cinebike nasce comunque da una realtà che è videomante, che si occupa di cinema, e quindi la qualità della proposta cinematografica resta comunque centrale. Allo stesso tempo però ci interessa uscire dalla sala e mettere il cinema in dialogo con i luoghi, le persone, le comunità. Quindi sì, quello che dici è in parte corretto, la sostenibilità per noi non è soltanto un tema da affrontare sullo schermo, non è una cornice, ma è una pratica che riguarda il modo in cui ci spostiamo, il rapporto con lo spazio pubblico, la valorizzazione delle economie locali, il tempo che dedichiamo alle relazioni. Quindi sì, Cinebike propone anche un modo diverso proprio di abitare il territorio, ma direi che comunque lo fa attraverso il cinema, ed è proprio l'incontro tra queste due dimensioni che nasce l'identità del festival.
0: Ecco, Cinebike comunque attraversa Palmanova, Aquileia, il Collio, la parte anche, come dire, del Börda, ecco, e quest'anno anche Udine. Ecco, perché avete scelto un festival diffuso anziché concentrare tutto in un unico luogo?
1: Ma la scelta di un festival diffuso nasce dalla convinzione proprio che il territorio non sia semplicemente una location, ma è proprio una parte del progetto. Ogni luogo coinvolto aggiunge un significato diverso al programma, quindi non si limita appunto ad essere cornice, ma entra proprio nella parte di progettazione. Palmanova è il cuore del festival ed è il punto di incontro lungo la ciclovia Alpe Adria. Aquileia ci permette di dialogare con la storia, il Collio Börda ci offre un paesaggio che unisce natura, cultura e enogastronomia. Infatti molti degli appuntamenti abbinano ed integrano proprio il vino nell'esperienza appunto culturale, mentre Udine, che entra quest'anno per la prima volta nel festival, ci consente di aprire un confronto sui temi sociali. Infatti il luogo che abbiamo scelto non è casuale, ci troviamo all'interno della comunità 9 del Parco di Santo Osvaldo, ovvero nel centro di salute mentale, quindi uno spazio che ci aiuta a parlare di diritti. Poi in questo caso si parlerà di diritti delle donne, si parlerà di finanza, ma comunque apre una finestra per questo dialogo.
0: Infatti quindi, io ricordo che questo è proprio il primo appuntamento, no, forse anche il secondo, comunque quello di giovedì 11 giugno, dove appunto ci sarà Annalisa Monfreda, giornalista che avremo anche noi ospite più tardi. in questo talk intitolato Quanto costa essere donne? Stereotipi, soldi e indipendenza, perché insomma interessante, ecco, un talk, però ci arriveremo più tardi. Ecco, comunque nel programma ovviamente si incontrano tante cose, cioè c'è il cinema, ci sono le degustazioni, le passeggiate naturalistiche che dopo appunto vi racconteremo, incontri con gli autori, c'è una regista insomma molto conosciuta che camminerà assieme a voi e di cui presenterete il film, ecco, e c'è un filo rosso che tiene assieme tutte queste attività che magari possono sembrare diverse alla fine?
1: Beh, il filo rosso è proprio l'esperienza del territorio vissuta in modo lento, consapevole, condiviso, quindi questo è un po' appunto il filo rouge del festival, quindi dal cinema, le passeggiate, le degustazioni, incontri e musica sono tutti linguaggi diversi ma che ci aiutano a leggere un luogo da prospettive differenti. E poi direi che il filo rosso di quest'anno è anche il tema, cioè ogni anno cerchiamo una parola chiave su cui poi sviluppiamo tutto il programma, e quest'anno siamo andati, visto che appunto Cinebike sì, mobilità lenta e sostenibilità, siamo andati a vedere proprio quale fosse la definizione ufficiale di sostenibilità, che è quella di consentire alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Quindi futuro è stata un po', è la parola chiave che ha guidato la programmazione e che poi è il tema del concorso Cinebike Shorts, che è proprio la parte competitiva del festival, dove giovani autori, quindi i giovani, sono chiamati a darci la loro visione di futuro.
0: Ecco, e una delle particolarità sono anche queste passeggiate dove ci sono alcuni registi e dicevamo insomma registi piuttosto noti anche del Friuli Venezia Giulia, però anche noti proprio a livello nazionale, no? Ci sarà anche Laura Samani che il suo film verrà presentato poi domenica in Piazza Palmanova. Lei, dicevamo, è una regista originaria di Trieste, di cui si sta parlando molto per il film Un anno di scuola, no? Questo film ambientato nel 2007 a Trieste, che racconta appunto questa diciottenne svedese che si è trasferita a Trieste e si iscrive in un istituto tecnico a prevalenza maschile, ecco, diciamo, perché è un film di cui si chiacchiera molto, che invitiamo magari a venire a vedere la proiezione di domenica. Ecco, e quali sono, oltre a Laura Samani, altri registi che cammineranno e che prenderanno parte appunto a Cinebike?
1: Sì, allora appunto Laura, il film di Laura l'abbiamo integrato perché è proprio un film del territorio, quindi c'è sempre questo appuntamento e siamo felicissimi che lei sia presente e che possa camminare quindi in questa esperienza che anche ci permette di incontrare da vicino gli autori e quindi di vivere un'esperienza anche informale con loro, quindi poter aprire dei dibattiti, delle chiacchierate sui loro film, sulle loro idee, in uno spazio informale, non quello di una sala con una cattedra o comunque con un tavolo divisorio, ma appunto all'interno di un contesto più conviviale. E oltre a Laura, un altro regista, insomma, che comunque noto, è Davide Del Degan, che invece sarà con noi a San Floriano del Coglio alla cantina Umar il 18 giugno. E con lui cammineremo proprio all'interno di questa cantina, all'interno della vigna, e poi ci sarà un aperitivo, quindi assaggeremo il prodotto di questa cantina e poi vedremo il suo corto intitolato Costa e Costa, che è uno dei corti diciamo che sono stati progettati nell'ambito delle celebrazioni per Go25 e quindi anche supportato dalla Film Commission in questa occasione. Quindi anche lì abbiamo deciso di proiettare questo film sul confine, proprio a San Floriano del Coglio, perché ovviamente è terra di confine, quindi
0: certo.
1: Un altro esempio di come insomma il territorio entri proprio nella parte di progettazione, non sia appunto solo cornice.
0: E certo, beh, è un pochino come dire, avete scelto tante zone di confine, no? Ad esempio si parla di questi confini molto spesso, però Palmanova è una città indubbiamente che ha una storia, perché anche lì c'era un confine, forse molti anni prima, che segnava così un pochino la divisione tra quello che poi era l'impero austro-ungarico e la Serenissima da un'altra parte. Ecco, comunque, tornando a Palmanova, la bella cittadina di Palmanova, ecco, mi ha colpito il fatto che voi abbiate costruito, non so se è già pronta, ecco, però costruirete un'arena pensata anche per accogliere le biciclette alla proiezione dei film. Ecco, e che messaggio si può dare con una scelta di questo tipo?
1: Sì, allora l'idea era quella che la bicicletta non fosse soltanto il mezzo con cui si arriva al festival, ma proprio parte integrante dell'esperienza. Quindi spesso negli eventi magari si invita il pubblico a usare forme di mobilità sostenibile, ma poi gli spazi non sempre sono progettati pensando, spesso sono progettati pensando esclusivamente a chi arriva in auto o a piedi. E noi invece abbiamo provato a fare un passo in più, quindi progettare un'arena che riconosca la bicicletta come un elemento dell'evento. E abbiamo coinvolto quest'anno Michele Bazzana, che è un artista e scenografo, che ha ideato un allestimento che permette di parcheggiare la propria bici proprio all'interno di questa struttura, che integra le biciclette nell'estetica stessa dello spazio. Quindi il messaggio è semplice: la sostenibilità non è soltanto un tema da raccontare attraverso i film o dibattiti, ma qualcosa che può essere incorporato proprio nel modo in cui progettiamo gli spazi e viviamo gli eventi.
0: Diciamo che molto spesso magari la sostenibilità può essere considerata un sacrificio, ecco, invece Cinebike la racconta come qualcosa di estremamente piacevole dal mio punto di vista, no? Una serata di cinema all'aperto, un film sotto le stelle, un buon vino locale, una pedalata, insomma, perché no? Ma senti, se ad esempio dovessimo ricordare Cinebike nella storia, ecco, ma non per i film che avete proiettato, magari proprio per un'abitudine che ha cambiato modo di muoversi, di viaggiare, ecco, che dice, sarebbe un bel risultato questo secondo te?
1: Sì, credo che sarebbe il risultato più bello se qualcuno, dopo aver partecipato a Cinebike, iniziasse proprio a guardare il territorio con occhi diversi. Ovviamente non ci immaginiamo grandi cambiamenti o scelte radicali, ma mi piacerebbe sapere che una persona decide di fare un tratto in bicicletta invece che in auto, di dedicare più tempo a esplorare i luoghi vicino casa, di scegliere una vacanza più lenta o semplicemente di vivere gli spazi pubblici magari con maggiore curiosità.
0: Certo. Allora Giulia, noi ti ringraziamo per averci un pochino accompagnato alla scoperta di questo festival, però abbiamo altri ospiti per cui lo scopriremo ancora pian pianino. Ecco, tu sai che ospiti ho dopo, visto che ne abbiamo parlato un po' assieme, per cui ti chiedo se ci vuoi dire qualcosa di cui non parleremo, perché appunto gli eventi sono tanti, no? Parleremo di un viaggio sulla ciclovia Alpe Adria, parleremo di una passeggiata alla scoperta di Palmanova, parleremo di un talk importante, ecco, però magari qualcosa che non siamo riusciti a ricordare o che non ricorderemo oggi in puntata, ce la puoi dire te?
1: Beh, allora, diciamo qualcosa che non è cinema, ma è un evento e si tiene sempre a Palmanova, è martedì 16 giugno, abbiamo un appuntamento col Circo Contemporaneo. E lo spettacolo si chiama Happiness, è uno spettacolo ovviamente che usa la bicicletta e diciamo che i due protagonisti dello spettacolo cercano di riflettere con leggerezza e ironia sulla ricerca della felicità. Quindi uno spettacolo per famiglie, bambini, che speriamo sia un po' uno strumento per l'ottimismo. E poi vabbè, vi posso ricordare anche la chiusura del festival a Capriva del Friuli, l'evento Bike and Swing. Ci sarà un concerto, quindi un po' un'occasione celebrativa per appunto celebrare la fine del festival. Un concerto, ci saranno un po' d'epoca, no? Ci sarà lo swing e la musica protagonista della serata, ci saranno dei ballerini delle scuole di swing e poi anche un ritrovo di biciclette d'epoca della ciclo della Coglio Birda Classic, quindi insomma un appuntamento leggero, conclusivo e divertente.
0: Velocemente il sito internet così troviamo tutto il programma.
1: cinebikefest.it.
0: Grazie Giulia Battalini per essere stata assieme a noi a Radio Vagando. Grazie. In bocca al
1: grazie,
0: lupo
1: Barbara.
0: Per Cinebike. Viva alla prossima.
1: Viva il lupo.
0: Viva il lupo. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: E lasciamo anche la musica e entriamo ancora più nel vivo di questa puntata di Radio Vagando, che dicevamo oggi è l'ultima della stagione. E allora parliamo ancora di territorio. Se c'è un modo probabilmente per conoscere davvero un territorio, secondo me è sempre quello di attraversarlo lentamente, perché insomma non guardarlo dal finestrino di una macchina, ma magari anche seguendo le strade secondarie, fermandosi nei piccoli paesini, ascoltando le storie di chi lo vive ogni giorno, cosa che si può fare ovviamente in bicicletta. Allora, questa è una filosofia che ritroviamo spesso qui a Radio Vagando, però ovviamente anche a Cinebike Festival. Allora, noi dovremmo avere al telefono Roberto Schumann, spero di pronunciarlo bene.
1: Il cognome sì, il nome è Robert.
0: Ah, Robert, scusa Robert. Però sei anche friulano, cioè tra la friulano tedesco, scusa, mi sono cercato un po' di info.
1: Sì, 50-50, mamma friulana, padre tedesco di Germania proprio, no? Per cui da lì il cognome, siccome mia madre era appassionata di musica, il nome.
0: Ah, e Robert è quale?
1: Robert Schumann era un compositore romantico.
0: Ah, ok, ho proprio quello.
1: Quello.
0: Perché quando dici Robert, per me è Robert Smith, che è il cantante dei Cure, gruppo preferito, perché ho detto magari anche sua mamma. Vabbè, allora senti, venendo a noi, allora ciclo guida, anche autore della guida dedicata all'Alpe Adria, che noi che presenterete. E, ecco, per cui hai un ruolo importante all'interno di Cinebike quest'anno, perché appunto presenterai la guida di quella che è la ciclovia più bella che c'è nel mondo, vorrei dire, no, però comunque insomma dalle nostre parti, ecco, per cui parlerete di questo, però porterai tutti a fare un giro in bicicletta più o meno credo nei dintorni di Palmanova, e un itinerario a Palmanova tra proprio paesaggi rurali, antichi confini, ecco, per cui vorrei chiederti che cosa racconterà questo viaggio in bicicletta a chi decide di farlo lentamente con te.
1: Esatto, allora intanto buongiorno, bentrovata,
0: buongiorno.
1: Buon ascolto a chi ci ascolta in radio. In questo momento siamo dulcis in fundo, quindi chiudiamo con questi ultimi avvisi della pedalata e della presentazione dell'Alpe Adria. Dunque, noi viviamo in una regione, Friuli Venezia Giulia, che può essere considerata un po' una zona mosaico, no? Tanto c'è l'intreccio di queste culture, di questi paesaggi, questa alternanza incredibile. Evito di ripetere un appellativo che viene usato sempre per questa regione, per la definizione di questa regione. Quello che facciamo
0: Scusa,
1: noi...
0: Scusa, no, adesso me lo dici, qual è l'appellativo che si dice sempre?
1: Piccolo compendio dell'universo.
0: Ah, ormai ok, l'ho detto. Okay. Va bene.
1: Sì, allora noi partiamo dal cuore di questa fortezza veneziana, che venne costruita in un territorio molto a macchia di leopardo, dove c'erano l'alternanza di piccole zone, piccoli insediamenti che stavano sotto Venezia, attorniati dal territorio asburgico, e invece viceversa c'erano delle isole asburgiche attorniate dal territorio veneziano. E quindi noi, partendo appunto dalla località UNESCO, oltretutto l'anno prossimo saranno 10 anni, di Palmanova, questa grande fortezza, riusciamo ad attraversare anche un paio di località che facevano parte del cosiddetto Friuli imperiale. Che si rifà un po' alla storia della contea di Gorizia e di Gradisca, così via. Insomma, quindi saranno soprattutto un paio di località, menziono semplicemente Visco, che era la vecchia città di frontiera, quindi c'era la dogana austriaca, ed Aiello. Città del paese delle meridiane.
0: Scusa, tu prima mi hai detto l'aneddoto su tua mamma, io ti vorrei dire che Visco è il mio paese originario, tra l'altro, anche se non ci abito da 30 anni, ecco, per questo.
1: La mia veniva da Talmasson, non è poi così lontana, vedi?
0: No, vedi.
1: Siamo cugini di qualche grado.
0: Probabilmente abbiamo delle origini austro-ungariche, ecco.
1: Ecco. Quindi comunque, se sei della zona, sai che o sei passato la tua gioventù lì, sai che il territorio è bello pianeggiante, si offre benissimo a questo tipo di attività, che noi limitiamo con una lunghezza di una 30 chilometri, quindi non vogliamo fare né record del mondo né pedalare troppo poco, quindi facciamo questo anello a sud di Palmanova, che include appunto alcune di queste località, oltretutto passando anche per Strassoldo,
0: dove c'è un mulino bellissimo, però esatto, anche 3.000 altre cose meravigliose, è un bellissimo paesino. Sì.
1: Due castelli, oltretutto bellissimi parchi che ci stanno dietro, una zona ricca di acqua e di risorgiva, insomma è molto bello come paesaggio. E poi niente, giriamo un pochino intorno, mi vengono in mente altre località tipo Ontagnano, tipo Feletis, così, e chiuderemo poi dopo 3 ore molto tranquille, fermandosi anche qui e là, di nuovo in piazza a Palmanova. Quindi una cosa direi adatta a tutti quanti, prevalentemente su asfalto, c'è qualche tratto di strada bianca, ma è tranquillamente affrontabile da chiunque.
0: Ecco, e l'appuntamento con per quanto riguarda appunto il giro in bicicletta, ecco, quando è previsto?
1: Esatto, dunque la partenza è alle 9:30 davanti al municipio di Palmanova, che si trova in Piazza Grande.
0: E quel sabato?
1: Sabato 13.
0: Ok, sabato 13, ripetici l'orario.
1: Sì, ecco, sabato 13 giugno alle 9:30, quindi okay, alle 9:30, al municipio di Palmanova, quindi nella Piazza Grande. Lo si trova subito perché nella zona dove ci sono anche le due grandi logge, comunque c'è scritto municipio, certo, sventolano le bandiere e noi saremo soprattutto
0: certo,
1: lì
0: certo,
1: a suonare i campanelli, a attirare l'attenzione.
0: Allora, senti, vedendo un po' l'itinerario, ok, Palmanova passa l'Alpe Adria anche per Strassoldo, tra l'altro notavo proprio domenica ero a Palmanova e vedevo tutto questo via vai proprio di ciclo viaggiatori che magari si fermavano bene a mangiare una cosa a Palmanova, immagino prima di proseguire verso Grado. Ecco, comunque tu conosci molto bene l'Alpe Adria perché ci hai anche scritto una guida che presenterai appunto proprio durante Cinebike. Ecco, io ti chiedo, quando è che l'hai scoperta per la prima volta e che cosa ti ha colpito al punto tale da dedicarle una guida?
1: Questa è una bella domanda, perché se devo andare indietro con la memoria, quando ho cominciato a sentire di Alpe Adria, ho cominciato a sentirne parlare prima che la costruissero, prima che la facessero, perché sapevo chi erano un po' i progettisti, conoscevo un po' anche il contesto sociopolitico in cui si abbandonava la ferrovia un po' alla volta, la vecchia Pontebana di Tarvisio, non si sapeva che cosa farne, se farne un parco urbano, se fare una cosa, addirittura c'era anche per un periodo la proposta di farne un percorso sì ciclabile ma a pagamento. Quindi ingresso da una parte e uscita dall'altra, perché ci sono ogni tanto sono dei tratti sospesi tra un casello e l'altro, e quindi lì poteva essere come una specie di autostrada, un divertimentificio modello Alpe Adria. Poi invece fortunatamente la piega è stata completamente diversa. E quindi sì, io se posso andare indietro nel tempo, credo negli anni 80 ho cominciato a sentire queste cose, fine degli anni 80, e adesso si usa molto la fotografia digitale oppure la cinematografia, quindi ci sono centinaia, avrai visto anche tu appunto con tutti questi turisti che vengono giù, hanno la GoPro se non sul manubrio, sul casco.
0: Sì, ieri l'anno scorso tra l'altro appunto abbiamo anche avuto Giovanotti che l'ha percorsa, dando proprio ancora più popolarità a questa bellissima ciclovia, perché ha praticamente documentato tutto il viaggio.
1: Esatto, mentre invece io l'ho scoperta quando la fotografia digitale non esisteva nemmeno, quindi si andava avanti con le diapositive. Ti ricordi le serate che una volta si chiamavano gli amici a cena e dicevano, poi vi faccio vedere la diapositiva, qualcuno diceva oh no anche questa volta, e invece sì. No, le prime testimonianze sono proprio delle prime fasi di dissodamento del bosco, disboscamento, insomma cose del genere, e per la prima iniziale proprio traccia dell'Alpe Adria, una cosa che poi si è evoluta un po' alla volta quando la ferrovia si è effettivamente resa disponibile, alla vecchia Pontebana, e per quello noi adesso abbiamo 50 chilometri praticamente da Tarvisio fino a Menzone sulla vecchia ferrovia, con tutti i ponti, i viadotti, le gallerie.
0: Quel tratto è bellissimo, però ce ne sono anche altri di bellissimi. Ecco,
1: sì,
0: senti,
1: sì.
0: Allora noi trasmettiamo da Radio Capodistria, quindi insomma da una realtà che vive quotidianamente quello che è il rapporto tra culture e territori differenti e confini. Ecco, attraversando l'Alpe Adria, e questa è terra di confini.

0: che significa condivisione, quindi ovvero si condivide qualcosa che viene separato, è una specie di ossimoro. E a me piace tantissimo questa idea qua dei confini, perché mi hanno sempre attirato, perché appena vado al di là si apre un mondo, si apre la novità, e quindi io, siccome sono molto curioso, colgo sempre l'occasione di passare un qualsiasi confine. Sono abituato da quando ero piccino, perché appunto essendo di famiglia mista, quando andavamo in Germania a trovare i parenti ne passavamo di confini, e come,
1: e certo,
0: quelli erano confini effettivamente ancora controllati a vista. E quindi io prendo questo aspetto, quello della condivisione. Soprattutto noi pensiamo che siamo in questo territorio, questa zona di confine che viene definito Friuli Venezia Giulia, ma prendo anche la fascia tanto al di là nella Slovenia ad esempio, e abbiamo la fortuna che qui la parte finale della cortina di ferro ci ha lasciato in eredità un ambiente spettacolare, fantastico, dove nessuno ha investito negli ultimi 40-50 anni, perché non si voleva lasciare subito le fabbriche in mano al nemico eventuale in caso di invasione, e quindi abbiamo un sistema naturale veramente eccezionale, un corridoio verde naturale che è nato dalle difficoltà della storia, ma che adesso abbiamo la possibilità di godere fino in fondo. Quindi per me l'idea di confine è quella di una condivisione, ma non di una separazione.
1: Certo. Allora Robert, ultima cosa per cui appunto abbiamo detto la pedalata sabato mattina, lo dico anche agli ascoltatori che ci sentiranno in replica a quest'ora, ecco. E invece la presentazione della nuova guida dell'Alpe Adria quando ci sarà, sempre a Cinebike?
0: Esatto, allora la presentazione della guida, che è la nuova edizione, questa qui oltretutto, perché la prima è già stata esaurita. Nel frattempo ci sono state novità nel tracciato, novità insomma da qualche punto di vista. La presentazione si fa mercoledì 17 alle ore 19 presso l'azienda agricola Broili di Aquileia.
1: Ok, noi
0: quindi
1: abbiamo
0: anche la possibilità
1: preso
0: di un bicchiere di vino.
1: Ah beh, certo. se no che presentazione sarebbe in quelle zone poi, no?
0: Esatto.
1: Allora ringraziamo Robert Schumann per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando, e niente, allora buona pedalata nella bassa friulana.
0: Ecco, grazie a te e speriamo di vederci anche prima o poi. Buona pedalata a tutti quanti che vorranno partecipare a questa avventura, a questa occasione di sabato 13, e comunque buona estate, buone pedalate per tutti quanti. Io ripeto, ho un po' come te questa filosofia che la bicicletta è un po' uno strumento di conoscenza, di scoperta, non è un attrezzo sportivo, e quindi è giusto che la si usi quotidianamente e si apra gli occhi quando si vanno in posti nuovi, perché la bicicletta aiuta anche a questo.
1: Certo, e poi potremmo fare un elenco lunghissimo di cose a cui ci aiuta, ecco. Però
0: esatto,
1: queste
0: esatto.
1: Innanzitutto grazie Robert, alla
0: grazie
1: prossima.
0: Alla prossima, buona estate a tutti quanti.
1: Buona estate anche a voi.
0: Di nuovo, ciao.
1: E noi andiamo con i Talking Heads, poi ancora altri ospiti da Cinebike.

E lasciamo anche la musica di Talking Heads, perché abbiamo un altro ospite. Parliamo in questo caso di un, come dire, del protagonista di una passeggiata cinematografica.

0: possiamo definirla così. Allora mi sta riferendo a Michele Germano, che all'interno appunto di Cinebike lui sarà la guida di una passeggiata tra i bastioni di Palmanova. Insomma, noi pensiamo ovviamente a Palmanova, pensiamo alla storia, all'architettura militare, a questa celebre pianta a forma di stella, però esiste anche una Palmanova meno conosciuta, fatta di tanto verde, tanti prati, fiori spontanei, insetti, animali che hanno trovato casa proprio sui bastioni di questa bellissima fortezza. E diamo il benvenuto a Michele Germano di Wild Roads. Ciao Michele, benvenuto. Pronto?
1: Ciao, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Benvenuto, benvenuto a Radio Vagando. E l'appuntamento, diciamolo subito, è per domenica al municipio di Palmanova. Da lì parte, diciamo così, la passeggiata. E insomma, capiteranno un sacco di cose domenica.
1: Sì, esatto. Con la nostra passeggiata cercheremo proprio di scoprire ciò che sta al di fuori dei bastioni di Palmanova, quello che normalmente non siamo abituati ad osservare.
0: Eh sì, perché molti visitano Palmanova per la sua storia, la sua architettura, e tu invece inviti ad osservarla dal punto di vista della natura. Ecco, per cui vorrei chiedere: che cosa può scoprire chi cambia prospettiva e guarda la città stellata, diciamo così, un pochino come un ecosistema?
1: Cambia proprio questi occhi, questo modo di vedere la città, può comprendere anche quanto possa essere un microcosmo ciò che si trova all'esterno delle mura e anche all'interno delle stesse, perché le stesse mura, i bastioni, ma anche le aree verdi che si trovano all'interno della città non sono solo, diciamo, degli elementi storici o architettonici, ma possono diventare anche dei corridoi ecologici, così in termini scientifici proprio viene chiamato il collegamento tra ambienti, habitat diversi. Ad esempio i fossati che ci sono all'esterno, sì, possono diventare dei rifugi per insetti, per anfibi, uccelli migratori, come anche la struttura stessa geometrica della città con i suoi viali, le sue piazze, favoriscono proprio la creazione di una certa biodiversità urbana e quindi una varietà di esseri viventi.
0: Infatti, allora, noi pensiamo ai bastioni che erano stati costruiti per tenere storicamente fuori il nemico, no? Insomma, parliamo di questa cittadina bellissima che per tanto tempo era proprio lì, diciamo, al confine tra la Serenissima e l'Impero Austro-Ungarico. Ecco, comunque oggi paradossalmente sono diventati rifugio per piante e animali. Ecco, per cui chiedo: quali sono le specie più sorprendenti che si possono incontrare durante queste passeggiate?
1: Beh, indubbiamente ci sono delle specie vegetali che ci possono apparire molto curiose, diciamo, dal punto di vista della forma e, se vogliamo, anche del colore. Ad esempio la calcatreppola, magari ha questo nome che ci può anche far sorridere, è invece una pianta che si trova a vivere bene dove c'è magari mancanza di acqua. Infatti noi la troviamo al di sopra dei fossati, nelle zone un po' più asciutte. È molto particolare perché ha questa infiorescenza e anche queste foglie spinose con una colorazione blu-violacea, quindi diciamo colpisce molto agli occhi. Ma anche dal punto di vista della fauna, quindi degli animali, si possono incontrare cose molto interessanti, come molte specie di farfalle, ad esempio, che nei prati al di fuori dei bastioni trovano una grandissima varietà di piante da poter impollinare.
0: Tra l'altro proprio lo scorso martedì eravamo in collegamento con, insomma, un amico, un ospite da Palmanova, e lui ci ha svelato che c'è anche una volpe che vive nei bastioni. Tu ne sei a conoscenza?
1: Sì, no, non è solo una, ce n'è una che, diciamo, pazzica molto la zona dei bastioni.
0: Si fa vedere.
1: Visibile. Esatto, è un po' più confidente, diciamo. Ma in realtà la volpe come animale è molto comune, è ormai diventato, ha saputo anche approfittare della presenza dell'uomo, perché ha capito che si possono anche sfruttare ciò che gli umani scartano, e quindi può diventare per loro cibo. Quindi talvolta caratterialmente lo sono la singola individuo, la singola volpe, possono diventare molto confidenti, quindi si fa notare più delle altre, ecco.
0: Ecco, noi quando pensiamo spesso alla biodiversità, no? Così come concetto, ecco, ci viene sempre in mente come un qualcosa che abita lontano dalle città, no? Non so, nella foresta amazzonica, in posti magari anche lontanissimi. Ecco. Quanto è importante invece imparare a riconoscere la biodiversità anche nei luoghi che noi frequentiamo ogni giorno?
1: È molto importante perché ci permette di capire quanto possa essere vicino a noi, proprio come dicevi, nel senso che noi tendenzialmente pensiamo appunto alle foreste lontane o ai luoghi molto selvaggi, ma in realtà anche all'interno dei contesti urbani c'è una certa biodiversità, perché è comunque pervasiva all'interno anche delle nostre città. Le piante, gli animali hanno saputo adattarsi anche alla presenza dell'uomo, anche quando l'uomo magari non è molto d'accordo, mettiamola anche in questo modo, cioè anche quando l'uomo non vorrebbe la presenza di animali e piante, anche se c'è da dire che negli ultimi anni ci stiamo accorgendo che la presenza di, ad esempio, alberature in città possa trasmettere a noi un certo benessere mentale, come anche l'ombreggiamento permetta un abbassamento delle temperature all'interno del contesto cittadino, quindi i benefici, a dirla tutta, ci sarebbero. Siamo noi che dobbiamo imparare a riconoscere sia questi benefici sia il fatto che questa biodiversità urbana possa essere importante e anche molto vicina a noi.
0: Ecco, Palmanova è un luogo progettato dall'uomo fin nei minimi dettagli. La natura invece segue delle logiche che sono ovviamente completamente differenti. Ecco, che cosa ci racconta il fatto che dopo secoli questi due mondi adesso stiano convivendo?
1: Ci racconta una storia interessante, perché la natura sa adattarsi, è molto plastica. L'uomo non basta di per sé per sconfiggere la natura. Ci capita spesso di vedere nelle crepe dell'asfalto delle piantine che crescono e ci domandiamo come abbiano potuto farcela. Lo stesso vale anche per Palmanova: basta una piccola fessura nei bastioni, una piccola crepa per vedere crescere ad esempio dei muschi, dei licheni, piante, che esseri viventi e anche poi piante più evolute che hanno saputo adattarsi a condizioni anche molto complicate, ma perché di natura sono fatte così, scusate la ridondanza proprio di natura a livello di terminologia, ma è proprio quello che sa fare meglio la natura, cioè sapersi adattare ad una perturbazione.
0: Ecco, ma Michele, se dovessi scegliere un solo dettaglio naturale dei bastioni di Palmanova che raccontano quello che poi è il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, ecco, cosa sceglieresti?
1: Io avrei scelto qua certamente proprio queste fessure, perché nelle fessure in realtà c'è
0: le fessure
1: un
0: dei bastioni
1: mondo. Esatto, proprio quelle nei bastioni, perché quando noi ci avviciniamo a queste piccole fessure magari troviamo dei piccoli semi o anche i residui della trasformazione che c'è anche all'interno di queste piccolissimi luoghi, perché sono popolati da formiche, sono popolati da piante che stanno cominciando a crescere e poi diventano sempre più grandi. Talvolta questi organismi possono anche creare dei problemi. Se noi lasciassimo crescere completamente la vegetazione, le radici stesse di una piccola piantina all'interno di una fessura riuscirebbero a lungo andare a spaccare un intero muro. Non è quello che vogliamo, nel voler tenere giustamente Palmanova, però è lì proprio che si vede quanto possa essere interessante un mondo molto molto piccolo, però che ha dei riverberi poi, se vogliamo a lungo andare, anche molto più grandi di quella piccolissima fessura.
0: Bene, per cui noi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a scoprire questa parte di Palmanova fuori dalle mura, nei bastioni, e di farlo con Michele Germano di Wild Roots e anche con gli amici appunto del Festival Cinebike. Ecco, per cui l'appuntamento è domenica alle ore 18, lì del municipio, e ci sarà anche la regista Laura Samani, credo, che camminerà assieme a voi, e poi andrete a vedere il film che verrà proiettato. Mi sto riferendo ad Un anno di scuola, giusto?
1: Esatto, è proprio questo, diciamo, l'aspetto interessante di queste passeggiate, proprio diciamo, l'alternanza che c'è tra noi guide naturalistiche e i registi, quindi cercare di scoprire un passo passo mentre si cammina sia l'ambiente circostante sia anche come la proiezione, quindi il film, è stato costruito e anche quali rimandi posso avere dal punto di vista naturale talvolta.
0: Allora senti, noi ti ringraziamo e ovviamente insomma chi verrà con voi scoprirà, no, una città nata magari così per scopi militari, come si è potuta trasformare in questo piccolo laboratorio di biodiversità, ecco. E noi ti ringraziamo e ovviamente insomma vi auguriamo buoni passi e buona passeggiata per domenica.
1: Di nuovo allora grazie dell'invito e un arrivederci a chi vorrà camminare con noi.

0: Interrompiamo così la canzone di Paola Iezzi, ma abbiamo ancora un appuntamento di Cinebike o Cinebike da raccontarvi. Cambiamo totalmente argomento, però ve l'abbiamo già anticipato proprio con Giulia Battaglini in apertura della trasmissione, che giovedì, per cui giovedì 11 alle ore 19 al parco di Sant'Osvaldo, si terrà un talk intitolato Quanto costa essere donne? Stereotipi, soldi e indipendenza. Ci sarà Annalisa Monfreda, fondatrice della piattaforma di educazione finanziaria Rame, poi interverrà Anna Fasano, presidente di Impact e già prima presidente donna di Banca Etica, e modererà il tutto Alice Boeri dell'associazione Io Tu No Voi Donne Insieme. Allora, noi dovremmo avere al telefono Annalisa Monfreda. Buongiorno, buona mattinata, pronto?
1: Buongiorno a tutti.
0: È un piacere averla su Radio Capodistria, benvenuta.
1: Grazie.
0: Senta, parto subito con una domanda semplicina, diciamo così. Allora, il titolo del vostro incontro è Quanto costa essere donne? Ecco, io vorrei chiedere, se dovesse rispondere in una frase, qual è il costo più invisibile che le donne continuano ancora così, diciamo, a pagare oggi?
1: Allora, guarda, per fortuna è diventato visibile il costo della disparità salariale.
0: Okay.
1: Perché proprio da due giorni fa è entrata in vigore questa direttiva.
0: Okay.
1: Quindi quel costo che è il più grande è visibile. Secondo me il costo invisibile più grosso è quello della salute, perché costa ancora tanto essere donna quando ti vuoi curare, perché il corpo della donna è stato studiato infinitamente meno, perché tanti medicinali importanti, come pensiamo a tutta la terapia ormonale della TOS per la menopausa, sono ancora a pagamento. Quindi insomma, dal punto di vista della salute è un costo enorme che paghiamo noi donne.
0: Ok, non mi aspettavo sta risposta. Comunque
1: sì, immagino, perché sì. È una cosa di cui non ci accorgiamo, perché appunto essendo meno studiato il nostro corpo, spesso per arrivare ad una diagnosi noi dobbiamo fare molte visite in più, noi dobbiamo fare tantissimi esami, quindi insomma è proprio un costo economico, vero?
0: Senti, parliamo di soldi. E spesso parlare di soldi è un tabù in generale, ecco, soprattutto tra le donne. Secondo la tua esperienza, perché si parla di salute, si parla di lavoro, si parla di sentimenti, però si fa un po' fatica a parlare apertamente di denaro, o è una mia impressione?
1: No, assolutamente vero, è un tabù. In realtà è un tabù abbastanza generalizzato, perché è vero che gli uomini ci danno la sensazione di parlarne di più, ma il loro parlarne è un po' un parlarne performativo, mi viene da dire. Cioè ne parlano, diciamo, per ostentare dei risultati, ma è la vera conversazione sul denaro, quella più profonda, come ti fa sentire un debito, come sta andando sul lavoro, se hai preoccupazioni, quella non la fa nessuno, né uomini né donne. Per le donne ancora meno si parla di denaro, perché il parlare di denaro mascolino molto le donne, per quelli che sono i ruoli sociali che abbiamo introiettato, e quindi insomma è un tabù molto forte. Sì.
0: Ecco, ma molte donne, per fortuna insomma, cioè insomma le donne lavorano, hanno uno stipendio, ecco, no? Però molto spesso questo, magari anche all'interno di una famiglia, pare che non si traduca in una reale autonomia. Ecco, qual è la differenza tra avere un reddito ed essere davvero indipendenti economicamente?
1: Beh, gestirlo quel reddito, perché spesso e volentieri, ecco, le donne sono arrivate finalmente a partire dagli anni 70 un po', sono rientrate nel mondo del lavoro pagato, e quindi metti che saranno un 55 forse per cento di donne che lavorano, è comunque una percentuale ancora bassa. Di quel 55% non è che tutte lo gestiscono proprio il proprio stipendio, spesso e volentieri quello stipendio finisce in un conto condiviso, oppure le scelte più importanti, quelle di investimento, di acquisto, sono sempre delegate all'uomo o comunque un po' subite dalla donna. Quindi in realtà la vera emancipazione non è soltanto lavorare, ma proprio cominciare a sentirsi capaci di gestirli i soldi e prendere decisioni in maniera autonoma e consapevole.
0: Per cui conti separati, tu dici?
1: Allora, quello è il minimo, anche perché okay. Diciamo che quella cosa, diciamo che l'ideale in una coppia sarebbe quella di avere tre conti, quindi ciascuno il proprio conto individuale, poi un conto comune per la gestione un po' della famiglia. Ti dico che in alcuni stati, adesso ogni tanto qualche azienda lo sta facendo, obbliga le donne ad aprire un conto non cointestato ma individuale per poter versare lo stipendio. Questi sono piccoli nudge, piccole spinte che servono proprio a cambiare una cultura, quella del conto cointestato, che anche un po' diciamo ti crea un po' di vulnerabilità, perché sì, se improvvisamente uno dei due insomma ha un problema, muore, e l'altro non può accedere al conto, quindi è veramente diciamo ti mette in una situazione di vulnerabilità inutile quella di avere un conto comune e basta.
0: Sì. È vero, è vero. Ma invece ci racconti così in poche parole che cos'è Rame? Spero si pronunci così, ma forse no.
1: Sì, sì, Rame è italianissimo. Okay, Rame è italianissimo, okay. Quindi si pronuncia così come okay, il metallo. Okay. Sì, Rame è una piattaforma che è nata proprio con quest'idea. Rompiamo il tabù del denaro, perché fino ad ora ci hanno sempre raccontato che, soprattutto noi donne, non ne capivamo tanto di soldi. Eravamo delle spendaccione, non siamo brave in matematica. La verità è che le competenze finanziarie che servono per gestire il denaro, ma secondo me si fermano alla quinta elementare, o proprio prima media se vogliamo essere, quindi non c'è una competenza che manca, c'è proprio una legittimazione a parlarne. Se tutti cominciamo a parlarne, cioè se noi ci diciamo quanto guadagniamo, che tasso di mutuo abbiamo fatto, pian piano impariamo queste cose proprio tra pari, no? Quindi la nostra idea con Rame era di rompere il tabù del denaro, così abbiamo creato un grande media che fa questo con podcast, newsletter e tutto quanto, e poi anche diciamo una membership in abbonamento, quindi le persone hanno un'app dove possono pian piano gestire i loro soldi in totale autonomia.
0: Ecco, senti, nelle storie che raccogliete con Rame, ecco, sì, tu hai incontrato qualche stereotipo particolarmente resistente sul sul rapporto tra donne e soldi, che magari insomma sarebbe ora di superare? Ecco, ovviamente se ci puoi dire il più assurdo magari.
1: Sì, allora, più che, cioè io raccolgo storie di donne, no, e di uomini in realtà, della loro relazione con il denaro. Quello che ho osservato tante volte è il subire da parte delle donne tutta una serie di scelte, soprattutto in merito all'indebitamento. Cioè io ho raccolto una quantità di storie di donne che si sono indebitate perché un maschio della famiglia, quindi il padre, il marito, il fratello, ha chiesto loro di apporre delle firme su di un prestito, di fare un'operazione che in qualche modo era più col passo più lungo della loro gamba, e loro si sono ritrovate con questi grandi debiti. Poi un'altra cosa che non ho tanto rilevato col podcast, ma la rilevo veramente quotidianamente nelle conversazioni, è questo stereotipo della donna spendacciona, no? Che non saprebbe in qualche modo gestire il denaro, che se ha dei soldi a disposizione li spende in cose futili. Ecco, questo è proprio deleterio, anche perché toglie alla donna veramente il senso, cioè ogni spesa che noi facciamo in realtà ha un senso, e anche nella spesa futile spesso c'è un senso di amore verso se stessi, di cura, quindi non c'è una spesa giusta o sbagliata se non siamo noi a deciderlo, ecco. Non c'è
0: giusto,
1: qualcun altro che ce lo può dire.
0: Beh, poi magari insomma ognuno nella propria famiglia anche questi esempi, non so, magari di finanze gestite da donne che invece riuscivano a fare dei miracoli come nessun altro riuscirebbe.
1: Infatti, cioè, la storia italiana è tutta di storie di donne che veramente nella gestione familiare, quindi questo stereotipo tipo non ce lo meritiamo.
0: No. Allora, ultima cosa che ti chiedo, Annalisa. Allora, noi in questa trasmissione raccontiamo spesso di viaggi a piedi, di percorsi anche, come dire, di viaggi lenti, però anche di percorsi di cambiamento. Ecco, se dovessi indicare il primo passo concreto verso una maggiore autonomia economica, soprattutto per una donna che dice ma io non sono tanto portata per queste cose, ecco, quale potrebbe essere?
1: Ma un bellissimo atto di, secondo me, amore verso se stesse, ma anche di empowerment per le donne, e cominciare a guardare i propri flussi di entrate e di uscite, cominciare a categorizzare il modo in cui si spendono i soldi e scoprire, per esempio, guarda, di quello che guadagno il 50% lo spendo così, il 30% lo spendo così, e in quella lettura vedere se quell'immagine che viene fuori del modo in cui spendiamo i soldi è l'immagine che ci rispecchia, quello che noi vediamo allo specchio. Non so, viene fuori che io il 20% lo spendo in viaggi e dico sì, sono proprio io quella lì, perché io sono innamorata dei viaggi. Oppure, non so, ti accorgi che il 20% lo spendi in ristoranti, però e sei una che odia andare diciamo fuori a cena, quindi lì capisci che stai vivendo una vita, certo, che non ti rispecchia. E ti dirò che questo piccolo esercizio mensile è veramente molto, è quasi un esercizio di mindfulness, ti fa stare in te stessa e poi ti fa fare delle scelte più consapevoli.
0: Beh, guarda, mi sembra veramente un ottimo suggerimento quello che ci hai dato. Ecco, adesso spero che tipo il 40% di quello che guadagno non vada nell'aperitivo, però
1: esatto, queste
0: brutte sorprese, ma certo. Allora, noi ti ringraziamo, è stata veramente una chiacchierata molto, come dire, interessante. Allora, e dove troviamo? Ci dai l'indirizzo di Rame, della newsletter?
1: Sì, sì. Sì, trovate tutto su rameplatform.com e da lì vi potete iscrivere alla newsletter, c'è il link ai nostri eventi, ne facciamo tantissimi sul territorio e anche al podcast.
0: Ecco, e poi l'appuntamento giovedì 11 di giugno, esatto, alle 19 nel parco di Santo Svando, appunto all'interno di Cinebike. Annalisa, è stato un piacere averti ospite nell'ultima puntata della stagione, grazie per il tempo,
1: grazie,
0: che ci hai dedicato.
1: Anche per me. A presto.
0: Grazie, a presto, alla prossima. Ebbene, siamo arrivati in chiusura di questa, di cosa sarà, terza stagione, credo, di Radio Vagando. Allora, noi ci diamo appuntamento a sabato, che c'è la replica come al solito, e poi dalla prossima settimana, che parte palinsesto, quello estivo, noi dal martedì ci sposteremo al venerdì, sempre a quest'ora, però per parlare di viaggi, appunto, con Finisterre. Io saluto e ringrazio anche Maxim Bergan, che ha curato la parte tecnica, appunto, di quest'ultima puntata. Io sono Barbara Urizzi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Un saluto a tutti e a tutte, ciao!
2: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si registrano lunghe code superiori ai 10 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre, per traffico intenso si verificano incolonnamenti in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e bivio per la A22. Proprio sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo anche in questo caso lunghe code per incidente di circa 8 km in direzione Modena, tra Rovereto Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buon pomeriggio da Alberto Cernaz della redazione GR. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro giornale radio che andrà in onda alle 12.30. Prima del passaggio di consegne, il governo Golobo ha emanato un decreto che garantisce i fondi ai programmi italiani e ungheresi di RTV Slovenia per il 2026. Le marine militari di 6 paesi dell'Adriatico e dello Ionio tornano ad addestrarsi insieme a Capodistria. Ha preso il via Bruxelles la 20ª edizione della Settimana Europea dell'energia sostenibile, chiusa con un sostanziale pareggio la tornata elettorale delle elezioni amministrative in Italia. Inaugurata all'interno del campanile di Capodistria l'installazione permanente dal titolo Storia Verticale. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo ha raggiunto l'Europa centrale, preceduto da un flusso di aria relativamente calda che affluisce sulle nostre regioni, accompagnato da venti da sud-ovest. Previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno, coperto e piovoso nelle zone settentrionali del paese. In serata locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi sulle regioni nord-orientali. Cielo coperto nella notte, temperature da 25 a 30 gradi. Domani nuvolosità variabile con sporadici locali rovesci e manifestazioni temporalesche. Tempo asciutto al sud, dove soffierà lo scirocco. Temperature minime da 12 a 19 gradi, massime da 22 a 26. Nella notte tra mercoledì e giovedì piogge da nord interesseranno tutto il paese. Giovedì dapprima coperto con precipitazioni locali anche sulla costa che si esauriranno nelle ore pomeridiane. Soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, temperature in sensibile calo. Venerdì soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio sulla Slovenia orientale, fresco di primo mattino. La viabilità a traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese.
2: Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria con i fatti del giorno. Vediamone i titoli. Prima del passaggio di consegne, il governo Golob ha emanato un decreto che garantisce i fondi ai programmi italiani e ungheresi di RTV Slovenia per il 2026. Le marine militari di sei paesi dell'Adriatico e dello Ionio tornano ad addestrarsi insieme a Capodistria. Ha preso il via oggi a Bruxelles la 20ª edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile. Si è chiusa con un sostanziale pareggio la tornata elettorale delle elezioni amministrative in Italia. Inaugurata all'interno del campanile di Capodistria l'installazione permanente dal titolo Storia Verticale. Punto di svolta nella risoluzione del contenzioso tra il governo e i vertici di Radio Televisione Slovenia. Il 28 maggio, antecedentemente all'insediamento del nuovo esecutivo, il governo Golob aveva emanato un decreto definitivo e inopponibile che stanzia oltre 10 milioni di euro per i programmi delle comunità nazionali italiana e ungherese per il 2026, pari al 10% dei proventi del canone dell'anno precedente. Tale provvedimento supera l'obbligo di siglare l'accordo tra l'emittente e l'ufficio governativo per le nazionalità, fermo da mesi per il rifiuto di firma della dirigenza di RTV. Dei fondi stanziati, 7,6 milioni di euro sono vincolati a Radio e TV Capodistria. Il decreto impone l'uso esclusivo delle risorse per le due minoranze, ma la novità sostanziale risiede nelle motivazioni allegate. Radio Televisione è obbligata a mantenere o incrementare l'attuale volume di programmazione di personale. In calce al decreto vi è una clausola che non ammette ricorsi. Il documento è quindi in vigore. Inizia domani il conto alla rovescia per la raccolta firme a favore di un referendum legislativo.

0: con quest'ultima che delega alla società civile l'iniziativa tutta politica di bloccare la legge di recente approvazione sulle commissioni parlamentari d'inchiesta che, secondo loro, si sono trasformate in una vera e propria polizia politica. L'iniziativa referendaria è stata promossa e firmata per la prima volta da alcuni ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani, da loro fondato 38 anni fa, fra i quali Franco Juri, Pavel Gantar e Spomenka Hribar, che in poco tempo hanno raccolto 13.369 firme depositate ieri in Parlamento, oltre 5 volte quelle necessarie per avviare la seconda fase, ovvero quella che entro 35 giorni, a partire da domani, dovrà convogliare almeno 40.000 sottoscrizioni a favore del quesito referendario. La questione più spinosa della nuova legge è l'eliminazione di una delle principali garanzie che oggi prevengono l'abuso politico delle indagini parlamentari, ovvero il ricorso alla Corte Costituzionale, una clausola di salvaguardia che mette al riparo individui e organizzazioni da possibili interferenze politiche. I referendum, come noto, però riducono questioni complesse in opzioni binarie, con un sì o un no, con il rischio quindi di arrivare a derive che poco o nulla hanno a che fare con i contenuti del quesito. E negli ultimi mesi sono diversi gli appuntamenti nei quali l'istituto referendario viene utilizzato come strumento politico più che come espressione della volontà popolare.
1: Il nuovo ministro degli esteri Tony Kaiser assume oggi anche le funzioni politiche del suo incarico, visto che la capo diplomazia uscente Tanya Fajon nell'ultima settimana era stata assente. Venerdì al Ministero degli Esteri si era svolto un passaggio di consegne di carattere tecnico. Kaiser, nel suo programma, ha detto che intende rinsaldare le posizioni della Slovenia nell'Unione Europea e nella NATO, rafforzare le relazioni di collaborazione con altri paesi, in particolare gli Stati Uniti e quelli confinanti. Tra le prime persone con le quali Kaiser ha avuto una conversazione telefonica sono stati i ministri degli esteri d'Italia e Israele. Le marine militari di 6 paesi dell'Adriatico e dello Ionio tornano ad addestrarsi insieme a Capodistria. Ha preso il via l'esercitazione internazionale Adrion 26, organizzata dalla Slovenia per rafforzare la cooperazione operativa, la sicurezza marittima e la capacità di intervento congiunto nelle acque della regione. Le autorità hanno precisato che le navi attraccate nel locale porto non saranno aperte al pubblico. Barbara Costamagna.
2: Da Capodistria ha preso il via l'esercitazione militare internazionale Adrion 26, organizzata dalla 430esima divisione navale delle forze armate slovene in collaborazione con le marine dei paesi partner dell'area Adriatico-Ionica. Dopo una prima fase assistita da sistemi informatici conclusa nel mese di maggio, l'attività entra ora nella sua fase operativa. Le esercitazioni si svolgeranno nel porto di Capodistria, nelle acque territoriali slovene e in acque internazionali, per poi concludersi lunedì in Albania, dove il comando dell'iniziativa sarà trasferito alla Marina albanese. Alla manovra partecipano unità navali di Albania, Montenegro, Grecia, Croazia, Italia e Slovenia. L'obiettivo principale è rafforzare la cooperazione e l'interoperabilità tra le marine dei paesi aderenti all'iniziativa Adriatico-Ionica. Durante l'esercitazione, gli equipaggi si addestreranno in diverse attività operative: navigazione, informazioni tattiche, ricerca e soccorso in mare, intercettazione di imbarcazioni sospette, protezione delle forze navali e condivisione delle informazioni per la costruzione di un quadro comune della situazione marittima. L'iniziativa Adriatico-Ionica, nata nel 2000 con la dichiarazione di Ancona, promuove la cooperazione regionale nei settori dello sviluppo, della tutela del mare e della stabilità dell'area. L'esercitazione Adrion rappresenta uno degli appuntamenti annuali più importanti per il coordinamento tra le marine dei paesi partecipanti.
1: Date le considerevoli code e i rallentamenti che si formano presso il cantiere stradale dell'autostrada 1 nei pressi di Postumia, da ieri sera i lavori di ristrutturazione vengono eseguiti anche in orario notturno. Questa misura, già pianificata dall'impresa Collector Zepeghe e fortemente sostenuta dal ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec per decongestionare il traffico, permetterà di anticipare la chiusura del cantiere di circa 20-30 giorni.

0: senza richiedere varianti di contratto. Il turno di notte, che ha visto l'impiego di 30 operai aggiuntivi, rappresenta un modello che il Ministero intende estendere a tutta la rete autostradale slovena per ridurre al minimo i disagi compatibilmente con le normative sull'inquinamento acustico e la tutela ambientale sollevate dalla società autostradale DARS. Ha preso il via oggi a Bruxelles la 20ª edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, il principale appuntamento annuale dell'Unione Europea dedicato alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. L'iniziativa, organizzata dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente, si svolgerà fino all'11 giugno in presenza e online. Sentiamo Corrado Cimador.
1: Alla manifestazione partecipano circa 10.000 persone tra responsabili politici, rappresentanti dell'industria, ricercatori, autorità pubbliche e operatori del settore energetico. L'edizione di quest'anno è dedicata al tema di un'unione dell'energia pulita, sicura e competitiva in un contesto internazionale caratterizzato da forti cambiamenti geopolitici ed economici. I lavori sono stati aperti dal commissario europeo per l'energia Dan Jurgensen. Il programma comprende 7 sessioni plenarie, oltre 50 dibattiti tematici e numerosi incontri di approfondimento e networking. Particolare attenzione sarà riservata ai temi della sicurezza energetica, della competitività europea, dell'accessibilità dell'energia, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e della cooperazione internazionale. Uno degli appuntamenti principali sarà il confronto tra l'attuale commissario europeo per l'energia e diversi suoi predecessori sulle priorità strategiche del settore energetico europeo. Nel corso della settimana saranno inoltre assegnati premi a persone e progetti distintisi per innovazione e impegno nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Secondo gli ultimi dati disponibili nell'Unione Europea, le fonti rinnovabili rappresentano il 25,2% del consumo finale lordo di energia e il 47,5% della produzione elettrica. Anche la Slovenia registra una crescita costante del settore, con una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 25% dei consumi finali e al 43,1% del consumo finale lordo di energia elettrica. Negli ultimi 20 anni il Paese ha aumentato significativamente l'impegno delle energie rinnovabili, confermando il proprio contributo agli obiettivi europei di transizione energetica e decarbonizzazione.
0: In un incontro volto a promuovere la transizione energetica, la Commissione europea ha redatto una bozza di regolamento sulle bollette energetiche attesa per luglio, che imporrà ai Paesi membri di tassare l'elettricità in modo più favorevole rispetto al gas naturale. Il provvedimento prevede inoltre una riforma degli oneri di rete per alleggerire i costi per gli utenti. L'obiettivo dell'esecutivo europeo è incentivare i consumi nelle fasce orarie economicamente più vantaggiose. A tal fine gli Stati dovranno garantire la diffusione dei contatori intelligenti, estendendoli ad almeno il 50% dei consumatori entro il 2030 e al 65% entro il 2033. Il Parlamento ungherese ha votato per ridurre gli stipendi deputati del 40% e ha eliminato significativamente diversi sussidi finanziari. La misura è stata introdotta dal primo ministro Péter Magyar per alleviare il peso sulle finanze pubbliche. La sforbiciata ha coinvolto anche i vertici di governo, con il premier che ha ridotto la propria busta paga a meno della metà rispetto al suo predecessore. Nonostante il taglio, la retribuzione parlamentare rimane circa 2 volte superiore allo stipendio medio nazionale. Si è chiusa con un sostanziale pareggio la tornata elettorale delle elezioni amministrative in Italia. Il centro-sinistra si è confermato in un numero maggiore di comuni capoluogo, ma avanzano le liste civiche. Entrambi gli schieramenti hanno parlato di buon risultato e guardano alle politiche del prossimo anno. Alessandro Martegani.
2: Spai nei ballottaggi, centrosinistra avanti sul totale dei comuni capoluogo, ma con qualche comune perso sotto i 15.000 abitanti a favore delle liste civiche. È la situazione che si delinea dopo i 6 ballottaggi che hanno chiuso la tornata elettorale per le elezioni amministrative in Italia. I ballottaggi in 6 comuni capoluogo sono finiti sostanzialmente alla pari. La coalizione di governo si tiene Arezzo e Macerata e conquista Lecco. Il centrosinistra si conferma Chieti e Trani, conquistando a sorpresa Agrigento. Fra il primo e il secondo turno il centrosinistra governerà in 50 città contro le 40 del centrodestra. Prima erano 59 a 42 e le città perse sono andate alle liste civiche, che hanno conquistato 28 amministrazioni contro le 16 della tornata precedente. Guardando solo i capoluoghi, il centrosinistra ne conquista 10 su 18 contro i 6 del centrodestra, ma nonostante i numeri tutti hanno sottolineato di aver vinto. Lo ha fatto Giorgia Meloni, che si è detta soddisfatta di un risultato che, ha spiegato, conferma ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione, il suo radicamento nei territori. Soddisfazione però è stata espressa anche nel centro-sinistra. La premier, ha commentato la segretaria del PD Elly Schlein, continua ad avere problemi con la calcolatrice, che si tratti di ammettere i troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica e i risultati delle amministrative. È una chiara affermazione, aggiunto, dell'alleanza progressista. Uno scenario che si presta a molte interpretazioni, ma il fatto che la corsa per le politiche del prossimo anno sia aperta in gran parte per le flessioni di Lega e Forza Italia, più che di Fratelli d'Italia, è già di per sé una notizia.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Apre questa sera a Lubiana, presso il Museo di Storia Recente e Contemporanea della Slovenia, la mostra Regali allo Stato, un'esposizione che celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza nazionale attraverso il linguaggio della diplomazia. Il percorso presenta una selezione di circa 150 doni, scelti tra gli oltre 2.000 custoditi nei depositi del museo e ricevuti a partire dal 2002 dai presidenti Milan Kučan, Janez Drnovšek, Danilo Tyrk, Borut Pahor e dall'attuale capo dello Stato Nataša Pirc-Musar. Più che concentrarsi sulle singole figure istituzionali, la mostra offre un inedito sguardo dietro le quinte del protocollo presidenziale, trasformando questi omaggi in veri e propri documenti che testimoniano l'evoluzione politica e le relazioni della Slovenia indipendente. La rassegna sarà visitabile fino al 6 dicembre. La Giornata Internazionale degli Archivi richiama ogni anno l'attenzione sull'importanza di tali enti. Per questa ricorrenza gli istituti sloveni preparano una serie di eventi con l'obiettivo di avvicinare il pubblico al valore del materiale e al ruolo degli archivi nella preservazione dell'identità e del patrimonio culturale. Per l'occasione le reti nazionali e regionali celebrano importanti anniversari storici, tra cui spiccano i 70 anni dell'archivio di Capodistria attraverso un ricco programma di mostre e visite. L'iniziativa evidenzia la doppia funzione degli archivi come custodi culturali e garanti della certezza giuridica per la cittadinanza, con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti la memoria collettiva, considerata una risorsa di inestimabile valore. Comprendere a fondo le radici e l'identità di una comunità significa compiere un viaggio affascinante che unisce indissolubilmente il passato e il presente di una città. È con questo spirito che il Comune Città di Capodistria, nell'ambito del progetto Terra Gotica Incognita, ha inaugurato all'interno del proprio storico campanile la mostra interattiva permanente dal nome Storia Verticale. Come evidenziato dal sindaco Aleš Bržan, percorrere i 204 gradini della torre non è semplicemente uno sforzo fisico, ma una vera e propria passeggiata lungo la linea del tempo. Alessia Mitar.
4: Curata da Uroš Jelenović e Vesna Pajić, la mostra offre ai visitatori un vero e proprio tuffo nel passato e nel presente di una città che ha saputo evolversi senza mai perdere la propria anima. L'esposizione, ospitata all'interno del suggestivo campanile alto 54 metri, recentemente rinnovato negli interni, nel meccanismo dell'orologio e nelle sue storiche campane, tra cui la più antica ancora funzionante in Slovenia, delinea l'evoluzione di una realtà urbana che ha cambiato dominazioni, lingue e confini, mantenendo però saldi i suoi legami indissolubili con il mare, la sua matrice architettonica e la sua forte identità mediterranea come fulcro della regione istriana. Il percorso è strutturato in 12 sezioni tematiche e si sviluppa in modo fortemente simbolico. Salire i gradini equivale a muoversi cronologicamente lungo la linea del tempo, partendo dai primi insediamenti e dall'età del bronzo, per poi attraversare le epoche romana, bizantina, il periodo veneziano, le parentesi napoleonica e austriaca, il Novecento e le drammatiche vicende dei due conflitti mondiali, fino a giungere alla Capodistria contemporanea. Ogni piano svela così un capitolo inedito di questa metamorfosi urbana, focalizzandosi non solo sulla grande storia istituzionale, ma anche sulla vita quotidiana della popolazione, sulle espressioni culturali, sull'architettura e sul decisivo sviluppo economico del XX secolo, trainato dal comparto industriale e dall'impulso del porto. Finanziato complessivamente per oltre 2,4 milioni di euro grazie al programma Interreg Slovenia-Croazia 2021-2027, il progetto ha destinato una quota specifica di circa 140.000 euro alla realizzazione di questo percorso museale, coperto in larga parte dai fondi transfrontalieri e per la quota rimanente dalle casse comunali.
0: Le 12 e 48 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Alberto Cernaz e da Alessia Mitar.

0: che suona una Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Padova-Venezia, viene segnalato un incidente in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio a 13 con code tra Spinea e il bivio a 13. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra il bivio per la 22 del Brennero e Sirmione in direzione Milano e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, relax in musica.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

want to be like them. Ever since I was little, ever since

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, hanno provocato almeno 3 morti e una quindicina di feriti. Lo ha dichiarato il governatore militare della regione, Oleg Snehubov. Nelle stesse ore le truppe ucraine hanno invece attaccato il ponte di Shongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. A riferirlo Vladimir Saldo, governatore del territorio annesso dalla Russia nel 2022, spiegando che al momento il ponte è chiuso e agli automobilisti viene raccomandato di utilizzare percorsi alternativi attraverso Armiansk e Perekop. La Camera di Stato ha approvato con 82 voti favorevoli l'assegnazione dei mandati a 4 deputati subentranti chiamati a sostituire i colleghi nominati ministri nel nuovo governo di Janez Janša. I nuovi parlamentari sono Luka Simonic dell'SDS, che subentra alla ministra per gli sloveni all'estero Susana Lep Šimenko, Andrej Černigoj e Janez Beja per la coalizione NSI Popolari Focus, che rilevano rispettivamente i seggi del ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec e del ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kralj. E infine Dejan Zakrajnšek del gruppo dei Democratici, che prende il posto del neo ministro della Salute Tadej Ostertz a seguito della rinuncia del primo dei non eletti Marko Kušar. L'ex capo del reparto di pronto intervento dell'ambulatorio di Capodistria, Matej Rubelli Furman, è stato licenziato in modo illecito, lo afferma il portale Info 360, riportando una sentenza del Tribunale del Lavoro, che prevede anche un indennizzo da parte dell'Istituto Sanitario al medico di 65.000 euro. Rubelli Furman venne licenziato nel marzo dell'anno scorso dopo essere stato accusato dalla dirigenza della Casa della Sanità di aver malversato sull'evidenza delle ore prestate in servizio. I giudici ammettono che il capo del pronto soccorso abbia commesso un'irregolarità, ma ritengono che il licenziamento sia stato una sanzione troppo severa. Il medico a sua volta ritiene di essere stato rimosso per aver denunciato malversazioni all'interno dell'istituto. Nonostante le proteste della popolazione e le preoccupazioni espresse da Bruxelles, che ha richiamato Tirana al rispetto delle direttive europee sulla tutela della biodiversità, il premier albanese Edi Rama ha confermato la ferma volontà di

0: la valutazione di impatto ambientale verrà condotta parallelamente ai lavori nel pieno rispetto della fauna locale. È tutto per il notiziario, le 13:34 minuti.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Bentrovati nel momento della giornata dedicato alla musica indipendente, alle novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere, come sempre succede qui nel nostro spazio che oggi avrà il piacere di ospitare nel momento interviste il progetto Fantastic Fly. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1980.

Vasco Rossi oggi ad aprire Ora Musica, il nostro momento con il disco storico, ci ha riportato nel 1980, Non l'hai mica capito, era il titolo dell'album e del brano che ascoltavamo tantissimo durante quell'estate. Novità al primo ascolto a Ora Musica, Anastasia Anymore, 24.

0: Intervista.
1: Fantastic Fly, oggi nello spazio ospiti di Ora Musica, le nostre interviste quotidiane ci portano a chiacchierare con questa che è una band tributo ufficiale dei grandi Puma. Andiamo con ordine e colleghiamoci con il nostro ospite. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Erminio con noi del gruppo. Sì. Allora, voi, come dicevo, siete stati riconosciuti come official band tributo dei Pooh, però adesso sì, è la volta di pubblicare qualcosa di vostro. E l'avete già fatto, sì, o è la prima volta che pubblicate qualcosa di vostro?
2: Non è la prima volta, abbiamo già in passato pubblicato un CD che conteneva un nostro inedito, che era un brano dedicato a Stefano D'Orazio, sì, il batterista dei Pooh, che è morto purtroppo a causa del Covid. Il brano si intitolava Come quando fuori piove, sì, e narrava di quello che era il dissidio un po' di tutti gli autori che cercano di scrivere la madre di tutte le canzoni, no? Sì. E il brano poi alla fine dice che alla fine quello che importa è che tu riesca a emozionare chi lo ascolta, solo quello. E questo è stato inserito in questo CD, dove noi abbiamo pubblicato anche altri brani il cui testo era stato scritto da Stefano D'Orazio, pubblicati ovviamente già dai Pooh, e noi l'avevamo reinterpretati alla maniera dei Fantastic Fly e pubblicati in questo CD.
1: Ecco, però qui c'è da dire che il brano è inedito, ma c'è molto di Pooh lo stesso, perché il testo è di Valerio Negrini.
2: Esattamente.
1: Quindi siamo sempre in famiglia, diciamo, no?
2: Sì, si tratta di un testo inedito, peraltro, pure sì, quello di Valerio Negrini. La nostra produzione mi ha mandato questo testo chiedendomi di farci una canzone, cosa abbastanza complicata, perché scrivere un testo su una melodia esistente è un discorso, scrivere una musica su un testo già esistente è molto più complesso, peraltro di cotanto autore, per cui sì, veramente la cosa ci ha un po' come dire preoccupato.
1: Sì, anche perché poi dovevate in un certo senso mantenere anche una linea coerente, certo, con quello che fate e quello che rappresenta anche Negrini in questo caso, no?
2: Esattamente, infatti io ci ho messo un anno per buttare giù una canzone e ho buttato esattamente 100 brani, li ho contati,
1: alla faccia.
2: 100 brani. Poi quando questo mi sembrava accettabile, ho pensato che forse la cosa migliore era di farlo ascoltare prima abbozzato con il pianoforte a Roby Facchinetti, il quale in prima battuta ha subito detto che non andava bene, poi mi ha dato dei consigli, delle dritte per rendere questo brano meno articolato, meno complesso, per mettere più in risalto il testo. Io ho seguito questi consigli e alla fine è arrivato l'ok da parte di Roby.
1: Ecco, adesso noi il brano lo ascoltiamo, non prima sì, però, ad aver detto a chi ci sta ascoltando come si trovano i Fantastic Fly in rete. Basta scrivere Fantastic Fly, immagino, ed escono i vari social.
2: Fantastic Fly Pooh Tribute Band.
1: Fantastic Fly Pooh Tribute Band. Tribute, è scritto tribute, diciamolo.
2: Tribute, esatto, ecco. Pooh Tribute Band.
1: Benissimo.
2: E veniamo fuori.
1: Andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi della disponibilità.

Si chiama E si dice addio, il singolo dei Fantastic Fly. Oggi nostri ospiti qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Sara Fem. È interessante la storia di questa ragazza, perché lei si è avvicinata alla musica durante il lockdown nel 2020, trasformando la passione per il canto in quello che adesso è il suo percorso artistico, perché da lì sono partiti poi diversi studi. Sara Fem, quello che sento adesso, è il titolo del suo singolo, novità al primo ascolto, Aura Musica, dove ne abbiamo ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci. Ad esempio, Ludwig, nuovo singolo con Il Pagante, Ti Soffro. Non mi importa.

0: no, e ridi.
1: Ti soffro, Ludwig, con Il Pagante in questo singolo qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, Tutto Tace. È il risultato dell'incontro tra Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quel de Riso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi.

0: il progetto Tutto Tace, con questo suono, il titolo del singolo che abbiamo ascoltato per chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Noi torniamo domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il bivio a 4 a 31 per chi proviene da Venezia ed è diretto a Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. I ministri delle telecomunicazioni dell'Unione Europea hanno approvato oggi, durante la riunione in Lussemburgo, la posizione del Consiglio UE sul regolamento che introduce i portafogli digitali europei per le imprese. Lo strumento consentirà alle aziende di operare in formato digitale con le pubbliche amministrazioni e con altre imprese, firmare elettronicamente documenti, trasmettere certificazioni e verificare la propria identità online. Secondo la Commissione europea, l'introduzione di portafogli digitali interoperabili potrebbe generare risparmi per l'economia dell'UE pari ad almeno 150 miliardi di euro all'anno, riducendo gli oneri burocratici e rafforzando il mercato unico europeo. La Commissione europea ribadisce la volontà di abolire il cambio semestrale dell'ora nell'UE, introdotto con una proposta del 2018-2019 e fortemente sostenuto dai cittadini. Il commissario ai trasporti Apostolos Tsikostas ha definito la misura non più giustificabile, evidenziando come i benefici in termini di risparmio energetico siano ormai nulli a fronte di comprovati danni alla salute e all'economia. Per superare l'attuale fase di stallo politico tra gli Stati membri, ancora divisi sulla scelta definitiva tra ora legale e ora solare, la Commissione ha avviato un nuovo studio d'impatto con l'obiettivo di negoziare una soluzione definitiva e pragmatica con il Parlamento europeo. Prospettive incoraggianti per il turismo sulla costa slovena in vista della stagione estiva, con operatori e amministrazioni locali che guardano con ottimismo ai prossimi mesi. I dati dei primi mesi dell'anno indicano infatti una crescita degli arrivi e dei pernottamenti a Isola e una buona tenuta del settore a Capodistria, mentre a Pirano gli operatori si attendono un aumento moderato delle presenze durante l'estate. Secondo l'organizzazione turistica di Capodistria, la stagione estiva dovrebbe confermare i risultati dello scorso anno, nonostante la crescente tendenza alle prenotazioni effettuate all'ultimo momento e le incertezze del mercato turistico internazionale. Anche Pirano guarda con fiducia ai mesi estivi. Pur non essendo previsti investimenti in grandi strutture ricettive, il settore punta sul miglioramento della qualità dell'offerta. Nuove manifestazioni si sono svolte a Nanyuki in Kenya contro la costruzione di un centro di isolamento e quarantena per l'Ebola finanziato dagli Stati Uniti. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni e ha effettuato diversi arresti. Le proteste seguono quelle della scorsa settimana, durante le quali ci sono state due vittime. Il governo keniano ha confermato l'intenzione di proseguire il progetto nonostante la sospensione dell'accordo da parte della Corte del Kenya e l'opposizione della contea di Laikipia, che teme rischi per la salute pubblica e ricadute economiche. Nel paese al momento non sono stati segnalati casi di Ebola. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria. È in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Viaggi, partenze e navigazioni.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, a causa di un veicolo in avaria si verificano lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Peschiera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Anticipiamo che nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30 nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

Souvenir d'Italie, solo musica italiana, su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo ha raggiunto l'Europa centrale, preceduto da un flusso di aria relativamente calda che affluisce sulle nostre regioni, accompagnato da venti da sud-ovest. Previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno, coperto e piovoso nelle zone settentrionali del paese, in serata locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi sulle regioni nord-orientali. Cielo coperto nella notte, temperature tra 25 e 30 gradi. Domani nuvolosità variabile con sporadici locali rovesci e manifestazioni temporalesche, tempo asciutto al sud dove soffierà lo scirocco, temperature minime da 12 a 19, massime da 22 a 29. Nella notte tra mercoledì e giovedì piogge da nord interesseranno tutto il paese. Giovedì dapprima coperto con precipitazioni locali anche sulla costa che si esauriranno nelle ore pomeridiane. Soffierà vento da nord-est bora nel litorale, temperature in sensibile calo. Venerdì soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio sulla Slovenia orientale, fresco di primo mattino. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale da Postumia verso Lubiana e tra Unez e Postumia in direzione Capodistria. Sono le ore 15 e 30 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buon pomeriggio, iniziamo con i titoli. Le marine militari di sei paesi dell'Adriatico e dello Ionio tornano ad addestrarsi insieme a Capodistria. Ha preso il via oggi a Bruxelles la 20ª edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile. Si è chiusa con un sostanziale pareggio la tornata elettorale delle elezioni amministrative in Italia. Inaugurata all'interno del campanile di Capodistria l'installazione permanente dal titolo Storia Verticale. La Camera di Stato ha approvato con 82 voti favorevoli l'assegnazione dei mandati a quattro deputati subentranti chiamati a sostituire i colleghi nominati ministri nel nuovo governo di Anes Jansch. I nuovi parlamentari sono Luka Simonic dell'SDS che subentra alla ministra per gli sloveni nel mondo Susana Lepšimenko, Andrei Černigoj e Janez Beja per la coalizione NSI Popolari Focus, che rilevano rispettivamente i seggi del ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec e del ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kralj e infine Dejan Zakrajšek del gruppo Democratici, che prende il posto del neo ministro della salute Tadej Ostertz a seguito della rinuncia del primo dei non eletti Marko Kušar. Inizia domani il conto alla rovescia per la raccolta firme a favore di un referendum legislativo sulla modifica della legge in merito alle commissioni d'inchiesta parlamentari, che secondo l'opposizione sono state trasformate in uno strumento di vendetta politica. Venerdì scorso il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, ha formalizzato nel 14 luglio l'ultimo giorno utile per raccogliere le 40.000 firme necessarie. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: La democrazia rappresentativa delega il potere ai legislatori eletti, mentre quella diretta affida le scelte direttamente ai cittadini. Anche se si parla pur sempre di democrazia, è in questa strettoia che si inserisce l'ultimo scontro fra maggioranza e opposizione, con quest'ultima che delega alla società civile l'iniziativa tutta politica di bloccare la legge di recente approvazione sulle commissioni parlamentari d'inchiesta che, secondo loro, si sono trasformate in una vera e propria polizia politica. L'iniziativa referendaria è stata promossa e firmata per la prima volta da alcuni ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani, da loro fondato 38 anni fa, fra i quali Franco Iuri, Pavel Gantar e Spomenka Hribar, che in poco tempo hanno raccolto 13.369 firme depositate ieri in Parlamento, oltre 5 volte quelle necessarie per avviare la seconda fase, ovvero quella che entro 35 giorni, a partire da domani, dovrà convogliare almeno 40.000 sottoscrizioni a favore del quesito referendario. La questione più spinosa della nuova legge è l'eliminazione di una delle principali garanzie che oggi prevengono l'abuso politico delle indagini parlamentari, ovvero il ricorso alla Corte Costituzionale, una clausola di salvaguardia che mette al riparo individui e organizzazioni da possibili interferenze politiche. I referendum, come noto, però riducono questioni complesse in opzioni binarie, con un sì o un no, con il rischio quindi di arrivare a derive che poco o nulla hanno a che fare con i contenuti del quesito. E negli ultimi mesi sono diversi gli appuntamenti nei quali l'istituto referendario viene utilizzato come strumento politico più che come espressione della volontà popolare.
1: Il sistema giudiziario sloveno si colloca tra i più efficienti dell'Unione Europea per i tempi di definizione delle cause civili, commerciali, amministrative e di altro tipo, mantenendo un buon equilibrio tra procedimenti avviati e conclusi. E quanto emerge dal quadro di valutazione della giustizia 2026 della Commissione Europea, che conferma nel complesso 2026 della Commissione Europea, che conferma nel complesso la stabilità del sistema nei principi.

0: e dello Ionio tornano ad addestrarsi insieme a Capodistria. Ha preso il via all'esercitazione internazionale Adrion 26, organizzata dalla Slovenia per rafforzare la cooperazione operativa, la sicurezza marittima e la capacità di intervento congiunto nelle acque della regione. Le autorità hanno precisato che le navi attraccate nel locale porto non saranno aperte al pubblico. Barbara Costamagna.
1: Da Capodistria ha preso il via l'esercitazione militare internazionale Adrion 26, organizzata dalla 430esima divisione navale delle forze armate slovene in collaborazione con le marine dei paesi partner dell'area adriatico-ionica. Dopo una prima fase assistita da sistemi informatici conclusa nel mese di maggio, l'attività entra ora nella sua fase operativa. Le esercitazioni si svolgeranno nel porto di Capodistria, nelle acque territoriali slovene e in acque internazionali, per poi concludersi lunedì in Albania, dove il comando dell'iniziativa sarà trasferito alla Marina albanese. Alla manovra partecipano unità navali di Albania, Montenegro, Grecia, Croazia, Italia e Slovenia. L'obiettivo principale è rafforzare la cooperazione e l'interoperabilità tra le marine dei paesi aderenti all'iniziativa adriatico-ionica. Durante l'esercitazione gli equipaggi si addestreranno in diverse attività operative: navigazione, informazioni tattiche, ricerca e soccorso in mare, intercettazione di imbarcazioni sospette, protezione delle forze navali e condivisione delle informazioni per la costruzione di un quadro comune della situazione marittima. L'iniziativa Adriatico-Ionica, nata nel 2000 con la dichiarazione di Ancona, promuove la cooperazione regionale nei settori dello sviluppo, della tutela del mare e della stabilità dell'area. L'esercitazione Adrion rappresenta uno degli appuntamenti annuali più importanti per il coordinamento tra le marine dei paesi partecipanti.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, hanno provocato almeno 3 morti e una quindicina di feriti, lo ha dichiarato il governatore militare della regione Oleg Sinyakhubov. Nelle stesse ore le truppe ucraine hanno invece attaccato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson, a riferirlo Vladimir Saldo, governatore del territorio annesso dalla Russia nel 2022, spiegando che al momento il ponte è chiuso e agli automobilisti viene raccomandato di utilizzare percorsi alternativi attraverso Armiansk e Perekop. I ministri delle telecomunicazioni dell'Unione Europea hanno approvato oggi, durante la riunione in Lussemburgo, la posizione del Consiglio UE sul regolamento che introduce i portafogli digitali europei per le imprese. Lo strumento consentirà alle aziende di operare in formato digitale con le pubbliche amministrazioni e con altre imprese, di firmare elettronicamente documenti, trasmettere certificazioni e verificare la propria identità online. Secondo la Commissione europea, l'introduzione di portafogli digitali interoperabili potrebbe generare risparmi per l'economia dell'UE, pari ad almeno 150 miliardi di euro all'anno, riducendo gli oneri burocratici e rafforzando il mercato unico europeo. Ha preso il via oggi a Bruxelles la 20ª edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, il principale appuntamento annuale dell'Unione Europea dedicato alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. L'iniziativa, organizzata dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente, si svolgerà fino all'11 giugno in presenza e online. Sentiamo Corrado Cimador.
3: Alla manifestazione partecipano circa 10.000 persone tra responsabili politici, rappresentanti dell'industria, ricercatori, autorità pubbliche e operatori del settore energetico. L'edizione di quest'anno è dedicata al tema di un'unione dell'energia pulita, sicura e competitiva in un contesto internazionale caratterizzato da forti cambiamenti geopolitici ed economici. I lavori sono stati aperti dal commissario europeo per l'energia Dan Jurgensen. Il programma comprende 7 sessioni plenarie e oltre 50 dibattiti dibattiti tematici e numerosi incontri di approfondimento e networking. Particolare attenzione sarà riservata ai temi della sicurezza energetica, della competitività europea, dell'accessibilità dell'energia, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e della cooperazione internazionale. Uno degli appuntamenti principali

0: Quali sarà il confronto tra l'attuale commissario europeo per l'energia e diversi suoi predecessori sulle priorità strategiche del settore energetico europeo. Nel corso della settimana saranno inoltre assegnati premi a persone e progetti distintisi per innovazione e impegno nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Secondo gli ultimi dati disponibili nell'Unione Europea, le fonti rinnovabili rappresentano il 25,2% del consumo finale lordo di energia e il 47,5% della produzione elettrica. Anche la Slovenia registra una crescita costante del settore con una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 25% dei consumi finali e al 43,1% del consumo finale lordo di energia elettrica. Negli ultimi 20 anni il paese ha aumentato significativamente l'impegno delle energie rinnovabili, confermando il proprio contributo agli obiettivi europei di transizione energetica e decarbonizzazione.
1: La Commissione europea ribadisce la volontà di abolire il cambio semestrale dell'ora nell'UE, introdotto con una proposta del 2018-19 fortemente sostenuto dai cittadini. Il commissario ai trasporti Apostolos Tsikostas ha definito la misura non più giustificabile, evidenziando come i benefici in termini di risparmio energetico siano ormai nulli a fronte di comprovati danni alla salute e all'economia. Per superare l'attuale fase di stallo politico tra gli Stati membri ancora divisi sulla scelta definitiva tra ora legale e ora solare, la Commissione ha avviato un nuovo studio d'impatto con l'obiettivo di negoziare una soluzione definitiva e pragmatica con il Parlamento europeo. Nonostante le proteste della popolazione e le preoccupazioni espresse da Bruxelles, che ha richiamato Tirana al rispetto delle direttive europee sulla tutela della biodiversità, il premier albanese Edi Rama ha confermato la ferma volontà di proseguire con la realizzazione del maxi resort di lusso da 5 miliardi di euro, pianificato dal fondo di Jared Kushner tra l'isola di Saseno e Svernets. Mentre gli attivisti e migliaia di manifestanti scesi in piazza in Albania denunciano i rischi per l'area protetta di Vjosanarta e contestano i 13 anni di governo di Rama, il primo ministro difende l'iniziativa come un pilastro dello sviluppo nazionale che aprirà entro la fine del decennio, precisando che la valutazione di impatto ambientale verrà condotta parallelamente ai lavori nel pieno rispetto della fauna locale. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'abbordaggio della flottiglia avvenuto nel maggio scorso. Dopo la notizia, Ben-Gvir ha attaccato l'Italia con un messaggio su X scrivendo che il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte e difendendo l'operato delle forze israeliane. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha definito le dichiarazioni inaccettabili e non degne di un ministro, ribadendo che l'Italia è un paese amico di Israele, respingendo così ogni tentativo di denigrazione. Tajani ha inoltre assicurato che il governo sta lavorando per ottenere la liberazione di 2 cittadini italiani detenuti a Bengasi in Libia. Si è chiusa con un sostanziale pareggio la tornata elettorale delle elezioni amministrative in Italia. Il centrosinistra si è confermato in un numero maggiore di comuni capoluogo, ma avanzano le liste civiche. Entrambi gli schieramenti hanno parlato di un buon risultato e guardano alle politiche del prossimo anno. Alessandro Martegani.
2: Pari nei ballottaggi, centrosinistra avanti sul totale dei comuni capoluogo, ma con qualche comune perso sotto i 15.000 abitanti a favore delle liste civiche. È la situazione che si delinea dopo i 6 ballottaggi che hanno chiuso la tornata elettorale per le elezioni amministrative in Italia. I ballottaggi in 6 comuni capoluogo sono finiti sostanzialmente alla pari. La coalizione di governo si tiene Arezzo e Macerata e conquista Lecco. Il centrosinistra si conferma Chieti e Trani, conquistando a sorpresa Agrigento. Fra il primo e il secondo turno il centrosinistra governerà in 50 città contro le 40 del centrodestra. Prima erano 59 a 42 e le città perse sono andate alle liste civiche che hanno conquistato 28 amministrazioni contro le 16 della tornata precedente. Guardando solo i capoluoghi, il centro-sinistra ne conquista 10 su 18 contro i 6 del centrodestra, ma nonostante i numeri tutti hanno sottolineato di aver vinto. Lo ha fatto Giorgia Meloni, che si è detta soddisfatta di un risultato che, ha spiegato, conferma ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione, il suo radicamento nei territori. Soddisfazione però è stata espressa anche nel centro-sinistra. La premier, ha commentato la segretaria del PD Elly Schlein, continua ad avere problemi con la calcolatrice, che si tratti di ammettere i troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica e i risultati delle amministrative. È una chiara affermazione, aggiunto, dell'alleanza progressista. Uno scenario che si presta a molte interpretazioni, ma il fatto che la corsa per le politiche del prossimo anno sia aperta in gran parte per le flessioni di Lega e Forza Italia, più che di Fratelli d'Italia, è già di per sé una notizia.
1: Comprendere a fondo le radici e l'identità di una comunità significa compiere un viaggio affascinante che unisce indissolubilmente il passato e il presente di una città. È con questo spirito che il Comune di Città di Capodistria, nell'ambito del progetto Terra Gotica Incognita, ha inaugurato all'interno del proprio storico campanile la mostra interattiva permanente dal nome Storia Verticale. Come evidenziato dal sindaco Aleš Bržan, percorrere i 204 gradini della torre non è semplicemente uno sforzo fisico, ma una vera e propria passeggiata lungo la linea del tempo. Alessia Mitar.
3: Curata da Uroš Jelenović e Vesna Pajić, la mostra offre ai visitatori un vero e proprio tuffo nel passato e nel presente di una città che ha saputo evolversi senza mai perdere la propria anima. L'esposizione, ospitata all'interno del suggestivo campanile alto 54 metri, recentemente rinnovato negli interni, nel meccanismo dell'orologio e nelle sue storiche campane, tra cui la più antica ancora funzionante in Slovenia, delinea l'evoluzione di una realtà urbana che ha cambiato dominazioni, lingue e confini, mantenendo però saldi i suoi legami indissolubili con il mare, la sua matrice architettonica e la sua forte identità mediterranea come fulcro della regione istriana. Il percorso è strutturato in 12 sezioni tematiche e si sviluppa in modo fortemente simbolico. Salire i gradini equivale a muoversi cronologicamente lungo la linea del tempo, partendo dai primi insediamenti e dall'età del bronzo, per poi attraversare le epoche romana, bizantina, il periodo veneziano, le parentesi napoleonica e austriaca, il Novecento e le drammatiche vicende dei due conflitti mondiali, fino a giungere alla Capodistria contemporanea. Ogni piano svela così un capitolo inedito di questa metamorfosi urbana, focalizzandosi non solo sulla grande storia istituzionale, ma anche sulla vita quotidiana della popolazione, sulle espressioni culturali, sull'architettura e sul decisivo sviluppo economico del XX secolo, trainato dal comparto industriale e dall'impulso del porto. Finanziato complessivamente per oltre 2,4 milioni di euro grazie al programma Interreg Slovenia-Croazia 2021-2027, il progetto ha destinato una quota specifica di circa 140.000 euro alla realizzazione di questo percorso museale, coperto in larga parte dai fondi transfrontalieri e per la quota rimanente dalle casse comunali.
1: Prospettive incoraggianti per il turismo sulla costa slovena in vista della stagione estiva, con operatori e amministrazioni locali che guardano con ottimismo ai prossimi mesi. I dati dei primi mesi dell'anno indicano infatti una crescita degli arrivi e dei pernottamenti a Isola e una buona tenuta del settore a Capodistria, mentre a Pirano gli operatori si attendono un aumento moderato delle presenze durante l'estate. Secondo l'organizzazione turistica di Capodistria, la stagione estiva dovrebbe confermare i risultati dello scorso anno, nonostante la crescente tendenza alle prenotazioni effettuate all'ultimo momento e le incertezze del mercato turistico internazionale. Anche Pirano guarda con fiducia ai mesi estivi, pur non essendo previsti investimenti in grandi strutture ricettive, il settore punta sul miglioramento della qualità dell'offerta. Le 15.49 è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Beatrice Zizza.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Ovest e Grisignano in direzione Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si viaggia lentamente tra Verona Est ed Esenzano. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Marghera e la rotatoria Miranese in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, anzi buon 9 giugno, il mese è diciamo appena cominciato, ma l'estate quella vera è ancora un po' un miraggio, giornate di tempo variabile, le temperature che non sono ancora quelle afose, ecco, un po' il tutto come la pace del mondo, come la fine della politica, come un disco dei Chemical Brothers che non faccia venire voglia di muovere la testa. Cari amici, avrete capito che siete su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il cinismo è gratis e l'entusiasmo si paga a peso d'oro. 2015, l'introduzione è dedicata a James Last, che muore appunto il 9 giugno 2015. Era il re dell'easy listening orchestrale, l'uomo che ha fatto ballare i nonni e addormentare i nipoti. 30 anni di successi, milioni di dischi e un'orchestra sempre impeccabile. Easy listening, appunto, ascolto facile per chi non vuole pensare troppo. Weekend Torn, Weekend Strappo, lo strumentale ascoltato in apertura. James Last non ha mai strappato niente, era liscio, lucido, prevedibile, come la vita di chi lo ascoltava, si può dire. E oggi, nel 2026, l'easy listening è tornato di moda, si chiama lo-fi hip hop, per esempio, ma è più o meno la stessa roba, sottofondo per non sentire il vuoto. Buon viaggio James, la tua orchestra chissà, ecco, suonerà ancora da qualche parte. Andiamo avanti cari amici di pomeriggio, ore 4, 9 giugno 1970 nasce a Londra Ed Simmons, la metà dei Chemical Brothers, l'uomo che insieme a Tom Rowlands ha portato il big beat nei club e la dance music nelle arene. Ascoltiamo Go!

Go, vai, un titolo che è un ordine. Ed Simmons ha passato 30 anni a farci muovere. Oggi ha 56 anni, probabilmente si muove ancora, ma più lentamente, come tutti noi. Ecco, buon compleanno Ed, continua a farci andare, anche se la destinazione non è molto chiara, ma pazienza. 1963, nasce a Owensboro, Kentucky, Johnny Depp. Direte che c'entra, perché è un attore. Sì, è un attore, ma anche musicista e fondatore degli Hollywood Vampires, insieme a Dennis Cooper e Joe Perry. Una carriera fatta di ruoli, querele, un processo mediatico che gli è costato caro, ma anche di grandi divertimenti sul palco. Questa è People Who Died, Hollywood Vampires.

People Who Died, la gente che è morta, un titolo lugubre perfetto per una cover. Johnny Depp ha visto la sua carriera morire un po', poi resuscitare, come un vampiro del resto, ecco. Oggi ha 63 anni, ha ancora voglia di suonare e di recitare. Peccato che il pubblico a volte faccia fatica a distinguere l'attore dal personaggio, ma pazienza. Comunque, grande Johnny Depp, andiamo avanti. 1978, nasce a Cambridge Matthew Bellamy, frontman dei Muse, chitarrista, pianista, compositore e quant'altro. L'uomo che ha portato il rock sinfonico nelle arene con acuti da tenore e testi da fantascienza. Questa è Pressure.

pressure, pressione, Matt Bellamy ne ha sempre avuta tanta, quella di essere geniale, quella di sorprendere, quella di non ripetersi. Oggi ha 48 anni e ancora quando sale sul palco sembra voler salvare il mondo in un certo senso. Peccato che il mondo intanto vada letteralmente a rotoli, ma almeno con i Muse la fine del mondo ha una colonna sonora abbastanza epica. Un intermezzo, 1915, nasce a Waukesha, Wisconsin, Les Paul, chitarrista e inventore liutaio, il padre della chitarra elettrica solid body, quella che ha cambiato la musica per sempre. Morirà nel 2009, ma il suo nome vive su milioni di manici, diciamo così. 1947, sempre 9 giugno ovviamente, nasce a Walthamstow Mick Box, chitarrista e fondatore di chi? Degli Uriah Heep, una delle band storiche dell'hard rock britannico. Proviamo a sopravvivere a questa stealing.

Stealing, rubare. Gli Uriah Heep hanno rubato il cuore a milioni di fan, poi sono stati dimenticati dai più, amati dai pochi. Mick Box oggi ha 79 anni e suona ancora, perché il rock, si sa, ecco, non va in pensione così facilmente, muore semmai con chi lo suona. 1981, nasce a Londra Anushka Shankar, suonatrice di sitar, compositrice, figlia di Ravi Shankar, sorella di Norah Jones. Una dinastia di musica e spiritualità. Boat to Nowhere, la canzone con cui chiudiamo la prima parte di Pomeriggio Ore 4, la barca verso il nulla, e con questa barca verso il nulla, appunto, il nostro primo giro di ricorrenze è concluso. Buon ascolto e a tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. La Camera di Stato ha approvato con 49 voti favorevoli e 6 contrari la modifica della legge sull'amministrazione statale necessaria per recepire la recente riorganizzazione del governo. A sostegno del provvedimento hanno votato i deputati della maggioranza, quelli del partito Resnizza Verità e i rappresentanti delle minoranze nazionali, mentre si sono espressi contro i deputati della sinistra di Vesna e il parlamentare socialdemocratico Darko Ratajc. La riforma adegua la struttura dei ministeri alle modifiche introdotte dalla nuova legge sul governo, ridefinendone denominazioni, competenze e ambiti di lavoro. Il testo attribuisce inoltre all'esecutivo la facoltà di stabilire tramite decreto le sedi dei ministeri e delle loro unità organizzative, aprendo così alla possibilità di trasferire alcuni uffici statali fuori da Lubiana. La Commissione europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, proponendo per la prima volta il divieto d'ingresso nell'Unione europea per tutte le persone che hanno prestato servizio nelle forze armate russe dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, precisando che l'Europa deve restare chiusa a chi ha partecipato all'aggressione contro Kiev. L'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha aggiunto che la misura comprenderà anche il divieto di rilascio dei visti agli attuali ed ex membri delle forze armate russe e dei gruppi ad esse collegati. Il nuovo pacchetto prevede inoltre restrizioni più severe nei confronti del settore energetico, finanziario e commerciale russo. Il 2025 ha registrato il numero più alto di conflitti armati tra stati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Secondo l'Uppsala Conflict Data Program sono stati censiti 65 conflitti armati, di cui 8 tra stati sovrani, tra cui quelli tra Russia e Ucraina, Iran e Israele e India e Pakistan. Tra questi, 13 sono stati classificati come guerre, avendo causato oltre 1000 morti in un combattimento. Le vittime della violenza organizzata hanno raggiunto quasi 245.000 persone, rendendo il 2025 il secondo anno più sanguinoso dal genocidio in Ruanda del 1994. Nei primi 5 mesi del 2026 il turismo croato ha registrato una crescita significativa con 4,5 milioni di arrivi e oltre 14 milioni di pernottamenti, in aumento rispettivamente del 5 e del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati dell'ente croato per il turismo, la performance conferma la solidità del settore nonostante il contesto internazionale segnato da incertezze geopolitiche. La crescita è trainata soprattutto dalla costa adriatica, che concentra la grande maggioranza dei pernottamenti, mentre anche l'entroterra mostra un andamento positivo. Le autorità turistiche sottolineano l'importanza di mantenere competitività e equilibrio dei prezzi per sostenere i flussi nei mesi estivi e rafforzare la stagionalità estesa. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati nella seconda parte di Pomeriggio Re 4, quello dove la musica si fa ricordo, dolore e qualche volta anche ballo. Iniziamo con un addio. 2020, muore Pau Donés, frontman degli Jarabe de Palo, una delle voci più solari del pop spagnolo. Depende il suo manifesto, infatti tutto dipende dalle circostanze, dalla fortuna, dagli amori. Che dire, Pau Donés ha lottato contro il cancro per anni con ironia e coraggio, se n'è andato a 53 anni, dipendeva da tutto, diceva, forse anche dalla musica. Oggi la sua voce ci manca, ma almeno Depende è ancora qui. 2025, muore Sly Stone, leader degli Sly and the Family Stone, funk, soul, rock, psichedelia. Un crogiuolo di generi e colori. Questa è If You Want Me to Stay, uno dei suoi capolavori.

If You Want Me to Stay, Se Vuoi Che Resti, Sly Stone ha smesso di suonare per anni, schiavo della droga e dei debiti. Poi è tornato per un tour, per un disco e se n'è andato a 82 anni. La sua musica però è ancora fresca, più di tante robe contemporanee sicuramente. Salto indietro nel 1984, sempre 9 giugno, Cyndi Lauper inizia una permanenza di 2 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Time After Time, una ballata che ha accompagnato generazioni e tutti più o meno la conoscete, sentiamola.

Time After Time, una e poi un'altra. Cyndi Lauper ha 73 anni oggi, non canta più come una volta, ma il suo carisma è intatto. E Time After Time è ancora lì a ricordarci che l'amore, anche quando finisce, lascia un eco, per non dire puzza di bruciato, diciamo così, insomma, quelle cose lì. Andiamo avanti e passiamo alle nuove uscite, cari amici. Siamo al bivio, diciamo così. Gli Asteroid Number 4 arrivano al 13° album. Il titolo è In Praise of Shadows. Psichedelia liquida, atmosfere orientali, 30 anni di carriera, ancora voglia di stupire. Junichiro Tanizaki, ecco che neppure riesco a pronunciare, insomma, certo, un paio di decenni di psichedelia arricchita possono portare anche a questo, a titoli di questo genere. Arrivare vivi al traguardo del 13° album in studio oggi quindi non è roba da tutti, specialmente se passi la vita a galleggiare in quella psichedelia liquida che non ha mai smesso di guardare oltreoceano. Eppure con In Praise of Shadows questi vecchi pirati non solo dimostrano di avere la pelle dura, diciamo così, ma oso dire che firmano il loro capitolo più ambizioso e stratificato di sempre. Altro che bolliti, gli Asteroid Number 4, questa è Protostar.

Protostar, una stella che nasce. Gli Asteroid No. 4 sono vecchi pirati, ma suonano come se fossero ancora all'inizio, si può dire. Il loro album è di fatto una resistenza contro la frenesia moderna. Peccato che la frenesia oggi sia anche l'unica cosa che ci tiene svegli in un certo senso, ma così è. È ora una pausa di, diciamo così, di notizie, due curiosità, anzi una sola. Cosa c'entrano Nick Cave e Freddie Mercury, cari amici? Apparentemente nulla, ma Nick Cave ha recentemente confessato che Freddie Mercury è stato il suo modello ideale di performer. Da adolescente voleva salire sul palco con la stessa sicurezza di Freddie. Beh, che dire, oggi Nick Cave è un'icona, ma chissà, forse ogni tanto sogna ancora di essere lui. Freddie, intendo, ecco. Chi l'avrebbe mai detto, cari amici? Ecco, le apparenze a volte ingannano moltissimo. Andiamo avanti e passiamo agli Off Montreal con Ether Mead. 20° album, Kevin Barnes lo ha registrato in un mese, dal vivo, su nastro, con la sua band. Album ispirato dal cane, dalla meditazione e dal desiderio di comunità. Ecco, se fosse solo dal cane sarebbe un po', come dire, preoccupante. Comunque, Wanting on Air, volere nell'aria, la canzone che ascoltiamo degli Off Montreal, della band, insomma, che ha inventato l'indie pop, chiamiamolo surreale. Dopo 20 anni potrebbero ripetersi, ma invece no, cambiano ancora. Peccato che i fan a volte vogliono sempre le stesse cose, ma loro da sempre fanno quello che gli pare e hanno ragione di farlo. E con questo Wanting on Air, volere nell'aria, il secondo blocco volge al termine. Buona musica e ci sentiamo tra pochissimo.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, questa sera e venerdì 12 giugno, verrà chiuso il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia ed è diretto a Rovigo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Pomeriggio

Bentornati anche nella terza parte, quella dove il pop si fa pastello, l'Africa diventa canzone, la pietra si fa musica e l'Australia ci regala psichedelia. Iniziamo con gli Sleepers, iniziamo quindi con una signora che ha deciso di dipingere i Beatles con una bomboletta spray. Eh sì, e chissà, forse c'è anche riuscita. Sleepers 08, il nuovo disco di Madeline BB, mente creativa di questo progetto. Twee Pop, che è un modo elegante per dire pop per bambini, che invecchiano male, mi viene da dire, ecco. Lei stessa è descritta come una reincarnazione di Karen Carpenter. Peccato però che Karen Carpenter sia morta di anoressia a 32 anni. Ecco, ma tant'è, l'album avrebbe dovuto chiamarsi Do You Like Pop Music? Punto di domanda, perché se la risposta è no, allora cari amici, che ci stiamo a fare qui? Beh, insomma, ogni tanto del pop ci sta, cari amici, anche a pomeriggio alle 4, quello del martedì. Wants for Everyone, desideri per tutti, è il titolo, come ho già detto, della canzone appena sentita, quella in apertura. Ma quali desideri? Beh, Madeline canta come se il mondo fosse fatto di zucchero filato e arcobaleni, e forse ecco, nel suo mondo lo è. Peccato che il nostro mondo invece sia fatto di, che ne so, bollette, notizie di guerra, mutue e quant'altro. Quindi, dall'innocenza americana, direi di volare in Mali a trovare Fatoumata Diawara, che di sogni ne ha fatti, ma anche di lotte. Fatoumata Diawara con Massa, che è il titolo dell'album, l'album più personale della cantante maliana. Grammy candidate, attivista, voce di chi non ha voce. Album che parla di maternità, di fede, di memoria, di resilienza. Un disco che trasforma riflessioni intime in racconti universali e che ci invita ad abbracciare la gratitudine. Di Fatoumata Diawara ascoltiamo Gianne e Mogo.

Gianne e Mogo, parole che non capisco ma che mi entrano sotto pelle, diciamo così, fatumata a una voce che sa essere dolce come una carezza e dura come una verità. Il problema è che la verità oggi non è mai una sola, ma questa è la sua verità. L'album parla di resilienza, ma quanto siamo disposti a resistere davanti ad una vita che ci chiede sempre tutto, cari amici? Lei ci invita alla gratitudine, pur sapendo, ecco, che la gratitudine in un mondo che ti prende tutto è un lusso da privilegiati. Ed è forse proprio questo che vuole dirci: si può essere grati anche quando non hai niente. Beh, insomma, io direi di no. Comunque, nel dubbio, ascoltiamola e speriamo che il destino, quella parte inevitabile, non sia troppo crudele. Lasciamo quindi alle spalle fatumata di Awara e dopo l'Africa, l'elemento primordiale, passiamo a Laura Misch, che trasforma la pietra in musica, perché se non puoi battere la natura, almeno ecco la campioni, per così dire. Laura Misch con Lithic, un album immersivo registrato sul campo. Ardesia percossa, idrofoni, geofoni e quant'altro, un viaggio attraverso grotte, cave, pozze rocciose e litorali, un disco che fonde registrazioni ambientali con sassofono, voce, elettronica, archi e percussioni. Una meditazione sulla natura, quindi, ma non soltanto, anche sull'invecchiamento e la connessione, roba da antropologi New Age. Laura Misch, Kairos e Scrolls, le due canzoni in scaletta.

Kairos e Scrolls, le due canzoni appena sentite di Laura Mish, che ci riporta indietro nel tempo a quando l'uomo non aveva ancora inventato lo smartphone e la noia era soltanto il silenzio. Il suo disco è fatto, come dicevo prima, ecco, di suoni che sembrano provenire dalle viscere della terra. La terra oggi, ecco, è un po' maltrattata, anzi maltrattata come non mai. Lei la celebra, ma intanto, mannaggia, i ghiacciai si sciolgono e le foreste bruciano. Forse la sua musica è un atto di resistenza in questo contesto, chissà, o forse è soltanto una fuga elegante. In ogni caso, la musica è molto bella e quando l'ascolti, ecco, per un attimo ti dimentichi che il mondo sta andando letteralmente a rotoli. Poi il brano finisce e la realtà torna, ma mannaggia, insomma, almeno quei paio di minuti, ecco, siamo stati bene. Abbiamo respirato l'aria di una grotta che profuma di eternità, per così dire. E chiudiamo questo terzo blocco con una band che ha scelto Berlino per registrare, perché la psichedelia, si sa, ha bisogno di muri o forse di ponti. Chi è questa band? Chi sono? Sono i The Dharma Chain, Some Kind of Pure State è il titolo dell'album, secondo album della band australiana. Sentiremo psichedelia, crowd rock, shoegaze, post-punk, un viaggio abbastanza ipnotico. I fan dei Black Angels, dei Brian Jonestown Massacre e degli Spaceman 3 si sentiranno letteralmente a casa. Il disco esplora amore, dipendenza e malessere politico, ma con sottigliezza, senza urlare, per così dire, perché la vera rivoluzione è, si sa, ecco, più sussurrata che urlata. Inside a New e Red Red Red sono le canzoni che ho scelto di ascoltare, due canzoni, titoli che sembrano usciti un po', ecco, da un manuale di istruzioni per hipster. I The Dharma Chain suonano come se il tempo non esistesse e in un mondo che corre è quasi un lusso, ecco, tutto questo. Hanno preso, ricordo, il meglio del crowd rock tedesco e l'hanno mescolato con la psichedelia californiana, e il risultato è questo disco che ti culla e ti strattona, che ti fa dormire e ti sveglia. Un disco che parla di dipendenza, di malessere politico, ma lo fa con tale eleganza che quasi non te ne accorgi. Ora una pausa, cari amici, poi il quarto ed ultimo blocco, dove tireremo le somme, faremo i saluti e cercheremo di chiudere in bellezza, o almeno con un sorriso amaro, perché a Radio Capodistria l'ottimismo è un optional. Vi lascio i The Dharma Chain con Inside a New and Red, Red, Red, Red.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Il 28 maggio, pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo, il governo guidato da Robert Golob ha adottato una delibera che assegna oltre 10 milioni di euro a RTV Slovenia per il finanziamento dei programmi delle comunità nazionali italiana e ungherese nel 2026, importo corrispondente al 10% dei proventi del canone radiotelevisivo raccolti nell'anno precedente. Secondo quanto riportato dal portale Info 360, il nuovo governo guidato da Janez Janša starebbe però valutando la revoca del provvedimento. I fondi infatti non sarebbero ancora stati trasferiti all'emittente pubblica, poiché non è stato sottoscritto l'accordo necessario per la loro erogazione. Il Ministero della Cultura avrebbe confermato che il pagamento non è stato effettuato in assenza della necessaria base giuridica. Il nuovo esecutivo starebbe quindi verificando la legittimità della decisione adottata dal governo Golob e potrebbe annullarla nell'ambito della revisione delle ultime misure approvate dall'amministrazione uscente. In discussione vi sarebbe anche un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro destinato alla produzione musicale di RTV Slovenia. Israele ha respinto con fermezza le misure adottate da alcuni governi occidentali nei confronti di cittadini ed entità israeliane, nonché il divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. In un messaggio pubblicato sull'account X del Ministero degli Esteri israeliano, il governo ha definito tali provvedimenti vergognosi, sostenendo che siano motivati da ragioni politiche piuttosto che dalla volontà di contrastare la violenza. La vera essenza di queste misure è il tentativo di imporre una posizione politica riguardo il diritto degli ebrei di vivere nella terra di Israele e in merito al conflitto israelo-palestinese, mascherandolo da intervento contro la violenza, si legge nella nota del ministero. Le misure contestate riguardano in particolare alcuni coloni israeliani e membri dell'esecutivo di Gerusalemme. L'Unione Europea stanzierà ulteriori 16,5 milioni di euro per sostenere la lotta contro l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Lo ha annunciato la commissaria europea per la gestione delle crisi, Hajja Lahib, al termine di una visita nella regione colpita dall'emergenza sanitaria. Dei nuovi fondi, 6,5 milioni di euro saranno destinati al supporto delle squadre operative sul campo e alla formazione del personale sanitario, 5 milioni al rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e dell'accesso alle forniture mediche attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre altri 5 milioni serviranno per attrezzature diagnostiche e test. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità congolesi, dall'inizio dell'epidemia sono stati confermati 550 casi di Ebola e 101 decesso. Oltre 300 persone risultano ricoverate o in isolamento per l'infezione. E l'Unione Europea ha lanciato oggi l'iniziativa T-MED per la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie pulite nel Mediterraneo. Il programma, che rientra nel Patto per il Mediterraneo, punta a mobilitare fino a 25 miliardi di euro di investimenti entro il 2035. Secondo la Commissione Europea, l'obiettivo dell'iniziativa è accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, dell'idrogeno, della produzione di tecnologie pulite e delle moderne reti elettriche, favorendo la creazione di un mercato energetico mediterraneo più integrato e sostenibile. La commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica e il commissario europeo per l'energia Dan Jorgensen hanno spiegato che l'iniziativa potrebbe generare investimenti per circa 25 miliardi di euro entro il 2035. E per il momento è tutto, appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera. Buon proseguimento.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: è stata inaugurata la nuova pista ciclabile per l'aeroporto di Trieste. L'intervento, realizzato nell'ambito dell'accordo di programma per la promozione e lo sviluppo della mobilità ciclistica nei territori dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano, è stato progettato e realizzato da Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in qualità di stazione appaltante attraverso un investimento complessivo di 6,6 milioni di euro interamente finanziato dalla Regione. Si tratta di un intervento essenziale che colma una lacuna precedentemente esistente lungo la statale 14, garantendo un collegamento diretto con l'aeroporto e la piattaforma logistica, grazie all'abbattimento delle barriere tramite l'uso degli ascensori per l'accesso alla passerella. I viaggiatori potranno fruire agevolmente dei servizi ferroviari che consentono il trasporto delle biciclette.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
8: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria. Dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a Pomeriggio Re 4 nella quarta ed ultima parte, quarto ed ultimo blocco di canzoni, quello dove la musica si fa tempesta letteralmente, redenzione, rabbia coloniale, apocalisse danese, chiamiamola così, perché se dobbiamo chiudere, cari amici, chiudiamo col botto, o almeno con un graffio, ecco, tanto per non essere troppo pomposi. Iniziamo con una signora che del dolore ha fatto un'arte e dell'arte una liturgia. Sto parlando di A.A. Williams. La canzone che abbiamo appena ascoltato in apertura è Poison. Poison. Estratto

dall'album Solstice, il nuovo album appunto dove la cantautrice inglese si muove tra ombra e rinnovamento, tra cruda intimità e catarsi onnicomprensiva. Avete sentito come le chitarre si gonfiano quasi come temporali, gli archi brillano letteralmente, la sua voce passa dal sussurro all'urlo. Un album che sembra scolpito dalle tempeste e dalla luce delle stelle, dicono, beh, insomma, roba da poeti maledetti. Che dire, ascoltando l'album vi creerete la vostra opinione personale. Comunque andate ad ascoltarlo perché secondo me merita. A.A. Williams e Solstice. Infatti il solstizio d'estate è vicino, quindi diciamo che è un album in tema, uscito al momento giusto. E dalla poetessa del dolore passiamo ad un ciclone australiano, Genesis Owusu, che ha preso il funk, il punk, il rap e li ha messi, diciamo così, mi viene da dire, in un frullatore. Il risultato è esplosivo comunque ed è anche politico. Il titolo, ecco, anche quello è abbastanza esplicito: Red Star View and the Worldwide Scourge. Questo è il titolo. Terzo album prodotto da Dan Hume. Come dicevo, rap old school, punk, rock, neo soul, synth pop, persino britpop. Infatti le due canzoni che ho scelto sono quelle un po' più orecchiabili, diciamo così, una varietà che farebbe impazzire qualsiasi curatore di playlist. I testi sono sì militanti contro l'autoritarismo, il razzismo, il macismo, un miscuglio tra Yves Tumor e Sleaford Motts, dicono, e in effetti la rabbia è quella giusta. Ascoltiamo Stampede e Falling Both Ways di Genesis Owusu.

Stampede e Falling Both Ways, Genesis of Usu, un pugno nello stomaco al politically correct, ma attenzione, la sua critica è così diretta che rischia di diventare essa stessa quasi uno stereotipo. Quindi abbasso il razzismo, abbasso il macismo, giusto, sacrosanto, ma la vera domanda è: chi ascolta queste canzoni? Beh, colui che le ascolta è probabilmente già, diciamo così, convertito, perché il suo pubblico è quello dei festival alternativi, delle radio universitarie, dei ragazzi con le magliette dei Public Enemy. Insomma, lui urla sì contro il sistema, ma il sistema lo paga profumatamente, come tutti. Ecco, d'altronde la rivoluzione oggi ha un costo e spesso lo pagano le major, scusate il cinismo, ma è proprio così. La sua energia però è contagiosa, e quando parte il riff di Stampede, quella appena sentita, beh, cari amici, anche il più pacifico dei pacifisti ha voglia di dare un pugno al muro. Dall'Australia atterriamo in un universo parallelo, quello dei numeri angelici e delle scale arabe. Death by Love, duo electro goth che dalla spiritualità ha fatto un brand. 444 è l'album di debutto. Peter Gerald, produttore di Pittsburgh, e Inga Habiba, cantautrice polacca, per quest'album di Dark Gaze, Gothic, Industrial e Trip Hop. Scale arabe, innanzitutto, elettronica distorta, un suono antico e futuristico, e poi ecco un titolo che è un numero, forse angelico, forse no. Selenno dei Death by Love.

Salerno, parola inventata, ma l'atmosfera c'è, gotica, decadente, vagamente minacciosa. I Death by Love fanno della spiritualità il loro marchio, anche se la spiritualità oggi, ecco, con essa ci compri, che ci compri? Niente, si vende come tutto il resto, purtroppo, ecco, questo è il problema. C'è chi vende cristalli, chi vende incensi, chi vende album a 432 Hz, loro vendono numeri, quali? Il 444, ad esempio, che è il numero degli angeli, dicono così almeno. Gli angeli però non hanno mai firmato un contratto con una major, ma tant'è. La loro musica è bella, comunque, cari amici, è affascinante, è un po', ecco, adatta a film horror di serie B. E in un mondo di superficialità anche la finta profondità è meglio del nulla, almeno ti fa sentire meno solo. E chiudiamo con i danesi Ice Age. Siamo in chiusura, il quintetto che ha fatto del post-punk una questione di vita o di morte e che dopo anni continua a giocare col fuoco. Ice Age con For Love of Grace and the Hereafter, sesto album, 12 tracce dove un universo d'amore si espande e si contrae in un eterno tango. I testi di Elias Ronenfeld ardono di un'intimità apocalittica, come dicevo, post-punk selvaggio come sempre, e lui infatti scrive come se il mondo stesse finendo, e forse non ha tutti i torti. Match Head Girl è la canzone con cui chiudiamo, testina di fiammifero. Gli Ice Age continuano quindi a giocare col fuoco, anche se dopo anni di carriera potevano magari diventare comodi, rassicuranti, ecco, quelli da festival pomeridiani. Invece no, continuano a spingere, a graffiare e a incendiare. Abbiamo attraversato il mondo oggi, cari amici, dall'Easy Listening di James Last in apertura alla furia danese degli Ice Age. Abbiamo incrociato chimici del big beat, attori vampiri, profeti del rock, inventori di chitarre, suonatrici di sitar, cantanti spagnoli, padri del funk, insomma, fino ad arrivare a numeri angelici e incendiari nordici. Fuori, se qualcuno ha il coraggio di guardare, ecco, il mondo continua a fare il suo dovere, quindi ecco che fa, niente, piove quando non serve, spende quando non ha, litiga quando potrebbe tacere, tutto regolare, tutto al suo posto. Noi a pomeriggio alle 4 su Radio Capodistria non vi abbiamo salvato, non abbiamo nemmeno provato a farlo, abbiamo soltanto riempito queste due orette di etere con chiacchiere e accordi, sperando che qualcosa resti appiccicato. Se non è successo, pazienza, se è successo non ditelo a nessuno. Grazie per essere stati con noi, anche solo per la noia o per l'abitudine o per masochismo, chissà. Buon prosieguo di sopravvivenza, vi aspetto martedì prossimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellane e Marghera in direzione Milano. Anticipiamo inoltre che per lavori sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Queste ed altre informazioni sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fetnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale delle RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Ci sono città che vengono identificate da un monumento, da una piazza o da un paesaggio. Trieste, invece, è una delle poche città al mondo che si riconosce anche da un vento. La bora non è soltanto un fenomeno meteorologico, è una presenza costante, una compagna di viaggio, talvolta una forza impetuosa, altre volte una voce che accompagna il mare e le strade della città. La bora ha plasmato abitudini, caratteri, racconti e persino il modo di guardare il mondo di generazioni di triestini. Non stupisce quindi che poeti, scrittori e artisti abbiano cercato nel tempo di raccontarla, trasformandola in parole, immagini ed emozioni. Questo pomeriggio a Sconfinamenti partiamo proprio da qui, dall'antologia Viva la Bora, edizioni Lettere Scarlatte, curata da Alessandro Paronuzzi, un volume che raccoglie testi, poesie e testimonianze dedicate al vento più celebre dell'Adriatico, accompagnati dai disegni di Francesco Azzini. Un viaggio attraverso la letteratura, ma anche attraverso l'identità di una città che con la Bora convive da sempre. Ne parleremo quest'oggi quindi con il curatore dell'opera, Alessandro Paronuzzi. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie a voi.
0: E con Rino Lombardi, fondatore e presidente del Museo della Bora.
2: Buongiorno, grazie.
0: Profondo conoscitore di questo elemento che da secoli affascina, sorprende e talvolta mette alla prova chi vive a Trieste e anche i turisti e chi viene a visitarla. Benvenuti entrambi a Sconfinamenti e iniziamo con Paronuzzi proprio. Partiamo dalla base, dall'inizio. Come è nata l'idea di raccogliere un'antologia di così tutti questi testi dedicati alla Bora?
1: Ma guarda, l'idea ha veramente una data precisa, perché il 14 febbraio dello scorso anno, giorno di San Valentino, con un gruppo di amici siamo andati a visitare il Museo dei Venti, che allora si trovava in via Belpoggio.
0: E c'era la Bora?
1: E c'era la Bora, ecco. Guarda, proprio era la giornata perfetta per visitare il Museo dei Venti. Nel primo pomeriggio, verso le 4, siamo andati, tra l'altro il Museo dei Venti si trova a 100 metri dalla mia abitazione, ho dovuto semplicemente attraversare la strada
0: in ciabatte
1: per raggiungere il Museo dei Venti, e in quella occasione ho fatto la conoscenza di Rino Lombardi, che in realtà abbiamo un passato remoto molto vicino, perché siamo nati nello stesso quartiere e abbiamo frequentato le stesse amicizie, zone, quindi abbiamo un'amicizia che risale al remoto passato, ecco. Però in quell'occasione ci siamo divertiti molto, perché Rino è un personaggio veramente effervescente, con le bollicine, no? E alla fine di questa visita guidata al Museo dei Venti mi sono posto una domanda: ma è mai possibile che non esista ancora una antologia dedicata alle poesie che i nostri scrittori triestini hanno dedicato alla Bora? Strano, ma vero. Ho fatto una breve ricerca sul territorio e una antologia dedicata alla Bora, alle poesie dedicate alla Bora, non esisteva ancora. E quindi, con il carattere che ho, insomma, molto anch'io effervescente, come Rino, siamo in sintonia su questo, mi sono messo alla ricerca delle poesie, una ricerca che è durata 6 mesi, 7 mesi, non finiva mai, perché in realtà anche dopo che questo libro è stato pubblicato ho individuato altre 2 poesie. È una ricerca infinita, no? Che non si conclude. Però alla fine di ottobre dello scorso anno sono arrivato alla versione più o meno definitiva, sono 92 poeti di entrambi i generi, maschile e femminile, 113 poesie, perché qualche poeta è presente con più di una poesia. I maggiori direi che ci sono tutti, quindi per maggiori dico i più noti, no? Da Umberto Saba, Pier Antonio Quarantotti Gambini, Carolus Cergoli, i più noti ci sono, e poi ci sono anche quelli meno noti, con poesie peraltro altrettanto godibili, valide, insomma. E nel frattempo anche abbiamo interpellato l'amico, anche lui è Francesco Azzini, che è triestino d'adozione, che ha arricchito questo volume con la copertina e con una decina di disegni in bianco e nero dedicati alla Bora, ed è venuto fuori un libro che secondo me è soddisfacente e colma una lacuna.
0: Ecco. Un bel libro grosso, sono quante
1: sì,
0: pagine?
1: Insomma, sono 160 pagine. Tra l'altro voglio anche precisare che la presenza degli amici sloveni è cospicua, quindi ci sono 10 autori sloveni con le loro poesie in originale, con le traduzioni accanto, perché anche la componente slovena, naturalmente, in quanto triestini, hanno dedicato molte poesie anche loro a Labora. Ecco, quindi fatto il riassunto di quello che è Viva Labora, un'antologia triestina.
0: Quindi 92 autori, 113 poesie. E sono tutti comunque del territorio, triestini,
1: allora, sono
0: tutti in italiano e sloveno?
1: Allora, sono tutte sia in lingua italiana, la metà...
0: quindi anche in dialetto?
1: Sì, che la metà è equamente divisa tra le poesie in lingua italiana e le poesie in dialetto triestino. Sì. Abbiamo anche alcuni ospiti particolari, perché per esempio Biagio Marin è gradese. Poi ci sono due autori istriani, c'è Gerald Sparks che è inglese ma che ha vissuto a Trieste per tantissimi anni. Abbiamo questi casi un po' particolari, ma diciamo che nel 90% dei casi gli autori sono triestini.
0: Ma e queste poesie cosa raccontano? Cosa raccontano della città, dei sentimenti? Sono vari aspetti?
1: Sono varie sfaccettature, no? Quindi la Bora viene cantata sia come una presenza positiva, sia come una presenza negativa di ostacolo. Abbiamo la Bora chiara, abbiamo la Bora scura, abbiamo anche delle poesie d'amore dove la Bora in qualche maniera è presente nei momenti amorosi, alcune sono poesie esistenziali, quindi è difficile dare un taglio preciso, c'è un po' di tutto, insomma. Ecco, però la protagonista unica, la regina dei venti europei, è la Bora, che qualche volta viene cantata con la B maiuscola e qualche volta con la B minuscola.
2: Ci sono varie scuole di pensiero su quello.
0: E proprio adesso passiamo appunto a Rino Lombardi, perché lei e Paronuzzi ha scoperto l'uovo di Colombo di una raccolta di antologie sulla Bora. Mentre lei, Lombardi, a suo tempo ha pensato a un altro uovo di Colombo, perché non facciamo un museo della Bora, no?
2: Sì, perché come dire, la Bora è qualcosa, come dire, un'istituzione, no? Veramente un'istituzione locale. Lui, Paronuzzi, scrive un marchio di fabbrica. Lo scrittore Mauro Kovač ci dice un'istituzione invisibile di Trieste. Quindi è qualcosa, insomma, che andava valorizzato. E noi dal 1999, con l'associazione Museo della Bora, abbiamo cominciato un po' a valorizzare questo evento che, insomma, si dà per scontato, ma in realtà è veramente ricchissimo, come diceva giustamente Paronuzzi, è infinito, c'è un tema che poi permette di raccontare di tantissime cose, perché oggi parliamo della poesia, ma poi possiamo parlare di tantissimi aspetti.
0: Potremmo parlare anche delle canzoni, perché
2: delle canzoni, quello è un altro, però
0: attenzione, parliamo dopo.
2: No, le canzoni anche sono tante, quello potrebbe essere un altro volume, no? Esatto. Perché Paronuzzi e le sue antologie, però sicuramente i temi sono veramente tanti, e anche i modi di raccontarla sono diversi, appunto, c'è chi la prende in positivo, chi in negativo. Penso che soprattutto in positivo, io cerco di essere sempre ottimista, no? E poi, insomma, chi la adora, chi la considera qualcosa di veramente...
0: Sì, ecco, io sono della seconda scuola, proprio quando c'è la Bora mi chiuderei in casa la odio profondamente. Quindi,
2: no, magari si può sempre cambiare. Io cerco di raccontare gli aspetti positivi, no? Per esempio gli aspetti scientifici, no?
0: Quindi raccontiamo un po' cosa c'è allora la sede prima era in via del Poggio,
2: ma diciamo,
0: no?
2: Che noi siamo in un periodo come di evoluzione, nel senso che siamo nati il magazzino dei venti è nato appunto nel 2004 e adesso è aperto, diciamo, suo appuntamento, ma bisogna prenotare con molto anticipo, ed è uno spazio analogico. Da qualche mese abbiamo aperto due nuovi spazi a Officina, uno si chiama Borarium, dove effettivamente abbiamo presentato anche. È venuta la prima presentazione pubblica del volume, e lì è un posto invece che sarà più confortevole, più comodo, e che dal mese di luglio avrà anche degli orari più regolari. Adesso diciamo che da settembre più o meno siamo in una fase sperimentale, con delle aperture più o meno di 2 ore alla volta, e poi apriremo con un orario un po' più classico da museo, perché abbiamo avuto anche l'aiuto del Ministero della Cultura con il mitico PNRR di cui tanto si parla.
0: Sì, serve anche per la Bora.
2: Finalmente per la Bora è stato utile, e poi invece anche da contributi della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi insomma possiamo andare avanti col vento, diciamo, in poppa,
0: in
2: venti favorevoli, diciamo così.
0: Visitatori, chi sono i visitatori? Chi sono stati i visitatori di questi 20 anni, diciamo?
2: Abbiamo i visitatori, vengono
0: scolaresche,
2: un po'
0: turisti. turisti?
2: Allora, adesso per esempio al Boranium ne abbiamo già avuti più o meno 1400, per dire. E al Magazzino dei Venti eravamo su una media di 2700 all'anno, però insomma considerando sempre su appuntamento, quindi non con un'apertura classica, e visitatori di ogni genere, nel senso che la cosa bella al Magazzino dei Venti era avere questi gruppi, come il gruppo degli amici di Poronuzzi, che si incontrano e giocano un po' con il vento. A noi interessa questo aspetto giocoso del vento, il vento è l'aria che gioca, e allora giocare su questo aspetto del vento che fa un po', crea delle situazioni un po', come dire, anche surreali e divertenti. Per esempio, appunto, il concetto di gioco è che noi alla fine di ogni visita al Magazzino dei Venti facevamo una girandola di carta e la gente di tutte le età poteva portare via questa girandola di carta, quindi un gioco semplice di vento. Nel nuovo spazio invece abbiamo delle interazioni digitali e avremo la possibilità di stare più comodi, fare degli incontri come appunto la presentazione del libro di Alessandro, oppure dei corsi di meteorologia o altre attività, perché appunto il tema del vento è un tema vastissimo e ci permette di spaziare anche su temi come possono essere quello dei cambiamenti climatici oppure sulla creatività, e abbiamo un bel programma adesso di attività che svilupperemo soprattutto nell'autunno, e quindi ci permetterà insomma di rafforzare un po' questo rapporto con la Bora. Ecco, ci interessa anche far scoprire un po' ai triestini, alle popolazioni qui del territorio, capire un po' come questo vento sia in realtà qualcosa di ricco. Le dicevo banalmente qual è una funzione importante della Bora, l'azione importante di pulizia dell'aria, di ossigenazione del mare, e anche la Bora rappresenta uno dei motori della circolazione del Mediterraneo, quindi come dire, ha una sua funzione importante. Lei può restare a casa tranquillamente, però intanto la Bora lavora lavora per noi e diciamo, per l'ambiente, diciamo così.
0: A proposito di girandole, voi siete sempre anche quelli dei girandoli in piazza del
2: Boramata, che organizziamo insieme a Federico Prandi. Boramata, quest'anno Boramata tornerà il primo fine settimana di luglio, avremo una nuova situazione, una nuova sistemazione per quanto riguarda, non avremo più i vasi ma un altro tipo di soluzione, e quello è creare, come dire, un momento di stupore, cioè qual è la magia del vento, quello che poi troviamo nelle poesie, no? Che ognuno lo immagina in un modo diverso, cioè l'essere invisibile, impalpabile, dà spazio all'immaginazione, quindi ognuno, qui pensiamo per esempio alle poesie, no? Troviamo qui, non so, penso all'esercito Kosovo, pensa di essere, come dire, in navigazione, in un mare in navigazione, no? Dice stanotte ascoltavamo la Bora, no? E questo insomma è qualcosa che ti dà un'idea, sembra di essere un po' in un mare in tempesta, ecco, queste sono le cose che ci dà il vento dà spazio alla fantasia, quello ci piace.
0: Bora Matta però in luglio è proprio il periodo in cui di Bora.
2: Esatto, noi siamo così matti che abbiamo cominciato a organizzarlo a giugno, che erano sempre le giornate più calde dell'anno, però almeno sono giornate un po' più tranquille, perché già così se arriva un po' di borino tira giù tutto. Butta giù le girandole attenti. Proprio alla grande.
0: E si diceva, almeno la teoria dice che si nasce sul Carso, si sposa a Trieste e muore a Grado, Monfalcone.
2: Ma in realtà quello che anche per noi si tratta di anni di studio e di ricerca, e quindi ogni volta impariamo qualcosa. In realtà le porte della Bora sono tante, sono più o meno una dozzina. Trieste,
0: per esempio, penso alla Dalmazia, esatto, Segna, che c'è una.
2: Ma ancora canale... oltre, cioè da Trieste fino all'Albania sono una dozzina di porte. Se andiamo in Croazia, ancora più impetuosa rispetto
0: ancora
2: a Trieste,
0: più impetuosa,
2: no?
0: Esatto, sì.
2: E poi ci sono tanti luoghi comuni, c'è chi dice che nasce in Siberia, ma insomma non è detto, basta che si incanali, no? E arriva magari anche dal nord, no? Si incanala dalla porta di Postumia e arriva giù.
0: Dalla Siberia è un po' più lunga.
2: È un po' più lungo il viaggio, no? Diciamo così.
0: Bene, io direi di fare una prima pausa musicale e poi ritorniamo con la seconda parte di Sconfinamenti dedicata quest'oggi alla Bora.

0: giro con la giacca verde.
1: Seconda parte di Sconfinamenti è dedicata quest'oggi a Labora, dedicata soprattutto all'antologia Viva Labora, edizioni Lettere Scarlatte, curata da Alessandro Paronuzzi, un volume che raccoglie testi, poesie e testimonianze dedicate al vento più celebre di Trieste, ma come si stava dicendo poc'anzi anche della Croazia e dell'Adriatico in generale. E proprio Paronuzzi volevo chiedere, che abbiamo già visto che tipo di testi troviamo nel volume, c'è qualche autore che secondo lei ha raccontato meglio Labora rispetto ad altri, c'è qualcuno a cui è più...
2: Fare una classifica è assolutamente improponibile, perché si va a preferenze personali, no? Entra il gusto soggettivo, ecco. Chiaro. Io adesso vorrei intanto leggere una delle due poesie di Umberto Saba, per dedicata, una questione di autorevolezza, perché probabilmente Saba è il nostro, la nostra punta di diamante nel campo poetico, e voglio solo notare che Saba appartiene a quel ristretto numero di poeti che parlano della Bora in questa antologia senza espressamente nominarla. Quindi la Bora non viene citata, però è lei la protagonista. E adesso leggerò questa poesia che si intitola Il vetro rotto. Sì, volevo dire che questi poeti nell'antologia sono considerati in ordine alfabetico, ecco. non cronologico, ma dalla lettera A. Il primo poeta si chiama Paolo Alessi, e l'ultimo poeta, quindi dalla A alla Z, si conclude con Paola Zugna. Quindi abbiamo da Paolo Alessi a Paolo. Sono due Paoli, tra l'altro. Comincia un Paolo e finisce una Paola.
1: Ordine
2: democratico alfabetico. Quindi cominciamo con Paolo Alessi e concludiamo con Paola Zugna, due Paoli. Adesso però volevo leggere Umberto Saba, Il vetro rotto. Tutto si muove contro te. Il maltempo, le luci che si spengono, la vecchia casa scossa a una raffica e a te cara per il male sofferto, le speranze deluse, qualche bene in lei goduto. Ti pare il sopravvivere un rifiuto d'obbedienza alle cose, e nello schianto del vetro alla finestra è la condanna. È bellissima. Io trovo questa poesia triste, ma... efficace, bellissima.
1: Però mi ci ritrovo nella condanna. Io che non amo sapere, ci ritrovo che mio papà mi chiude dentro e la condanna va ben così.
0: Attenzione, ecco, agli infissi, però anche, sono abbastanza robusti. Esatto.
2: Vedo tutta la grandezza di Saba
1: in e si vede anche la grandezza della Bora dell'epoca, credo che era
2: sì, come che,
1: si,
2: quando soffiava, esatto, no? Esatto. Ecco, questo è Umberto Saba. E dopo leggiamone ancora una che è di uno dei miei poeti anche preferiti, e che secondo me è un po' vergognoso che nella nostra città non ci sia una strada, un vicolo, un qualcosa dedicato a questo grande poeta e scrittore, anche scrittore perché ha pubblicato 3 o 4 romanzi, ed è immediatamente riconoscibile per come scrive. Se si leggono 2 versi, tu dici: questo non può essere che Carolus Cergoli. Cioè, Carolus Cergoli è un'altra nostra punta di diamante, però se noi chiediamo ai giovani, ma anche non ai più giovani, nemmeno, cioè chi è Carolus Cergoli, io credo che 9 su 10 dicono boh, non lo so. Invece Carolus Cergoli secondo me vale non meno di Umberto Saba, ecco, ed è vergognoso che la nostra città non gli abbia ancora dedicato il giusto riconoscimento. E allora adesso leggo questa qui di Carolus Cergoli. Mi non so roba più bella che nudare in mare aperto, bordizzar po' con la vela sotto costa a Miramar. Mi non so roba più bella quando il mar se tutto rissi, a sognare una parentela col delfin lustro de sol. Mi non so roba più bella quando refola la bora, al caffè parlar con ela e no dir, e dir, no dir. Mi non so roba più randa del sentir d'esser qua nato e gustar l'odor che manda stamatur la mia città. Bellissima, cioè, io trovo questa bellissima, questa poesia nella sua semplicità, una espressione di gratitudine verso Trieste, sì, commovente.
1: Gratitudine, io, amore verso Trieste, verso io, sua città e, sta, e anche verso la Bora.
2: La conoscevo questa poesia, la leggo e mi commuovo a leggere questa poesia da triestino. Mino so roba più bella, bellissima.
1: Bene, terza lettura, facciamo ancora una?
0: Vado, allora io sono affezionato a una poesia di Guido Sambo. Okay. Guido Sambo, un refolo Debora. Questa la recito sempre a memoria, ma oggi per sicurezza ve la leggo, perché sennò faccio una super gaffa. Sì, sì, un refolo Debora. Se è capitato un refolo Debora, che dispicato ga la biancheria zo delle corde, sbattuga e scuri le finestre, che ne taga il ciel, smaccando via i nuvoli, sciarindo fino all'anima drento della gente. Quindi, come dire, questa è proprio quella bora, diciamo, la bora terapeutica, quella che pulisce, manda via le tossine, manda via i cattivi pensieri, secondo me quella è fondamentale, quella che pulisce anche l'anima, animos, che pulisce l'anima.
2: E poi anima sì. Deriva, è soffio, no? La parola anima etimologicamente,
1: il greco immagino,
2: significa animos. Significa soffio. Quindi l'anima ha una parentela diretta con la bora, è più soffio della bora,
1: sì, no? Quindi la bora porta cultura, anche
2: la bora è l'anima di Trieste.
0: L'anima di Trieste, ma c'erano delle
2: figure. Ci avevo pensato, però effettivamente no? L'anima ha una stretta parentela con la bora.
0: Pensa che, chiedo scusa se interrompo, venne anni fa a visitarci al Magazzino dei Venti Claudio Grisancic, che anche lui è citato qui, e lui scrisse sul nostro libro delle visite: la bora, fiato di Trieste per sempre, quindi fiato di Trieste, proprio il respiro della città.
2: Animos.
1: No? Animos. Tornando appunto alla sua ricerca, al suo libro, sei mesi circa diceva.
2: Sì, sei mesi, sì, sì.
1: Dove si è, come si è svolta? Dove si è svolta? Tira fuori tutti
2: ma
1: questi.
2: Ma allora, lo zoccolo duro di base è la mia biblioteca personale. Okay. Quindi, naturalmente, a casa ho già di
1: lei sapeva già più o meno.
2: Avevo già, diciamo che il 50%, il 50% dei poeti che sono qua presenti erano già prima presenti a casa mia, circa il 50%. Dopodiché ho detto raddoppiamo la presenza in questa antologia e mi sono messo a cercare un po' qui. E effettivamente nella mia prefazione si conclude la prefazione con i ringraziamenti. Io quasi quasi leggo queste quattro righe così rispondo alla sua domanda. Ringrazio inoltre la rigatteria di Laura e Claudio Dipinto in via Malcanton, che mi hanno dietro... devo dire che visto che questi libri anche costavano me li portavo a casa, tiravo giù la poesia che mi interessava e poi glieli restituivo, ecco, quindi è una forma di collaborazione importante. No? Ringrazio la libreria antiquaria Zuckerman di Martina Trevisan in via Rismondo 1, altra libreria dell'usato che è sempre ricca di molti libri di testo, insomma, che è difficile reperire altrove. E la libreria Dedalus in via Torre Bianca, ma poi soprattutto ringrazio il Museo della Letteratura in piazza Ortis, che è una chicca di Trieste, e colgo l'occasione per invitare tutti i triestini che ancora non lo avessero fatto vergognosamente ad andare a visitare il Museo della Letteratura in piazza Ortis. E poi ringrazio le biblioteche Stelio Crise in largo Papa Giovanni XXIII e Attilio Ortis in via Madonna del Mare. Ecco, quindi
1: museo è gratuito, quello che
2: è tutto gratuito. Io ci vado un giorno sì e un giorno anche, perché è talmente ricco di suggestioni che abito lì vicino ed è una oasi della mia quotidiana passeggiata. Ecco, quindi la mia ricerca si è evoluta in queste zone qua ed è stato anche molto divertente. Ecco, perché
1: è proficuo,
2: sì.
1: Trovato tutto, per dire.
2: Ho trovato tutto, non dico tutto perché è un po' presunto, ma insomma abbastanza.
1: Ecco, diciamo che in teoria dovrebbe essere completo. Ecco.
2: Insomma, diciamo che non si finisce mai di scoprire qualcosa che manca.
1: L'avete
2: però
1: presentato sabato scorso a Piccina, adesso sono in programma altre presentazioni.
2: Sì, sicuramente faremo una presentazione da Dedalus in via Torre Bianca e mi auguro anche magari in settembre-ottobre di fare una presentazione al Museo della Letteratura.
1: Bene, io direi, non so se è il caso di fare facciamo una seconda pausa musicale e poi rientriamo con la terza e l'ultima parte, in cui parlerei più della Borra d'identità di Trieste, passerei trasversalmente alle antologie e arrivare appunto a questo fenomeno che si sta riducendo, si può dire, no?
0: Ma diciamo che abbiamo inverni più freddi, questo sicuramente, no? Quindi insomma soffriamo esatto. Meno, no? Quindi magari è contento il nostro
1: tutto. Ne riparliamo fra un po'.

0: Terza parte di Sconfinamenti, quest'oggi dedicata alla Bora, partendo dall'antologia Viva la Bora, edizioni Scarlatte, curata da Alessandro Paronuzzi, con i disegni di Francesco Azzini. Ecco. Parlerei adesso del tema proprio, il focus del nostro, anche dell'antologia, proprio la Bora. E Lombardi, che rapporto c'è tra appunto triestini e la Bora? Perché si diceva c'è amore, ma c'è anche un po' di odio. Ma lei statisticamente cosa ritrova di più?
1: Ma io più facilmente amore, devo dire. Anche io, quando inizio, per esempio, le vite con i bambini, dico: boh, andiamo per votazioni, quali sono le preferenze? No? Dico, sicuramente tutti l'amano. Poi là, quindi dire, il discrimine si fa quando cominciano ad essere più giorni di Bora, no? Se sono più giorni, allora quindi lì la pazienza. Anch'io dico sempre che, insomma, nel 2012, quando abbiamo avuto quasi 3 settimane di Bora forte, io quell'anno anch'io dicevo basta, no? Però insomma c'è questo rapporto, come dire, forte. A me interessa molto questo aspetto del vento che permette di raccontare, cioè crea delle situazioni a volte che sono surreali e fantasiose, quindi veramente non occorre neanche scrivere storie, perché già lei di suo si inventa cose, no? Pensiamo per esempio all'avventura dell'Ursus
0: del 2011. Che non se la ricorda,
1: cioè, poteva essere un fatto drammatico, poteva succedere qualcosa di pazzesco, un incidente, poteva scontrarsi, con una petroliera, con qualcosa,
0: scappando verso Grado.
1: E invece c'è questa idea di questo Ursus che scappa verso la libertà, esatto. E diventa un po', veramente, io dico sempre, come un personaggio di Rodari, sembra un po' una storia di Rodari, no? Veramente questo Ursus, questa grande gru,
0: correva l'anno 2011,
1: marzo 2011.
0: Esatto.
1: E poi la cosa buffa è stata che poi ha reiterato, no? Questa esperienza l'Ursus, perché nel 2022 poi è scappato di nuovo in cantiere, esatto, quando riparando per colpa
0: questa
1: di
0: volta era in cantiere, non ha
1: era in cantiere, però anche lì dà un'idea di questa, di questo sembra veramente un personaggio da storia da cartone animato,
2: gigante, ecco. buono.
0: Poi infatti mi ricordo che Triestini ci aveva ricamato sopra con la solita verve, con all'epoca non c'erano i meme ma c'erano i video, c'erano le battute, i disegni, eccetera.
2: Posso dire che dentro il libro abbiamo una poesia di Giorgetta Dorfles che si intitola Ursus.
0: Dedicata,
2: allora io approfitterei per leggere ancora questa poesia.
1: Ursus in fabula.
2: Bellissima. Inconfondibile, una sagoma si staglia all'orizzonte. Mollati gli ormeggi, l'Ursus, sospinto dalla Bora, naviga alla deriva. 80 metri di gru posata su un pontone, senza nocchiero, esplora la vastità del mare. Quale oscuro istinto ha mosso una torre di ferro a uscire dal porto? Forse l'umiliazione di essere spodestata da più moderni aggeggi? All'occhio attonito mostra di avere animo libero e maestà che sovrasta il potere della tecnica. Si corre al recupero del gigante fuggitivo per consegnarlo al fine a nuova funzione, simbolo esclusivo di città marinara. Quindi l'aneddoto dell'Ursus è stato ricordato in poesia dentro questa antologia.
0: Ci voleva, sì, effettivamente. È stato un episodio
2: clamoroso
0: in una Bora di marzo. Sì. La mia domanda è: la Bora sembra un vento invernale, più tardo autunnale se vogliamo, però ricordiamoci che la Barcolana all'inizio è stata fatta in ottobre perché si diceva fosse il mese più ventoso. E arriva a marzo, è stata recentemente quest'anno ad aprile, quindi qual è il mese della Bora?
1: Ma il mese dei record è stato il mese di febbraio. Di solito. Penso che il record storico è quello del 54, quando arrivò a 171 km all'ora, rompendo addirittura l'anemometro dell'Istituto Talassografico, quindi probabilmente soffiava ancora più forte, però quello resta il record ufficiale, perché poi adesso i sistemi di misurazione sono tanti, però quello resta il record ufficiale. Credo nel 2012 arrivò a 168 km all'ora dalle stazioni ufficiali.
0: A Trieste, perché poi ricordiamoci che da altre

0: Per la bora estiva è una bora calda, no?
1: Quello fa impressione. Io ho visto, penso l'anno scorso, per esempio, era un giorno, penso agosto, era veramente caldissimo. Quindi la bora ha accentuato questo calore, era veramente, sembrava vento del deserto. Ed era un po' una bora traditrice, perché uno non si aspetta, si aspetta la bora fresca, no? Invece questa bora, io ero in scooter, perché in scooter cerco di usarlo come aria condizionata, in realtà era caldissimo. E mi sembrava proprio di entrare nell'asfalto. E quindi, insomma, mi raccomando, bora. Se no non ti scriviamo più le poesie.
0: A proposito delle poesie, non ci sono solo le poesie, ci sono anche le canzoni, come si diceva prima, no?
2: Ah, quello è un altro capitolo, no? Quello ci sarebbe da fare un altro libro, perché...
0: Io ho la mia più preferita, Ivan Graziani, 140 all'ora, che poi anche con la rivisitazione
1: se ti
0: moderna.
1: Se ti abbandoni a questo vento, ti senti smarrito, la rielaborazione di Cortellino,
0: Cortellino,
1: di Cortex.
2: E anche Lucio Corsi ha dedicato di recente una bella canzone dedicata a Trieste, dove parlava anche della bora, quindi sì, sicuramente, ma quello lì sarebbe l'argomento di un altro
0: antologia. Là volevo arrivare, se per caso adesso grazie a
2: ma guarda, ho in cantiere un altro libro ma che non parla della bora, ho in cantiere un altro del quale non parlo per scaramanzia.
0: A questo punto mi viene da fare una domanda un po' marzulliana, visto anche quello che stava dicendo, perché la bora che fa scappare l'Ursus, c'era anche il camion, mi ricordo, il camion turco ribaltato.
1: Il camion turco ribaltato nel 2012, nello stesso punto, sempre quel punto, sempre lì di fronte a quello che ormai è il Palazzo della Regione, contempo il Palazzo del Lloyd, dove per esempio nel 29 fu ribaltato un tram.
0: Là che si ribaltò il tram.
1: Abbiamo tante foto, anche nel 2018 era un furgone di questi, insomma, a forma di cubo più o meno, e quello si è ribaltato, ecco, quindi è un punto dove veramente soffia forte.
0: C'è un punto in città, appunto, ce ne sono tanti, quali sono i punti che magari soffiano di più, che si incanaglia?
1: Se chiediamo ai triestini un punto che resta, come dire, mitico, se uno dice dove vedere veramente la bora, è Largo Pestalozzi. Largo Pestalozzi, qualche anno fa intervistavamo l'edicolante e la bora lì gli spostò addirittura l'edicola, il chiosco.
0: Addirittura.
1: L'abbiamo intervistato e ci ha detto...
2: Io leggerei in chiusura una mia poesia, perché c'è un argomento
0: però la prima domanda marzulliana.
2: Marzulliana,
0: la bora è più un vento o un personaggio?
2: Entrambe.
1: La bora è un sogno, bora è un sogno che crea le
0: sue... un incubo
1: nel suo caso, dipende appunto dal punto di vista. Il vento amplifica gli stati d'animo, quindi così o positivo o negativo. Bicchiere mezzo pieno per me.
0: Prego, Paronozzi.
2: Questa risale agli anni 70, si capisce dal testo, ecco, quando la soffia. La nave l'aspetta de fora nel golfo, ze bora ad Ossento, ze giugno in malora, gaocci de mato i tedeschi braghetta, noi capissi sto tempo de questa stagione. Se sbrega i teloni, svolasse capei, in piazza Venezia se spacca un lampion, se scassa perfin la corriera dei drusi che indossa contenti tre peri di jeans. Ze bora ad Ossento, ze giugno in malora, ma mi son contento de questo casin. Ecco, questa era la bora anni 70.
0: Molto anni 70, con i drusi, con i jeans. In chiusura, se la bora, domanda un'altra un po' marzulliana, se la bora potesse parlare, cosa direbbe oggi i triestini rispetto alla bora di un tempo?
1: Amatemi, abbiate fiducia, prima o poi tornerò, e andate al museo comunque, che comunque fa un'azione lodevole, diciamo, verso il vento. No,
2: pensate, dico, al vento. Viva la bora!
1: Viva la bora! Viva la bora! Viva la bora!
2: Resti in malora.
0: Resti in malora, bene. Perché c'è tanta bora e altri venti no? Chiusura meteorologicamente, perché uno scirocco non soffia nella stessa maniera, mia curiosità. Potremmo aprire un...
1: Insomma, arriva più veloce, lo scirocco arriva stemperato, tutto sommato, perché arriva da più lontano. Ma diciamo che godiamoci da questa bora. Adesso mi aspetto una prossima volta in cui scriverà un libro sulla bora. Entusiasmo per la bora.
0: Mio amore. Vabbè, ringraziamo a questo punto Rino Lombardi e Alessandro Paronozzi per essere stati con noi a Sconfinamenti.
2: Ora et labora.
0: Labora, anche là la finisce in aiuto.
1: Immancabile.
0: In chiusura, una lettura della voce sul supplemento di domani della Voce del Popolo, dove torna Mondo Scuola, l'inserto dedicato agli studenti delle scuole medie superiori italiane di Fiume, Pola, Rovigno e Buie. Un appuntamento ormai consolidato che offre ai giovani uno spazio per raccontare le proprie esperienze, condividere progetti e presentare una parte del percorso svolto durante l'anno scolastico appena concluso. Nelle pagine dell'inserto trovano spazio attività didattiche, iniziative culturali, laboratori, viaggi di istruzione, progetti internazionali, successi sportivi.

0: positivi e momenti significativi della vita scolastica. A emergere però non sono soltanto le attività, ma soprattutto le persone, studenti che crescono, si confrontano con nuove sfide, sviluppano competenze e costruiscono il proprio futuro all'interno di una realtà scolastica dinamica e aperta al mondo. Mondo Scuole rappresenta anche un'occasione per valorizzare il ruolo delle scuole e della comunità nazionale italiana, impegnate ogni giorno nella formazione delle nuove generazioni e nella tutela del patrimonio linguistico e culturale che le contraddistingue. Le testimonianze raccolte mostrano come la scuola sia non solo luogo di apprendimento, ma anche spazio di incontro, dialogo, collaborazione e cittadinanza attiva. L'inserto consente inoltre di creare un ideale collegamento tra le diverse realtà scolastiche del territorio, permettendo agli studenti di conoscere le iniziative dei loro coetanei e di condividere esperienze accomunate dagli stessi valori culturali e dalla stessa lingua. Un viaggio attraverso entusiasmo, creatività, impegno e passione che restituisce il volto più autentico della scuola e dei suoi protagonisti. Un numero speciale dedicato alle idee, ai progetti e alle storie dei giovani, perché il futuro della comunità italiana passa anche attraverso le loro esperienze, la loro curiosità e la loro capacità di guardare avanti con fiducia. Buona lettura quindi e buone vacanze a tutte gli studentesse e gli studenti della comunità italiana dell'Istria. Ringraziamo nuovamente Alessandro Paronuzzi e Rino Lombardi per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.
0: Al prossimo libro sulle canzoni della Bora, quello che sarà. E siamo giunti anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo la presenza di alcuni lavori sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Peschiera e Somma Campagna. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: when time stood still.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Un fronte freddo ha raggiunto l'Europa centrale e preceduto da un flusso di aria relativamente calda che affluisce sulle nostre regioni, accompagnato da venti da sud-est. Le previsioni in serata, i primi rovesci e temporali interesseranno la Slovenia settentrionale, per poi estendersi durante la notte anche alle regioni centrali e orientali del paese. Soffierà vento da nord-est. Domani tempo variabile, con cielo inizialmente ancora in prevalenza nuvoloso su gran parte del territorio. Sono previste precipitazioni locali più frequenti nelle zone nord-occidentali, periodi di sole al sud, lungo la costa soffierà lo scirocco, temperature minime da 12 a 19 gradi, massime da 22 a 28. Nella notte tra mercoledì e giovedì piogge da nord interesseranno tutto il paese, giovedì da prima coperto con precipitazioni locali anche sulla costa che si esauriranno nelle ore pomeridiane, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale. Temperature in sensibile calo. Venerdì soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio sulla Slovenia orientale, fresco di primo mattino. Vediamo ancora la viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi del cantiere di Postumia in direzione Lubiana, sempre sulla A1 chiusa la corsia di marcia dinanzi a Logatec verso Capodistria a causa di un'auto in panne. Sono le ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera da Radio Capodistria, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. RTV Slovenia a rischio i fondi per i programmi delle minoranze. Ultima consegna di incarichi tra il governo Janša e l'esecutivo Golob. Kaiser assume la guida degli esteri. Slovenia ha approvata la sesta richiesta di pagamento del PNRR. Potenziati i collegamenti marittimi serali tra Trieste e Muggia. Estate di lavori nelle strutture prescolari di Capodistria. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Il 28 maggio, a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo, il governo guidato da Robert Golob ha adottato una delibera che assegna oltre 10 milioni di euro a RTV Slovenia per il finanziamento dei programmi delle comunità nazionali italiana e ungherese nel 2026, importo corrispondente al 10% dei proventi del canone radiotelevisivo raccolti nell'anno precedente. Secondo quanto riportato dal portale Info 360, il nuovo governo guidato da Janez Janša starebbe valutando la revoca del provvedimento. I fondi infatti non sarebbero ancora stati trasferiti all'emittente pubblica, poiché non è stato sottoscritto l'accordo necessario per la loro erogazione. Il Ministero della Cultura avrebbe confermato che il pagamento non è stato effettuato in assenza della necessaria base giuridica. Il nuovo esecutivo starebbe quindi verificando la legittimità della decisione adottata dal governo Golob e potrebbe annullarla nell'ambito della revisione delle ultime misure approvate dall'amministrazione uscente. In discussione vi sarebbe anche un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro destinato alla produzione musicale di RTV Slovenia. La politica estera slovena è sulla strada giusta, secondo il ministro degli esteri Tone Kaiser, che ha ricevuto oggi il passaggio di consegne formale dalla collega ed ex ministra Tanja Fajon, ringraziata dallo stesso Kaiser per il lavoro svolto, nonostante alcune divergenze di opinione. In politica estera e nelle relazioni internazionali, l'interesse comune è di lavorare per il bene della Slovenia, ha sottolineato. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Con l'incontro tra Fajon e Kaiser si conclude anche da un punto di vista formale il passaggio di testimone fra i due governi, dopo che venerdì scorso il passaggio in ministero per l'ex ambasciatore a Washington, diventato ministro, era stato uno step tecnico oltre che un ritorno a casa dalla porta principale. Le ruggini del passato non hanno fatto capolino nelle brevi dichiarazioni ai media di Fajon e Kaiser, già calato nel ruolo ministeriale quando ha dichiarato che la politica estera deve avere continuità e concentrarsi innanzitutto sugli interessi vitali che, a suo dire, sono la sicurezza e la prosperità del paese. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Fayon, secondo cui Kaiser ha delineato con chiarezza le linee guida per il futuro. Nessuna menzione dell'episodio di fine 2022, quando l'allora ministra aveva richiamato e poi rimpiazzato Kaiser dall'incarico di ambasciatore a Washington per la trasmissione non autorizzata di alcune informazioni al leader del Partito Democratico Sloveno, Janez Janša, durante la corsa per le presidenziali. Accuse sempre negate, peraltro, dal nuovo ministro. La chiusura di Fayon è stata dedicata ai ringraziamenti di rito al personale del ministero, per poi rivolgere gli auguri di buon lavoro nel segno della continuità e dell'aderenza ai principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.
2: La Camera di Stato ha approvato con 49 voti favorevoli e 6 contrari la modifica della legge sull'amministrazione statale, necessaria per recepire la recente riorganizzazione del governo. A sostegno del provvedimento hanno votato i deputati della maggioranza, quelli del partito Resnica Verità e i rappresentanti delle minoranze nazionali, mentre si sono espressi contro i deputati della sinistra di Vesna e il parlamentare socialdemocratico Darko Ratajc. La riforma adegua la struttura dei ministeri alle modifiche introdotte dalla nuova legge sul governo, ridefinendone denominazioni, competenze e ambiti di lavoro. Il testo attribuisce inoltre all'esecutivo la facoltà di stabilire tramite decreto le sedi dei ministeri e delle loro unità organizzative, aprendo così anche alla possibilità di trasferire alcuni uffici statali fuori da Lubiana. Il difensore civico Simona Drenik-Baudek ha proposto alla Camera di Stato la riconferma di Jože Ruparčič come suo vice. Il mandato di Ruparčič è scaduto il 1 aprile e da allora l'istituzione opera con 3 vice difensori anziché 4. Drenik-Baudek ha spiegato che a causa del periodo preelettorale e delle elezioni non è stato possibile completare per tempo la procedura di nomina. Per garantire il regolare funzionamento dell'ufficio, a fine marzo è stato quindi avviato un nuovo bando per accogliere candidature. Sono state presentate 11 proposte relative a 10 candidati, al termine delle quali la scelta è ricaduta nuovamente su Ruparčič. Secondo l'Ombudsman, il candidato ha dimostrato nel corso del precedente mandato competenze professionali, credibilità e forte impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Commissione europea ha dato il via libera preliminare alla 6ª richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per la ripresa e la resilienza presentata dalla Slovenia. L'approvazione riguarda 41 milioni di euro e conferma i progressi compiuti nell'attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal piano nazionale. Il servizio di Beatrice Zizza.
0: L'Ufficio sloveno per la ripresa e la resilienza, che coordina l'utilizzo dei fondi europei, ha precisato che l'importo lordo della richiesta ammonta a 89,53 milioni di euro, ma il pagamento netto sarà ridotto a seguito del conguaglio finale degli anticipi a fondo perduto ricevuti dal Paese all'inizio dell'attuazione del piano nel 2021. Tra i principali obiettivi raggiunti figurano la costruzione del centro per la produzione di sementi, i vivai e la protezione delle foreste, la realizzazione o rinnovo di sistemi per il trattamento delle acque reflue e per l'approvvigionamento di acqua potabile, la consegna di veicoli destinati alle cure palliative, il completamento di progetti a sostegno della transizione delle imprese verso l'economia circolare e l'aggiornamento dei programmi scolastici per l'educazione prescolare, primaria e secondaria. La valutazione preliminare della Commissione sarà ora esaminata dal Comitato Economico e Finanziario dell'Unione Europea. Successivamente Bruxelles adotterà la decisione finale che autorizzerà ufficialmente il pagamento della tranche. Con l'erogazione di queste risorse, la Slovenia avrà ricevuto

0: il 4% del totale. Il governo sloveno presenterà entro il 30 settembre la settima e ultima richiesta di pagamento per ottenere la quota residua delle risorse disponibili, mentre la Commissione europea prevede di effettuare gli ultimi versamenti entro la fine dell'anno.
1: Nel quadro di valutazione della giustizia 2026, il rapporto della Commissione europea che analizza ogni anno l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'Unione europea, la Slovenia mostra un ordinamento giudiziario complessivamente efficiente e stabile, con tempi rapidi di risoluzione delle controversie e buoni indicatori di gestione e trasparenza, ma presenta anche alcune criticità. Sentiamo Corrado Cimador.
2: Secondo il rapporto, la Slovenia si colloca tra i paesi con i tempi più brevi di risoluzione complessiva delle controversie. Questo vale per le cause civili, commerciali, amministrative e per le altre tipologie di procedimenti. Il paese registra inoltre un rapporto favorevole tra i casi ricevuti e quelli definiti. Ciò indica una buona capacità del sistema giudiziario di gestire il carico di lavoro e limitare l'accumulo di arretrati. Nel complesso, i risultati sloveni appaiono stabili rispetto alle edizioni precedenti del rapporto. La prevedibilità e la rapidità delle decisioni sono considerate importanti per la tutela dei diritti e per la stabilità economica. Il rapporto include anche indicatori sull'indipendenza della magistratura nei diversi Stati membri. In questo ambito la percezione pubblica colloca la Slovenia in una posizione intermedia nell'Unione Europea. Un punto debole riguarda invece la durata dei procedimenti amministrativi in primo grado, più lunga rispetto ad altri paesi. Sul fronte della prevenzione della corruzione, la Slovenia dispone di un quadro normativo sulla trasparenza del lobbying considerato ben strutturato. La Commissione europea indica infine possibili margini di miglioramento, in particolare attraverso l'efficienza organizzativa e lo sviluppo degli strumenti digitali nei tribunali.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. La Commissione europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, proponendo per la prima volta il divieto d'ingresso nell'Unione europea per tutte le persone che hanno prestato servizio nelle forze armate russe dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, precisando che l'Europa deve restare chiusa a chi ha partecipato all'aggressione contro Kiev. L'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha aggiunto che la misura comprenderà anche il divieto di rilascio dei visti agli attuali ed ex membri delle forze armate russe e dei gruppi ad esse collegati. Il nuovo pacchetto prevede inoltre restrizioni più severe nei confronti del settore energetico, finanziario e commerciale russo. E si inaspriscono anche le tensioni diplomatiche tra Israele e alcuni paesi europei. Il governo israeliano ha definito vergognose le sanzioni adottate da diversi stati occidentali contro cittadini ed entità israeliane e il divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo che tali misure siano motivate da ragioni politiche. Nel frattempo il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'abordaggio della flottiglia avvenuto a maggio. Dopo la notizia, Ben-Gvir ha attaccato l'Italia sui social, provocando la dura reazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha definito le sue dichiarazioni inaccettabili e non degne di un ministro, ribadendo comunque l'amicizia tra Israele e Italia. E rimaniamo in Italia, la regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato che anche nell'estate 2026 sarà potenziato il trasporto marittimo serale fra Trieste e Muggia. L'assessora regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha confermato un investimento da circa 422.000 euro per potenziare i collegamenti per residenti e turisti a partire dal 15 giugno. Il servizio di Alessandro Martegani.
4: Una risposta concreta alle richieste provenienti dal territorio, in particolare dal comune di Muggia, con un collegamento molto apprezzato sia dai residenti sia dai visitatori, che contribuisce a rendere più accessibile il nostro litorale e offre un'alternativa sostenibile all'utilizzo dell'automobile. Così l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, ha annunciato la conferma anche per l'estate 2026 del collegamento marittimo serale fra Trieste e Muggia. Dal 15 giugno al 13 settembre il servizio annuale di trasporto pubblico marittimo tra le due città sarà infatti integrato con nuove corse serali, garantendo maggiori opportunità di spostamento tra le due località nelle fasce orarie più richieste della stagione estiva. Il piano prevede due coppie di corse serali, andata e ritorno nei giorni feriali, e

0: 3 coppie di corse serali nei giorni festivi, per un totale di 15 coppie di corse aggiuntive ogni settimana, pari a 30 corse complessive. Gli orari delle corse serali da Trieste verso Muggia saranno alle 19.45 solo nei giorni festivi e poi alle 21 e alle 22.15 da Muggia verso Trieste. Le partenze sono previste solo nei giorni festivi alle 20.20 e poi alle 21.35 e alle 22.50. Il collegamento marittimo fra Trieste e Muggia, detto Mirante, è ormai una componente stabile e qualificante del sistema di mobilità regionale. Oltre a garantire un servizio efficiente ai residenti, rappresenta un elemento distintivo dell'offerta turistica del nostro territorio e contribuisce a valorizzare la vocazione marittima del Golfo di Trieste.
1: Presentata ad Opicina presso la sala convegni della ZKB, Credito Cooperativo di Trieste Gorizia, la quarta edizione di Open Day Open Bay, manifestazione dedicata all'integrazione e all'accessibilità agli sport acquatici come vela, canoa e subacquea per le persone disabili. L'evento, ospitato dall'11 al 13 giugno dalla Baia di Sistiana, è realizzato dall'associazione Disequality in collaborazione con il comune di Duino Aurisina e dalla banca ZKB. Davide Fifacco ne ha parlato con l'ideatore di questa iniziativa, Berti Brus. Sentiamo le parole di quest'ultimo.
2: Un bellissimo risultato, perché dopo 4 anni essere ancora qua, abbiamo cominciato di sordina, non è che oggi siamo al pari della Barcolana, però qualcosa è stato fatto, siamo cresciuti. La partecipazione è sottolineata, perché per i 3 giorni di vela, canoa e subacquea abbiamo più di 150 iscritti e le iscrizioni non sono ancora chiuse. Speriamo che il tempo ci dia una mano, anche se le previsioni per giovedì non sono il massimo, ma comunque ce la faremo. Io vorrei sottolineare questa partnership. Non mi piace parlare di sponsorizzazioni, perché la disabilità è un settore in cui ci vuole empatia, bisogna capire quello che si fa, e quindi non si diventa sponsor ma si diventa partner. E la ZKB, la Tatarska Banca, è stato un supporto e lo è tuttora, infatti siamo nei loro spazi per questa conferenza stampa, sono un supporto insostituibile ma soprattutto empatico. Ci credono, facciamo parte di questa famiglia, speriamo anche di essere meritevoli di tutto ciò. Stiamo portando avanti, anche grazie al comune di Duino Aurisina, un discorso, un lavoro che è cominciato in modo molto sottile, però si sta delineando per un futuro, diciamo, concreto. E poi vedremo, chi vivrà vedrà.
3: Quali sono, se ci sono, insomma, delle novità quest'anno?
2: Ma sì, ci sono delle novità. Chiedo scusa, che consistono nel team building ZKB, Disequality ZKB, che consiste nell'affiancamento di alcuni volontari dipendenti della banca, che affiancheranno i nostri protagonisti, quindi passeranno un giorno empatico in loro compagnia per avvicinarsi un po' al mondo della diversità, per cui è un passo in più. Non dico per riportare con i piedi per terra le persone, ma per dare la possibilità di un'esperienza un po' diversa. E poi questo il varo, l'inaugurazione del C-Track, che è questo aggeggio miracoloso che riesce a portare le carrozzine in modo meccanico in mare, che verrà inaugurato sulla spiaggia del Castelreggio.
1: E veniamo alle ultime dalla regione: nuovi spazi più funzionali e confortevoli per i bambini della sede capodistriana dell'asilo Delfino Blu. Durante la pausa estiva la città di Capodistria avvierà un intervento di risanamento dei servizi igienici nell'ambito di un più ampio piano di investimenti destinato a scuole e strutture prescolari del territorio. L'obiettivo è migliorare la qualità degli ambienti educativi e garantire condizioni sempre più adeguate per bambini e personale. Ce ne riferisce Barbara Costamagna.
4: La città di Capodistria approfitterà della pausa estiva per realizzare una serie di interventi nelle scuole e negli asili del territorio, con investimenti complessivi pari a circa 1.277.000 euro. Tra i lavori previsti figurano il rinnovo della rete fognaria dell'asilo di Monte San Marco, la ristrutturazione della cucina della scuola e dell'asilo di Maresighe, il rifacimento dei servizi igienici nella palestra della scuola di Crevatini e la riqualificazione del cortile scolastico di Gracisce. Accanto ai progetti più consistenti, l'amministrazione comunale porterà avanti anche una serie di interventi di manutenzione mirati a migliorare la qualità degli spazi destinati ai più piccoli. Particolare attenzione sarà riservata all'asilo Delfino Blu. Nella sede di Capodistria verranno infatti risanati i servizi igienici, un intervento pensato per garantire ambienti più funzionali, sicuri e confortevoli per bambini ed educatori. I lavori si inseriscono in un ampio programma di ammodernamento delle strutture scolastiche e prescolari cittadine. L'obiettivo è assicurare standard sempre più elevati dal punto di vista della sicurezza, dell'igiene e della qualità degli spazi educativi. Gli interventi saranno eseguiti principalmente durante le vacanze estive, così da limitare al minimo i disagi per le attività didattiche e consentire ai bambini di rientrare a settembre in ambienti rinnovati e più accoglienti.
1: Prospettive incoraggianti per il turismo sulla costa slovena in vista della stagione estiva, con operatori e amministrazioni locali che guardano con ottimismo ai prossimi mesi. I dati dei primi mesi dell'anno indicano infatti una crescita degli arrivi e dei pernottamenti a Isola e una buona tenuta del settore a Capodistria, mentre a Pirano gli operatori si attendono un aumento moderato delle presenze durante l'estate. Secondo l'organizzazione turistica di Capodistria, la stagione estiva dovrebbe confermare i risultati dello scorso anno. Nonostante la crescente tendenza, le prenotazioni effettuate all'ultimo momento e le incertezze del mercato turistico internazionale. Anche a Pirano guarda con fiducia ai mesi estivi, pur non essendo previsti investimenti in grandi strutture ricettive, il settore punta sul miglioramento della qualità dell'offerta. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Beatrice Zizza, in sala di regia Jadranko Oblak. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Iana Belzian. Buona serata e buon ascolto.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente, si verificano code in direzione Milano tra Marcone e Terraglio. In direzione Trieste, per traffico intenso, si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
6: In questi minuti la nazionale slovena di calcio femminile sta disputando la sua prima partita allo stadio Stožice di Lubiana, dove affronta la Germania. L'incontro rappresenta l'ultimo atto delle qualificazioni ai mondiali del 2027, ai quali le tedesche, quarta nazionale a livello mondiale e seconda in Europa, sono già qualificate, essendo al primo posto della Lega A. Le slovene sono attualmente quarte nel gruppo A4 e se rimarranno in tale posizione, a fine anno affronteranno ancora alcune partite a eliminazione diretta, per provare a centrare gli iridati, i quali sono in programma dal 24 al 25 luglio del 2027 in Brasile. Mentre il danese Anton Charming di 1X Mobility ieri vinceva la seconda tappa della Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, ex Giro del Delfinato, oggi la terza tappa ha visto svolgersi la cronometro a squadre con 22 team al via. Il tracciato di 28 km e 400 metri ha proposto due salite più lo strappo finale, che ha portato verso il traguardo. Ha vinto la team Visma Lise Bike, che partiva coi favori del pronostico e nonostante il belga Wout van Aert sia stato tra i primi a cedere, dimostrando di non essere ancora in condizione, l'americano Matteo Jorgensen è volato sul traguardo battendo di 9 secondi la Netcompany Ineos. Terzo tempo per IF Education EasyPost a 29 secondi dai vincitori, col francese Alex Baudin che mantiene la maglia gialla. Dopo Parigi e in attesa di Wimbledon a fine mese, nel tennis sono in corso tornei minori. Le donne sono di scena al WTA 500 di Londra, dove la kazaka Yelena Rybakina, numero 2 al mondo, è la prima testa di serie che, avendo saltato il primo turno, nel secondo affronterà la vincente della partita tra la greca Maria Sakkari e la tedesca Tatiana Maria. È stata invece sconfitta al primo turno la cinese Qin Wenzheng, superata in due set dalla rumena Jacqueline Christian, che al prossimo turno incrocerà la britannica Katie Bolter, che in questo pomeriggio ha eliminato l'ottava seed canadese Leila Fernandez. Non ci sono italiane al via al Queens londinese, dove le altre più quotate del tabellone sono ancora la statunitense Amanda Anisimova, la canadese Victoria Mbocco e la svizzera Belinda Bencic. E invece un 250 l'ATP di Stoccarda, dove il numero uno del seeding è l'americano Ben Shelton, che nel secondo turno se la vedrà col connazionale Marcos Giron, oggi vittorioso sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il secondo del torneo è un altro americano, Taylor Fritz, che domani giocherà contro lo spagnolo Martin Landaluce, 58esimo al mondo. Al torneo tedesco per l'Italia c'è Mattia Bellucci, 78esimo del ranking, che ieri ha passato il primo turno battendo in tre set il più quotato spagnolo Alejandro Davidovic Fochina, settimo giocatore a Stoccarda. L'azzurro domani si giocherà agli ottavi contro il tedesco 59esimo al mondo Yannick Hanfmann, che in giornata ha superato lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Finiamo col basket. Nella notte Victor Wembanyama ha trascinato San Antonio alla vittoria in gara 3 delle finali NBA, con gli Spurs che hanno superato i New York Knicks 115-111, riaprendo la serie, in cui New York è avanti 2-1. La partita ha visto la prestazione dominante del fenomeno francese: 32 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate. Decisivo anche Stephen Kessel con 23 punti, di cui 18 nel primo tempo, e soprattutto i due tiri liberi realizzati a 6,8 secondi dalla sirena che hanno chiuso i conti. Ai Knicks non sono bastati i 32 punti di Jalen Brunson. Ottima prova anche per oggi Anunoby con 28 punti, mentre Josh Hart ne ha aggiunti 16. Dopo essere stati sotto anche di 12 punti nel primo quarto, i Knicks avevano ribaltato l'inerzia con un parziale di 37-19, chiudendo il primo tempo avanti 64-57. Ma nella ripresa San Antonio ha reagito, vincendo il terzo periodo 35-27 e riprendendo il controllo del match. Nel finale Brunson e Anunoby hanno riportato New York a meno 2 con 2 triple consecutive, ma Kessel dalla lunetta ha sigillato il successo degli Spurs. Questo risultato ha interrotto la striscia di 13 vittorie consecutive nei playoff dei Knicks, la seconda più lunga nella storia NBA. Gara 4 è in programma mercoledì sera ancora a New York.
5: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
2: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina, qua vita, ultimo numero della stagione di In Minoranza, un appuntamento quello odierno ricco di voci ed interlocutori che abbiamo registrato sabato a Buie per raccontarvi l'intensa e impegnativa giornata di apertura della 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto. Buon ascolto. Come abbiamo detto, una giornata intensa ed impegnativa quella di sabato a Buie per l'apertura della 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto, una giornata iniziata con la premiazione dei giovani, proseguita con la firma dell'intesa sulla tutela dell'Istro Veneto e conclusa con il bel concerto in piazza. Se l'edizione del 2021 è legata all'iscrizione dell'Istro Veneto nel registro dei beni culturali immateriali della Croazia, quella attuale sarà ricordata per un altro importante traguardo, il protocollo d'intesa con il quale la regione istriana, le città e i comuni bilingui e l'Unione Italiana si impegnano a sostenere le iniziative dei singoli, delle associazioni e delle istituzioni che lo promuovono e valorizzano in tutto il territorio. Nell'occasione il governatore istriano Boris Miletic e la sua vice Jessica Acquavita hanno espresso soddisfazione per l'adesione a quello che è stato definito un gesto simbolico ma di grande valore anche politico. Lo conferma pure Anteo Milos, sindaco di Cittanova e parlamentare di DI.
1: Sicuramente questo è un segnale politico molto importante. Tutte le città, anche se non sono dello stesso partito, hanno dato l'appoggio a questo documento che è fondamentale. Allora è una cosa politica, però è una vittoria di tutti e questo dà ancora un segno più grande all'importanza di quello che si sta facendo per la salvaguardia di questa lingua, del dialetto, come vogliamo chiamarla, di quello che ci ha fatto crescere, la lingua che ci ha fatto conoscere il mondo, la vita, i nostri genitori, il nostro territorio. Siamo cresciuti così, abbiamo sentito anche questa sera anche testimonianze emotive che venivano da tutta l'Istria, da Pola fino a Grisignano.
0: Nel sottoscrivere l'intesa, i sindaci o vice sindaci di 15 località insieme a Maurizio Tremul e Marin Corva per l'Unione Italiana hanno espresso la loro opinione in genere molto positiva. Vito Pauletic, sindaco di Pola, ha ricordato che uniti si può fare di più e, definendo il dialetto la quintessenza dell'anima, ci ha detto:
2: riunirci questa sera qua a Buie tutti noi sindaci o vice sindaci rappresentanti della CNI ci fa sentire particolarmente importanti e forti, perché ciascuno di noi, isolato in fin dei conti anche nella propria torre d'avorio, nei propri comuni e città di appartenenza, può fare da solo ben poco. In questo protocollo d'intesa, faccio mie le parole del presidente della regione, indica qualcosa che non qualcosa che dobbiamo mettere in atto, ma qualcosa che fortemente abbiamo il bisogno e vogliamo attivare, vogliamo diramare tra i nostri, non solo tra i colleghi, ma anche tra la cittadinanza, non in senso folclorico, ma come vero valore del territorio.
0: Definendo il protocollo un campanello d'allarme che indica il pericolo di declino ed estinzione della parlata locale, la vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Sciuran, ha affermato:
3: abbiamo firmato in tanti con grande entusiasmo. Quando si firma però un protocollo di questo tipo, vuol dire che qualcosa non va, vuol dire che stiamo pian pianino morendo, che ci stiamo un po' estinguendo. Comunque sicuramente l'importanza di questo protocollo è rendersi conto per tempo che stiamo perdendo pezzi per strada e cercare di fare di tutto per rallentare perlomeno quanto più questa via dell'estinzione. È un cambiamento normale, la società cambia, la demografia cambia con i movimenti delle persone che vengono e vanno via, però ecco, cercare di portare a casa delle attività, dei progetti che riescono in un certo qual modo a stimolare l'uso del nostro dialetto, della nostra lingua madre, e soprattutto verso le giovani generazioni e verso anche le espressioni artistiche, sicuramente ci aiuterà a far valere la nostra lingua madre come qualcosa da custodire con molta attenzione e far stimolare anche in quelli che magari l'hanno persa un po' per strada di recuperare quella che è la nostra esistenza, la nostra indole e la nostra nostra identità.
0: Per Rovigno una duplice sfida.
3: Esatto, l'istriotto e l'istroveneto. Con l'istriotto è più difficile, però ecco, l'ho dichiarato pochi giorni fa, non lavoro a scuola già da tantissimi anni, ho la fortuna di avere un contatto diretto con i ragazzi che frequentano le nostre scuole e vedo che la maggior parte di loro partecipano ai vari concorsi e scrivono poesie e fanno ricerche storiche, non tanto per imposizione del docente quanto proprio per la loro volontà di mantenere le proprie radici, di ricercare quello che è stato il nostro passato, il passato dei loro nonni, e questo sicuramente fa ben sperare che anche tra qualche decennio saremo sicuramente in meno, però ci saranno anche delle giovani leve che riusciranno a portare avanti questa nostra storia.
0: Io credo che il nostro dialetto resisterà a tutte le sfide del tempo, è la constatazione di Ugo Musizza, vice sindaco di Parenzo.
4: Un momento clou per la nostra comunità nazionale in se stesso, perché il nostro dialetto è segno di profonda radice e di conseguenza di identità. E la nostra identità va cullata, cullata proprio soavemente, come le madri fanno con i propri pargoletti figlioli. Io credo bene che il nostro dialetto resisterà a tutte le performance del tempo, perché anche quelli che sono venuti da noi in Istria lo parlano, e questo è

0: infatti, perché la lingua parlata è quella che la parliamo ogni giorno, più della lingua madre in cicchera, no? Quella del sommo poeta.
1: Secondo Nesh Sinojic, sindaco di Verteneglio, il documento ci aiuta a preservare il nostro essere anche in futuro.
2: Il nostro dialetto, l'istroveneto, è sicuramente una cosa che aiuta a preservare la nostra identità e a conservare la storia anche in un futuro, perché la lingua crea cultura, la lingua è una cosa viva e va usata, è parlata, è vissuta ogni giorno. Per fortuna da noi a Verteneglio se la sente parlare, una lingua viva, la usiamo in varie occasioni, difatti anche durante le sedute del Consiglio Comunale. Comunque ecco, tentiamo di portare tutte queste cose anche nella realtà, nella vita di ogni giorno.
1: Un'opinione condivisa dalla vice sindaca di Umago, Floriana Bassanese Radin.
3: Se una situazione di vento alle nostre belle, alle comunità e città dove già si fa tantissime attività, particolarmente ecco, tra comunità e scuole italiane. Sicuramente un grande riconoscimento che valorizza questo lavoro, ma anche offre un momento di sicurezza per quanto riguarda il nostro futuro, la nostra identità, che sicuramente nel tempo va mantenuta, curata e insegnata ai ragazzi in particolare.
1: Ecco, noi nel Bugliese ci riteniamo sempre una zona abbastanza felice, per dire così, perché nelle nostre contrade ancora l'istroveneto si sente parlare, ma resisteremo?
3: È un problema, sicuramente sì, la zona del Bugliese, ma come tante e tutte le robe, purtroppo il mondo veloce, il modo di vivere di oggi diverso porta a delle situazioni diverse dove magari i ragazzi cresci con altre lingue, se vogliamo dire, perché se fino a ieri era il nonno, la mamma, il papà che in casa si parlava l'istroveneto, domani magari pian pianino l'istroveneto viene sostituito con il croato, grazie all'ambiente multiculturale, ma di maggioranza, dove chi ragazzi si aggira si parla per lo più il croato. Speremo di no, comunque speremo nella sensibilità delle nostre famiglie, perché parti principalmente tutto dalle famiglie, dall'educazione in casa. Dunque, a noi il compito di lavorare, di mantenere questo legame affettivo anche nelle famiglie, di insegnarlo, di invogliare le persone, ricordare sempre, non dimenticare mai quel che è la lingua dei nostri nonni. Come tutte le minoranze, è difficile ammettere, ma per 80 anni abbiamo tenuto duro grazie ai nostri nonni, i genitori. Bisogna continuare questo lavoro. Avemo una data di scadenza, probabilmente, speriamo molto in là.
1: Nel pomeriggio di sabato, sempre a Buie, si è registrata tanta energia positiva e anche una visibile emozione, soprattutto tra i più piccoli. Il teatro cittadino era pieno di giovani e dei loro mentori, riuniti per ritirare i meritati riconoscimenti della 15ª edizione dei concorsi a loro riservati nell'ambito del Festival dell'Istroveneto. Concorsi letterari e video, ricordiamo. Martina D'Agostini, membro della giuria, ha guidato pure la premiazione e ha sottolineato che la selezione tra 171 adesioni non è stata facile.
4: È stato un lavoro molto difficile, perché i lavori erano tantissimi e erano molto divertenti, quindi abbiamo dovuto un po' schiarire la lista, quindi abbiamo scelto i lavori più originali, ma siamo poi andati a guardare anche gli errori di grafia e quindi abbiamo scelto i lavori meglio scritti. Quello che devo dire è che non mi aspettavo talmente tanti lavori, quindi vuol dire che l'Istroveneto c'è, l'Istroveneto è vivo, si trova proprio nelle case delle comunità, e quindi è una cosa che fa molto piacere. Quindi non è una cosa, non è una lingua che viene parlata solamente nelle famiglie, ma proprio nei ragazzi, nelle scuole, nelle strade, è una lingua viva.

0: Abbiamo visto che tra i premiati predominano le scuole di Buie, Umago, Rovigno.
1: Sì, beh, credo che sia proprio un fatto di foneticità, come chiamarlo, no? Perché l'istroveneto è comunque più parlato nelle zone di Umago, di Buie. Già a Rovigno abbiamo un po' l'influenza dell'istriotto e quindi forse per questo c'è un po' meno affluenza per quel che riguarda i lavori letterari, ma comunque è un buon numero di lavori.
0: Hai detto delle difficoltà grammaticali, lessicali e così via che avete riscontrato. Molto spesso l'istroveneto lo parliamo, però quando poi ci mettiamo a scriverlo, ahimè.
1: Ahimè, sì, bisognerebbe un po', ecco, questo è un po' un messaggio ai mentori e agli insegnanti, di andare un po' a controllare quali sono le regole di grafia del dialetto istroveneto, magari per l'anno prossimo, così alcuni lavori che veramente meritano per la loro originalità verranno premiati anche per la correttezza della scrittura.
0: All'uno della quarta classe, sezione periferica di Salvore, della scuola Galileo Galilei di Umago, Antonio Putigna è per il quarto anno consecutivo sul podio.
2: Sono contento. Ho parlato del gioco più, che si pensi che sia il gioco più antico del mondo, la mora cantada.
0: La mora cantada, hai spiegato come si gioca e hai fatto vedere come si gioca. Ce lo racconti?
2: Per prima cosa bisogna avere un pezzo di legno.
0: Una lavagna,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, una lavagna praticamente. E un gesso. Poi si segnano 21 punti e si fa una linea in mezzo a questi 21 punti con il dito. E si batte per prima cosa la mano sul tavolo e poi si apre la mano. Pensi veloce quanti diti aprire, quanti aprirà quell'altro, fare veloce la somma e hai preso il punto. E si cancella un punto dalla lavagna.
0: Senti, dunque, bisogna giocare con le dita di una mano. Tu con la tua, l'altro concorrente con l'altra, e indovinare quanti punti ci saranno tra le due mani.
2: Sì.
0: C'è un massimo di quanti punti?
2: Il minimo che si può mettere è il pugno chiuso, che vale uno, e quindi il minimo che puoi gridare è due. Questo è il punto minimo che si può.
0: È il massimo 10.
2: No, la mora. Il 10 è la mora.
0: Lara Vigini, dell'ottava classe, che ha concorso per la C di Buie, si è aggiudicata il primo premio letterario nella categoria medi con il tema E il mio posto preferito.
3: Vigini è il luogo dove abito io e ho descritto questo luogo perché è il luogo da quando sono nata che vivo lì. Ho scelto perché mi piace e sto bene lì.
0: Scrivere in italiano va bene, lo fate anche a scuola, ma scrivere in dialetto com'è?
3: Ma io sono abituata perché parlo anche a casa il dialetto e scrivo anche altre volte in dialetto e è facile.
0: Elena Makovac, della sesta classe della scuola elementare umaghese, vincitrice del terzo premio con la poesia Il cucal de casa mia, tra le altre cose ci ha raccontato che il dialetto non è una lingua che parla in famiglia.
4: La poesia parla di un gabbiano che non aveva cosa fare, che voleva tornare a casa mia e io gli davo da mangiare. Dopo si trovò una gabbiana, fanno dei figli insieme e dopo io devo dare da mangiare a tutti anche se non c'è abbastanza pane.
0: Quanto è difficile per voi scrivere in istroveneto piuttosto che in italiano?
4: Non è tanto difficile.
0: Tu a casa cosa parli?
4: Croato.
0: E a scuola l'italiano?
4: Sì.
0: Però l'istroveneto come te lo sei così imparata?
4: Dalla filodrammatica, perché andavo circa 3 anni a filodrammatica e anche un po' dai compagni.
0: Mattia Banic, della scuola media superiore Pietro Coppo di Isola, secondo premio nella categoria video riservata ai grandi, ci ha detto che con il lavoro e il nipote e il nonno ha voluto lanciare un messaggio.
5: Parla della vita istriana, di come i nipoti moderni dovessero ascoltare un poco di più i nonni, perché diciamo i nonni gavisù, gavisto tante robe succedere e un un nipote che non sa un magnar tradizionale del nonno non è un vero nipote. Devo dire che ho realizzato questo video perché volevo ricordare alla gente che se non si ascolta i nonni e che conti le robe, le ricette tradizionali, come erano i posti una volta, va persa sta roba, quindi bisogna documentarle.
0: In serata, come si diceva nella splendida cornice di Piazza San Servolo, sempre a buio, un numeroso pubblico ed un parterre di ospiti importanti che ha visto in prima fila autorità regionali, diplomatiche, cittadine, esponenti dell'Unione Italiana, ha seguito il concerto Quindi Zé e il Festival, una retrospettiva che con video proiezioni ed esecuzioni dal vivo ha fatto rivivere i momenti salienti delle passate edizioni e risentire le canzoni vincitrici. Sono così saliti sul palco Alba Nacinovic, Andrea Scarcia, Roberta Goldin per i Musicità, Stefano Hering, Massimiliano Cernecca, Sara Salvi, Nicole Vidac e Angelica Zacchigna, assenti per inderogabili motivi di lavoro Tamara Obrova e Mario Lipovšek-Battifiaca, vincitori della prima e terza edizione, sono stati sostituiti dai vocalist della band del Dimela Cantando, guidata dal maestro Aleksandar Valenčić. Massimiliano Cernecca è salito sul palco due volte, poiché vincitore nel 2021 e nel 2022.
6: Diciamo che i due brani rappresentavano una fase della mia vita molto particolare, quindi ripercorrerli dopo qualche anno mi ha emozionato. Poi appunto le due canzoni erano state presentate dentro in teatro, le due edizioni fatte al chiuso. Vedere qua la piazza è meraviglioso, quindi vedere comunque farsi due canzoni che rappresentano molto per me davanti a tante persone così all'aperto in questa piazza è, vale doppio secondo me.
0: Senti, si dice il festival più bel del mondo, tu arrivi da Trieste, come se lo vede questo festival?
6: Devo dar conferma che è il festival più bel del mondo. Sì, sì. Quando il primo anno avevo mandato Andrea Scarcia con una mia canzone, nessuno di noi sapeva cosa fosse questo festival, quindi tu vai, vediamo. È tornato e mi ha detto no, non ti puoi capire, no, è la roba più bella del mondo, ma dai, non sta esagerando, no? Pensavo scherzassi, invece devo ammettere che soprattutto a livello umano, di collaborazione di tutti, questo qua è impagabile proprio, no?
0: Un'occasione per festeggiare i 15 anni, ma soprattutto per ringraziare quelli che in questi tre lustri ci hanno seguito, ha affermato Marianna Jelicic-Buic, consegnando un riconoscimento all'assessore alla cultura istriana Vladimir Torbica, svelatosi il ideatore della manifestazione.
7: È stata un'occasione non solo per festeggiare i 15 anni, ma anche per ringraziare tutti quelli che in questi 15 anni ci hanno seguito, dai media, dalle istituzioni, ma soprattutto un grande grazie è andato a quelli che hanno scritto, composto, arrangiato, che si sono veramente prodigati per Dimela Cantando, quindi i fedelissimi, quelli che addirittura non hanno mai mancato neanche un'edizione.
0: Ricordate poi tanti altri nomi che hanno operato dietro le quinte, particolari riconoscimenti sono andati ai media, TV e Radio Capodistria, La Voce del Popolo, Glassistre, Radio Pole, TV Nova e alle istituzioni, Regione Istriana, Regione Veneto, Ambasciata d'Italia, Zagabria, Città di Buie e all'Ufficio per le Minoranze Nazionali della Croazia, mentre tra i fedelissimi hanno tirato il riconoscimento Sergio Predengato, che con 11 presenze è l'esecutore con più partecipazioni, Marco Radolovic per l'apporto nell'originalità e approccio innovativo e infine Edi Acquavita, che o come interprete, arrangiatore o compositore musicale è stato presente a tutti i Dimela Cantando. Tra gli interpreti della serata con il brano Ulisse, che ha vinto l'edizione 2019, pure Stefano Hering.
8: Non mi ricordo, 9-10 volte. È un festival spettacolare, più bel del mondo, più bel del mondo sì, perché sta diventando una vera e propria enciclopedia dalla A alla Z. Non so che lettera siamo arrivati, però credo che si arricchirà sempre sempre di più, in modo che tutti questi libri resterà in un grande archivio alla fine.
0: Senti, possiamo dire, poi tu hai variato e presentato in queste edizioni forse più degli altri vari generi musicali.
8: Sì, perché ogni genere diverso, anche se non mi piace, mi stimola a far sempre, mi stimola, quindi la cosa nuova mi stimola, altrimenti mi diventa tutto monotono. Quindi sono passato dalla musica, diciamo, popolare folk, alla musica rock, alla musica tradizionale, alla musica pop. E la prossima sarà? Fra un po' lo scoprirete.
0: Dobbiamo aspettare qualche settimana, diciamo così.
8: Sì, una settimana. Sarà un genere un po' swing, che non ho mai fatto, quindi una nuova scoperta.
0: Anche l'albonese Nicole Vidak ha riproposto la sua canzone Giulia.
9: Sono proprio contentissima, è così, un'emozione grandissima. Un festival così bel che promuove la nostra lingua, le nostre radici, è bellissimo. E la canzone che ho cantato fa anche parte, si è collegata con la mia famiglia e avevo un'emozione enorme cantarla, ecco, Giulia.
0: Giulia parla
9: proprio della storia di tanti italiani che doveva andare via. Sì, come ho detto prima, fa parte anche della storia della mia famiglia e era un'emozione proprio enorme cantare questa canzone, ancora più grande che quando ho vinto.
0: Un'apertura alla grande dunque, quella dell'ultima edizione del festival, che così è stata riassunta da Roberto Ciambetti, già presidente del Consiglio regionale del Veneto, cittadino onorario di Buie e amico del festival sin dall'inizio.
10: È bello vedere, mi permetto di dire, in questa occasione l'evoluzione anche qualitativa che c'è stata nel festival. Dalle prime edizioni, la qualità dei testi, l'arrangiamento, l'orchestra, a un certo punto, cioè, veramente questo festival è cresciuto nel tempo in maniera importantissima e, ripeto, qualitativamente a grandi, grandi livelli. E dopo, mi permetto di dire, oggi giornata importante con la firma della lettera di intenti dei 15 comuni interessati appunto alla tutela del Distro Veneto. Anche queste sono cose che servono e aiutano a guardare avanti, a guardare il futuro.
0: Come si guarda oltre confine dall'altra parte dell'Adriatico questa volontà di tutela di questo idioma?
10: Il Veneto è sempre stato vicino a questa iniziativa, lo è stato anche per altre iniziative culturali e lo sarà anche nel futuro. Queste cose, specialmente la cultura, rafforza i legami, rafforza le collaborazioni che vanno anche ben oltre poi la cultura, e mi auguro che appunto si continui su questa strada.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui. Da Lionella Pausini Acquavita un grazie per averci seguito e un a risentirci con In Minoranza, speriamo l'autunno prossimo.

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben arrivati, ben approdati ad Album Charts, appuntamento settimanale, diretta domenicale con le classifiche degli album, come dice il titolo del programma stesso, più venduti, più downloadati, più streamati e si presume più amati in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia, con in coda l'assaggio di quello che è il nostro featured album. L'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, e questa settimana non ci sarà perché lunedì non sono con voi, quindi puntata molto tranquilla, senza featured album. Sarò con voi invece il giovedì in pomeriggio ore 4, e sapete che l'album della settimana in genere ha il suo spazio presentazione e recensione di 30 minuti proprio all'interno di pomeriggio ore 4, la nostra diretta pomeridiana par excellence curata da tutti noi della redazione musicale. Questa settimana quindi niente album della settimana, io con voi il giovedì anziché il lunedì, ma oggi che stiamo parlando di classifiche ci sono tutte le classifiche, tutta la potenza delle chart britanniche, statunitensi ed italiane. Alcune di queste non sono cambiate, quella italiana in maniera particolare, perché c'era il 2 giugno in mezzo, no? Quindi come sempre succede con la chart della FIMI, appena c'è odore di festività si ferma per una settimana, due, tranquillamente, non ha importanza. Le altre chart vanno avanti, questa invece si è fermata, e quindi ripeteremo le stesse cose che abbiamo sentito più o meno la settimana scorsa. Iniziamo però con la classifica inglese, la top 100 compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. In centesima posizione Beatles con 1962-1966 la compilation. Oggi noi ci si ferma più su per vedere un disco molto bello, 1989, era il disco di debutto degli Stone Roses, disco che conteneva brani veramente memorabili. Ecco, da questo album, 93esima posizione, oggi vi faccio ascoltare una canzone che esprime un po' i desideri di tutte le band quando iniziano, I Wanna Be Adored.

I Wanna Be Adored, il sogno dell'adorazione, il sogno di chiunque si lanci nello show business, nel mondo della musica, il sogno di tutte le band agli inizi. Chissà se gli Stone Roses nel 1989, quando pubblicavano questo album di debutto, si immaginavano che sarebbero stati adorati a tal punto da essere in classifica anche oggi, come abbiamo visto nella classifica britannica, per aprire la nostra album charts di oggi qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Il disco era molto bello, diciamo la verità. Su quell'album c'erano brani come She Bangs the Drums, come Fool's Gold, come I'm the Resurrection e soprattutto Waterfall, secondo me una delle più belle tracce rock degli anni Ottanta. Adorazione quindi in questo caso giustificata. Siete con Andrea F su Radio Capodistria, 1170 leggendari in AM in onda media, 97.7, 103.1, 103.6 in FM stereo RDS, radio digitale DAB Capodistria, streaming completamente in chiaro e gratuito dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Che altro? I nostri social, Facebook, Radio Capodistria Musica, schiacciate un bel mi piace visto che la musica che state ascoltando. Se cercate il sottoscritto invece Instagram oppure X, che una volta si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, è uguale su Instagram, è uguale anche su X. Adesso sapete tutto, entriamo nella top 10 britannica. Numero 10 c'è Ed Sheeran con il suo Mathematics Tour Collection. Ogni volta che muove un piede, muove un dito, il disco ha la brutta abitudine di ritornare in classifica, brutta abitudine perché come quel suo brano intitolato Bad Habits.

Le mie cattive abitudini portano a te, una dichiarazione d'amore un po' strana, no? Quasi un po' pentita. Ed Sheeran da questo suo album Mathematics Tour Collection, che praticamente è la scaletta dei suoi tour in concerto, quindi ogni tanto ci aggiunge un disco, un brano nuovo alla compilation, man mano che pubblica cose che chiaramente entrano nella scaletta dei concerti quando li fa. Beato lui. Numero 10 nella classifica americana, numero 9 c'è Michael Ball con Glow, numero 8 inizia la caterva di dischi firmati Michael Jackson perché c'è Bad, numero 7 c'è The Great Divide di Noah Kahan, numero 6 ci sono i Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, oramai quasi 400 settimane di presenza in classifica. Numero 5 è di nuovo Michael Jackson con Thriller. Numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving. Iceman, questo album di Drake nel quale ho osato avventurarmi la settimana scorsa, è un po', ne sono rimasto scottato, diciamo così, sta al numero 3. E alla numero 2 c'è di nuovo Michael Jackson, The Essentials, i brani essenziali, i singoli essenziali, i successi essenziali dalla sua ricchissima carriera. E visto che ha 3 album in classifica, non possiamo che omaggiarlo, perché come diceva lui, non ha importanza se le cose sono bianche o nere, l'importante probabilmente è che siano buone, valide e magari anche, come in questo caso, un enorme successo.

Black or White 1991 era il primo singolo da quell'album che era Dangerous per Michael Jackson. Dalla classifica britannica e dalla compilation The Essential lui ha tre album in classifica, Thriller, questo e Bad. In testa ci rimane da scoprire la posizione al vertice, la numero uno. Michael Jackson viene scalzato dalla numero uno da Maisie Peters, che se ne esce con un suo nuovo disco intitolato Fluorescence. Era circa 4-5 anni che non sentivamo parlare di lei e mi sembra non ci fosse arrivato nessun suo disco nuovo. Da questo ci sono vari singoli, compreso questo, si intitola My Regards, i miei saluti.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Ecco, io dicevo prima che lei deve mandare i suoi saluti, i suoi regards, però in questo caso lei parla di un partner e dice: ma vi mando i miei saluti dalla sua camera da letto, perché dice il mio nuovo indirizzo adesso è il suo materasso, è in camera da letto, il telefono non funziona. La Salunga, insomma, questo personaggino dalla classifica americana, signorina, classifica britannica, scusate, al vertice, signorina Maisie Peters. Noi adesso andiamo a vedere che cosa accade invece nella classifica ufficiale statunitense e la top 200 di Billboard. 200 posizioni chiaramente sono veramente tante. Ma io intanto, a titolo di curiosità, vi dico subito che alla numero 200 c'è Harry's House, l'album molto bello di Harry Styles, dal quale è passato un po' di tempo. Noi, come sempre, per non fare troppa differenza fra una classifica e l'altra, andiamo a scavare intorno alla zona 100 per vedere che cosa ci troviamo di settimana in settimana. E questa settimana, in una onorevolissima posizione numero 101, c'è The Very Best of Daryl Hall and John Oates. Ora, loro non si possono più vedere, non si parlano, si odiano, si parlano tramite avvocati, tribunali, hanno quegli ordini di allontanamento, tutte queste belle cose qua che capitano a volte nella storia dello show business, della musica e soprattutto del denaro, dei disguidi fra artisti che sono anche coautori, oltre che compagni di avventura in quella selvaggia cosa che è il mondo del business, soprattutto americano. Ma adesso, al di là di questo, non si può non ricordare che hanno lasciato dietro di sé delle canzoni, quando andavano d'amore d'accordo, che erano bellissime.
2: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

E vabbè, altri tempi, altri dischi, altra musica, altri duo, Hall & Oates, che come dicevo oggi non si possono più vedere. Al numero 101 nella classifica americana c'è il loro greatest hits, questa Man Eater, la mangiatrice di uomini, con il suo video con la pantera che avanzava. E indubbiamente una delle canzoni più belle degli anni 80, anche un punto a loro favore, nonostante il fatto che non esistano più e che purtroppo non collaborino, perché insomma insieme le loro forze creative musicali facevano delle splendide cose. Entriamo nella top 10 americana. Numero 10 Pure Flow, firmato Les Seraphim. Numero 9 Arirang BTS. Ecco, i tempi che corrono sono diversi. Oggi la musica e il pop è questo.

0: Smith.
1: Swim, firmato BTS da Ari Rang, questa settimana nella classifica statunitense, la prestigiosa top 200 di Billboard, alla numero 9. Numero 8 c'è Drake con Maid of Honor, inizia la caterva di suoi album nella chart. Numero 7 sempre Drake con Habibti. Numero 6 Number Ones di Michael Jackson. Numero 5 Thriller di Michael Jackson, spinto come sempre dico e ripeto dal documentario, il biopic a lui dedicato. Numero 4 Morgan Wallen, I'm the Problem, ancora in ascolto, sempre volentieri devo dire, insieme a Post Malone, in questa in cui lui racconta perché I Ain't Coming Back.

Ain't Coming Back, Morgan Wallen dall'album I'm the Problem con il suo amico Post Malone, numero 4 nella chart statunitense di Billboard. Entriamo nella zona rovente, in testa Drake con Iceman, ve lo dicevo che c'è una caterva di album suoi. Numero 2, la bella brava Ella Langley, Dandelion. Terza posizione, Noah Kahan, The Great Divide. Ce l'andiamo ad ascoltare con quello che è il singolo attuale, perlomeno qui sulle nostre frequenze in Europa, quello che si ascolta più spesso da questo album e che si intitola Doors.

0: Doors di Noah Kahan, e con questo abbandoniamo la classifica statunitense, ci spostiamo verso la terza ed ultima chart che noi vediamo, quella compilata quasi settimanalmente dalla FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama Top of the Music. Come ripeto spesso e volentieri, ogni qualvolta c'è di mezzo una festività, questa classifica, a differenza delle altre, si ferma, no? Natale, Ferragosto, Festa della Repubblica, quindi il 2 giugno di mezzo basta un giorno di festività e la chart non c'è. Io sono convinto che al giorno d'oggi ci siano metodi tecnologici e statistici per continuare a avere questa informazione anche quando di mezzo ci sono una o due giornate festive, visto che comunque, no, la musica si vende, si scarica, si consuma, eccetera, eccetera, però, insomma, tant'è. Quindi ripeteremo più o meno le stesse cose, vi dirò che alla numero 100 c'è Hustle Mixtape volume secondo di Capo Plaza, e oggi per ascoltare un po' di musica che commenta questa situazione oramai di ordinaria amministrazione per quanto riguarda la classifica italiana, mi fermo alla numero 79, dove c'è l'album di Alex Warren, You'll Be Alright Kid, e in questo c'era una canzone che diceva appunto Ordinary.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

La Tana del Granchio, Bresh, gran bel brano, molto marittimo, un po' come l'album mediterraneo, un po' come tutto il suo tour. Chi l'ha visto sa che ha fatto effettivamente un ottimo lavoro nei palasporti e in giro, nei palasporti in giro per i teatri italiani. Bresh, Mediterraneo, numero 9 la chart italiana, numero 8 la colonna sonora di Michael, il biopic di Michael Jackson, numero 7 Bad Bunny, The Beat, Rare Mass Photos, numero 6 ritorniamo a Sanremo, visto che abbiamo menzionato Sanremo con Bresh, il secondo classificato Saif con il suo album Santissimo, questa era la sua canzone sanremese in cui lui diceva: tu mi piaci tanto.

0: mi piaci tanto, sai, fu una voce che ci sta simpatica, un personaggio che ci sta simpatico, molto ben accolto dal pubblico del Festival di Sanremo, come ben sapete. Il suo album Santissimo sta alla numero 6 nella chart italiana. Vogliamo restare in zona Sanremo e continuare a parlare del miracolo Olly, che a un anno di distanza dal Festival è ancora qui, tutta vita sempre. Il suo album sta alla numero 5, sta battendo dei record, secondo me ci sarebbe da fare una piccola statistica qua, e noi ovviamente non possiamo che omaggiarlo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E con Olly e Questa Domenica siamo arrivati in fondo anche per Questa Domenica, la nostra album charts. Devo ancora dirvi le posizioni di testa della classifica italiana, ma visto che, come dicevo, è rimasta ferma alla settimana scorsa, non cambia nulla, quindi lo facciamo per completezza di informazione, anzi per completezza di programma, per concludere bene. Sopra Olly alla numero 4, Joliet, Tutto è possibile. Terza posizione, Samurai J con Amatore. Seconda posizione, Shiva, Vangelo. E in testa, Tedua con Ryan Ted. Questo è quanto. Non abbiamo lo spazio del featured album. Come vi dicevo, sarò con voi il giovedì e quindi non ascolteremo l'album della settimana, questa settimana, che in genere è il lunedì, nell'ambito di pomeriggio ore 4, che è il mio spazio solito. E posso concludere con qualcos'altro. Posso scegliere un brano un po', non voglio dire a caso, ma a tema, per farmi da sigla di coda oggi. Ecco, visto che è domenica, visto che Olly diceva Questa Domenica, visto che si discute tanto dell'impegno degli artisti nel mondo della musica, lo schierarsi o non schierarsi, voglio ricordare che in altri tempi c'era chi prendeva posizioni molto nette con canzoni che ancora oggi rimangono dei capolavori, sì, capolavori musicali, ma anche capolavori di impegno. Sto parlando degli U2, che all'epoca del loro primo album, October, per il loro natio paese, l'Irlanda, cantavano e scrivevano una canzone incredibile intitolata Sunday Bloody Sunday. Sperando che la vostra domenica sia più tranquilla, che le domeniche in giro per il mondo inizino finalmente ad essere non più sanguinarie e sanguinolente, vi abbraccio tutti. Grazie per l'attenzione, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda. Un saluto.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, anzi buon 9 giugno, il mese è diciamo appena cominciato, ma l'estate quella vera è ancora un po' un miraggio, giornate di tempo variabile, le temperature che non sono ancora quelle afose, ecco, un po' il tutto come la pace del mondo, come la fine della politica, come un disco dei Chemical Brothers che non faccia venire voglia di muovere la testa. Cari amici, avrete capito che siete su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il cinismo è gratis e l'entusiasmo si paga a peso d'oro. 2015, l'introduzione è dedicata a James Last, che muore appunto il 9 giugno 2015. Era il re dell'easy listening orchestrale, l'uomo che ha fatto ballare i nonni e addormentare i nipoti. 30 anni di successi, milioni di dischi e un'orchestra sempre impeccabile. Easy listening, appunto, ascolto facile per chi non vuole pensare troppo. Weekend Torn, Weekend Strappo, lo strumentale ascoltato in apertura. James Last non ha mai strappato niente, era liscio, lucido, prevedibile, come la vita di chi lo ascoltava, si può dire. E oggi, nel 2026, l'easy listening è tornato di moda. Si chiama lo-fi hip-hop, per esempio, ma è più o meno la stessa roba, sottofondo per non sentire il vuoto. Buon viaggio, James. La tua orchestra, chissà, ecco, suonerà ancora da qualche parte. Andiamo avanti, cari amici di pomeriggio, ore 4. 9 giugno 1970 nasce a Londra Ed Simmons, la metà dei Chemical Brothers, l'uomo che insieme a Tom Rowlands ha portato il big beat nei club e la dance music nelle arene. Ascoltiamo Go!

Go, vai, un titolo che è un ordine. Ed Simmons ha passato 30 anni a farci muovere. Oggi ha 56 anni, probabilmente si muove ancora, ma più lentamente, come tutti noi. Ecco, buon compleanno Ed, continua a farci andare, anche se la destinazione non è molto chiara, ma pazienza. 1963, nasce a Owensboro, Kentucky, Johnny Depp. Direte che c'entra, perché è un attore. Sì, è un attore, ma anche musicista e fondatore degli Hollywood Vampires, insieme a Dennis Cooper e Joe Perry. Una carriera fatta di ruoli, querele, un processo mediatico che gli è costato caro, ma anche di grandi divertimenti sul palco. Questa è People Who Died, Hollywood Vampires.

People Who Died, la gente che è morta, un titolo lugubre perfetto per una cover. Johnny Depp ha visto la sua carriera morire un po', poi resuscitare, come un vampiro del resto, ecco, oggi ha 63 anni, ha ancora voglia di suonare e di recitare. Peccato che il pubblico a volte faccia fatica a distinguere l'attore dal personaggio, ma pazienza. Comunque, grande Johnny Depp, andiamo avanti. 1978, nasce a Cambridge Matthew Bellamy, frontman dei Muse, chitarrista, pianista, compositore e quant'altro. L'uomo che ha portato il rock sinfonico nelle arene con acuti da tenore e testi da fantascienza. Questa è Pressure.

pressure, pressione, Matt Bellamy ne ha sempre avuta tanta, quella di essere geniale, quella di sorprendere, quella di non ripetersi. Oggi ha 48 anni e ancora quando sale sul palco sembra voler salvare il mondo in un certo senso. Peccato che il mondo intanto vada letteralmente a rotoli, ma almeno con i Muse la fine del mondo ha una colonna sonora abbastanza epica. Un intermezzo, 1915, nasce a Waukesha, Wisconsin, Les Paul, chitarrista e inventore liutaio, il padre della chitarra elettrica solid body, quella che ha cambiato la musica per sempre. Morirà nel 2009, ma il suo nome vive su milioni di manici, diciamo così. 1947, sempre 9 giugno ovviamente, nasce a Walthamstow, Mick Box, chitarrista e fondatore di chi? Degli Uriah Heep, una delle band storiche dell'hard rock britannico. Proviamo a sopravvivere a questa stealing.

Stealing, rubare. Gli Uriah Heep hanno rubato il cuore a milioni di fan, poi sono stati dimenticati dai più, amati dai pochi. Mick Box oggi ha 79 anni e suona ancora, perché il rock, si sa, ecco, non va in pensione così facilmente. Muore semmai con chi lo suona. 1981, nasce a Londra Anushka Shankar, suonatrice di sitar, compositrice, figlia di Ravi Shankar, sorella di Norah Jones. Una dinastia di musica e spiritualità. Boat to Nowhere, la canzone con cui chiudiamo la prima parte di Pomeriggio Ore 4, la barca verso il nulla, e con questa barca verso il nulla, appunto, il nostro primo giro di ricorrenze è concluso. Buon ascolto e a tra poco.

Bentornati nella seconda parte di Pomeriggio Re 4, quello dove la musica si fa ricordo, dolore e qualche volta anche ballo. Iniziamo con un addio. 2020, muore Pau Donés, frontman degli Jarabe de Palo, una delle voci più solari del pop spagnolo. Depende il suo manifesto, infatti tutto dipende dalle circostanze, dalla fortuna, dagli amori. Che dire, Pau Donés ha lottato contro il cancro per anni con ironia e coraggio. Se n'è andato a 53 anni, dipendeva da tutto, diceva, forse anche dalla musica. Oggi la sua voce ci manca, ma almeno Depende è ancora qui. 2025, muore Sly Stone, leader degli Sly and the Family Stone, funk, soul, rock, psichedelia, un crogiuolo di generi e colori. Questa è If You Want Me to Stay, uno dei suoi capolavori.

If You Want Me to Stay, se vuoi che resti, Sly Stone ha smesso di suonare per anni, schiavo della droga e dei debiti. Poi è tornato per un tour, per un disco e se n'è andato a 82 anni. La sua musica però è ancora fresca, più di tante robe contemporanee sicuramente. Salto indietro nel 1984, sempre 9 giugno, Cyndi Lauper inizia una permanenza di 2 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Time After Time, una ballata che ha accompagnato generazioni e tutti più o meno la conoscete, sentiamola.

Time After Time, una e poi un'altra. Cyndi Lauper ha 73 anni oggi, non canta più come una volta, ma il suo carisma è intatto. E Time After Time è ancora lì a ricordarci che l'amore, anche quando finisce, lascia un eco, per non dire puzza di bruciato, diciamo così, insomma, quelle cose lì. Andiamo avanti e passiamo alle nuove uscite, cari amici. Siamo al bivio, diciamo così. Gli Asteroid Number 4 arrivano al 13° album. Il titolo è In Praise of Shadows. Psichedelia liquida, atmosfere orientali, 30 anni di carriera, ancora voglia di stupire. Junichiro Tanizaki, ecco che neppure riesco a pronunciare, ma insomma, certo, un paio di decenni di psichedelia arricchita possono portare anche a questo, a titoli di questo genere. Arrivare vivi al traguardo del 13° album in studio oggi quindi non è roba da tutti, specialmente se passi la vita a galleggiare in quella psichedelia liquida che non ha mai smesso di guardare oltreoceano. Eppure con In Praise of Shadows questi vecchi pirati non solo dimostrano di avere la pelle dura, diciamo così, ma oso dire che firmano il loro capitolo più ambizioso e stratificato di sempre. Altro che bolliti, gli Asteroid Number 4, questa è Protostar.

Protostar, una stella che nasce. Gli Asteroid No. 4 sono vecchi pirati, ma suonano come se fossero ancora all'inizio, si può dire. Il loro album è di fatto una resistenza contro la frenesia moderna. Peccato che la frenesia oggi sia anche l'unica cosa che ci tiene svegli in un certo senso, ma così è. È ora una pausa di, diciamo così, di notizie e due curiosità, anzi una sola. Cosa c'entrano Nick Cave e Freddie Mercury, cari amici? Apparentemente nulla, ma Nick Cave ha recentemente confessato che Freddie Mercury è stato il suo modello ideale di performer. Da adolescente voleva salire sul palco con la stessa sicurezza di Freddie. Beh, che dire, oggi Nick Cave è un'icona, ma chissà, forse ogni tanto sogna ancora di essere lui. Freddie, intendo, ecco. Chi l'avrebbe mai detto, cari amici? Ecco, le apparenze a volte ingannano moltissimo. Andiamo avanti e passiamo agli Off Montreal con Ether Mead. 20° album, Kevin Barnes lo ha registrato in un mese, dal vivo, su nastro, con la sua band. Album ispirato dal cane, dalla meditazione e dal desiderio di comunità. Ecco, se fosse solo dal cane sarebbe un po', come dire, preoccupante. Comunque, Wanting on Air, volere nell'aria, la canzone che ascoltiamo degli Off Montreal, della band insomma che ha inventato l'indie pop, chiamiamolo surreale. Dopo 20 anni potrebbero ripetersi, ma invece no, cambiano ancora. Peccato che i fan a volte vogliono sempre le stesse cose, ma loro da sempre fanno quello che gli pare e hanno ragione di farlo. E con questo Wanting on Air, volere nell'aria, il secondo blocco volge al termine. Buona musica e ci sentiamo tra pochissimo.

Bentornati anche nella terza parte, quella dove il pop si fa pastello, l'Africa diventa canzone, la pietra si fa musica e l'Australia ci regala psichedelia. Iniziamo con gli Sleepers, iniziamo quindi con una signora che ha deciso di dipingere i Beatles con una bomboletta spray. Eh sì, e chissà, forse c'è anche riuscita. Sleepers 08, il nuovo disco di Madeline BB, mente creativa di questo progetto. Twee Pop, che è un modo elegante per dire pop per bambini, che invecchiano male, mi viene da dire, ecco. Lei stessa è descritta come una reincarnazione di Karen Carpenter. Peccato però che Karen Carpenter sia morta di anoressia a 32 anni. Ecco, ma tant'è, l'album avrebbe dovuto chiamarsi Do You Like Pop Music? Punto di domanda, perché se la risposta è no, allora cari amici, che ci stiamo a fare qui? Beh, insomma, ogni tanto del pop ci sta, cari amici, anche a pomeriggio alle 4, quello del martedì. Once for Everyone, desideri per tutti, è il titolo, come ho già detto, della canzone appena sentita, quella in apertura. Ma quali desideri? Beh, Madeline canta come se il mondo fosse fatto di zucchero filato e arcobaleni, e forse ecco, nel suo mondo lo è. Peccato che il nostro mondo invece sia fatto di, che ne so, bollette, notizie di guerra, mutue e quant'altro. Quindi, dall'innocenza americana, direi di volare in Mali a trovare Fatoumata Diawara, che di sogni ne ha fatti, ma anche di lotte. Fatoumata Diawara con Massa, che è il titolo dell'album, l'album più personale della cantante maliana, Grammy candidate, attivista, voce di chi non ha voce. Album che parla di maternità, di fede, di memoria, di resilienza. Un disco che trasforma riflessioni intime in racconti universali e che ci invita ad abbracciare la gratitudine. Di Fatoumata Diawara ascoltiamo Gianne e Mogo.

Gianne e Mogo, parole che non capisco ma che mi entrano sotto pelle, diciamo così, fatumata a una voce che sa essere dolce come una carezza e dura come una verità. Il problema è che la verità oggi non è mai una sola, ma questa è la sua verità. L'album parla di resilienza, ma quanto siamo disposti a resistere davanti ad una vita che ci chiede sempre tutto, cari amici? Lei ci invita alla gratitudine, pur sapendo, ecco, che la gratitudine in un mondo che ti prende tutto è un lusso da privilegiati. Ed è forse proprio questo che vuole dirci: si può essere grati anche quando non hai niente. Beh, insomma, io direi di no. Comunque, nel dubbio, ascoltiamola e speriamo che il destino, quella parte inevitabile, non sia troppo crudele. Lasciamo quindi alle spalle fatumata di Awara e, dopo l'Africa, l'elemento primordiale, passiamo a Laura Mish, che trasforma la pietra in musica, perché se non puoi battere la natura, almeno ecco la campioni, per così dire. Laura Mish con Lithic, un album immersivo registrato sul campo. Ardesia percossa, idrofoni, geofoni e quant'altro, un viaggio attraverso grotte, cave, pozze rocciose e litorali, un disco che fonde registrazioni ambientali con sassofono, voce, elettronica, archi e percussioni. Una meditazione sulla natura, quindi, ma non soltanto, anche sull'invecchiamento e la connessione, roba da antropologi New Age. Laura Mish, Kairos e Scrolls, le due canzoni in scaletta.

Kairos e Scrolls, le due canzoni appena sentite di Laura Mish, che ci riporta indietro nel tempo a quando l'uomo non aveva ancora inventato lo smartphone e la noia era soltanto il silenzio. Il suo disco è fatto, come dicevo prima, ecco, di suoni che sembrano provenire dalle viscere della terra. La terra oggi, ecco, è un po' maltrattata, anzi maltrattata come non mai. Lei la celebra, ma intanto, mannaggia, i ghiacciai si sciolgono e le foreste bruciano. Forse la sua musica è un atto di resistenza in questo contesto, chissà, o forse è soltanto una fuga elegante. In ogni caso, la musica è molto bella e quando l'ascolti, ecco, per un attimo ti dimentichi che il mondo sta andando letteralmente a rotoli. Poi il brano finisce e la realtà torna, ma mannaggia, insomma, almeno quei paio di minuti, ecco, siamo stati bene. Abbiamo respirato l'aria di una grotta che profuma di eternità, per così dire. E chiudiamo questo terzo blocco con una band che ha scelto Berlino per registrare, perché la psichedelia, si sa, ha bisogno di muri o forse di ponti. Chi è questa band? Chi sono? Sono i The Dharma Chain, Some Kind of Pure State è il titolo dell'album, secondo album della band australiana. Sentiremo psichedelia, crowd rock, shoegaze, post-punk, un viaggio abbastanza ipnotico. I fan dei Black Angels, dei Brian Johnstown Massacre e degli Spaceman 3 si sentiranno letteralmente a casa. Il disco esplora amore, dipendenza e malessere politico, ma con sottigliezza, senza urlare, per così dire, perché la vera rivoluzione è, si sa, ecco, più sussurrata che urlata. Inside a New e Red Red Red sono le canzoni che ho scelto di ascoltare, due canzoni, titoli che sembrano usciti un po', ecco, da un manuale di istruzioni per hipster. I The Dharma Chain suonano come se il tempo non esistesse e in un mondo che corre è quasi un lusso, ecco, tutto questo. Hanno preso, ricordo, il meglio del crowd rock tedesco e l'hanno mescolato con la psichedelia californiana e il risultato è questo disco che ti culla e ti strattona, che ti fa dormire e ti sveglia. Un disco che parla di dipendenza, di malessere politico, ma lo fa con tale eleganza che quasi non te ne accorgi. Ora una pausa, cari amici, poi il quarto ed ultimo blocco dove tireremo le somme, faremo i saluti e cercheremo di chiudere in bellezza o almeno con un sorriso amaro, perché a Radio Capodistria l'ottimismo è un optional. Vi lascio i The Dharma Chain con Inside a New and Red, Red, Red, Red.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a Pomeriggio Re 4 nella quarta ed ultima parte, quarto ed ultimo blocco di canzoni, quello dove la musica si fa tempesta letteralmente, redenzione, rabbia coloniale, apocalisse danese, chiamiamola così, perché se dobbiamo chiudere, cari amici, chiudiamo col botto, o almeno con un graffio, ecco, tanto per non essere troppo pomposi. Iniziamo con una signora che del dolore ha fatto un'arte e dell'arte una liturgia. Sto parlando di A.A. Williams. La canzone che abbiamo appena ascoltato in apertura è Poison. Poison. Estratto dall'album Solstice, il nuovo album appunto dove la cantautrice inglese si muove tra ombra e rinnovamento, tra cruda intimità e catarsi onnicomprensiva. Avete sentito come le chitarre si gonfiano quasi come temporali, gli archi brillano letteralmente, la sua voce passa dal sussurro all'urlo. Un album che sembra scolpito dalle tempeste e dalla luce delle stelle, dicono, beh, insomma, roba da poeti maledetti. Che dire, ascoltando l'album vi creerete la vostra opinione personale. Comunque andate ad ascoltarlo perché secondo me merita. A.A. Williams e Solstice. Infatti il solstizio d'estate è vicino, quindi diciamo che è un album in tema, uscito al momento giusto. E dalla poetessa del dolore passiamo ad un ciclone australiano, Genesis Owusu, che ha preso il funk, il punk, il rap e li ha messi, diciamo così, mi viene da dire, in un frullatore. Il risultato è esplosivo comunque ed è anche politico. Il titolo, ecco, anche quello è abbastanza esplicito: Red Star View and the Worldwide Scourge. Questo è il titolo. Terzo album prodotto da Dan Hume. Come dicevo, rap old school, punk, rock, neo soul, synth pop, persino brit pop. Infatti le due canzoni che ho scelto sono quelle un po' più orecchiabili, diciamo così, una varietà che farebbe impazzire qualsiasi curatore di playlist. I testi sono sì militanti contro l'autoritarismo, il razzismo, il macismo, un miscuglio tra Yves Tumor e Sleaford Motts, dicono, e in effetti la rabbia è quella giusta. Ascoltiamo Stampede e Falling Both Ways di Genesis Owusu.

Stampede e Falling Both Ways, Genesis of Usu, un pugno nello stomaco al politically correct, ma attenzione, la sua critica è così diretta che rischia di diventare essa stessa quasi uno stereotipo. Quindi abbasso il razzismo, abbasso il macismo, giusto, sacrosanto, ma la vera domanda è: chi ascolta queste canzoni? Colui che le ascolta è probabilmente già, diciamo così, convertito, perché il suo pubblico è quello dei festival alternativi, delle radio universitarie, dei ragazzi con le magliette dei Public Enemy. Insomma, lui urla sì contro il sistema, ma il sistema lo paga profumatamente, come tutti. Ecco, d'altronde la rivoluzione oggi ha un costo e spesso lo pagano le major, scusate il cinismo, ma è proprio così. La sua energia però è contagiosa, e quando parte il riff di Stampede, quella appena sentita, beh, cari amici, anche il più pacifico dei pacifisti ha voglia di dare un pugno al muro. Dall'Australia atterriamo in un universo parallelo, quello dei numeri angelici e delle scale arabe. Death by Love, duo electro goth che dalla spiritualità ha fatto un brand. 444 è l'album di debutto. Peter Gerald, produttore di Pittsburgh, e Inga Habiba, cantautrice polacca, per quest'album di Dark Gaze, Gothic, Industrial e Trip Hop. Scale arabe, innanzitutto, elettronica distorta, un suono antico e futuristico, e poi ecco un titolo che è un numero, forse angelico, forse no. Selenno dei Death by Love.

Salerno, parola inventata, ma l'atmosfera c'è, gotica, decadente, vagamente minacciosa. I Death by Love fanno della spiritualità il loro marchio, anche se la spiritualità oggi, ecco, con essa ci compri, che ci compri? Niente, si vende come tutto il resto, purtroppo, ecco, questo è il problema. C'è chi vende cristalli, chi vende incensi, chi vende album a 432 Hz. Loro vendono numeri, quali? Il 444, ad esempio, che è il numero degli angeli, dicono così almeno. Gli angeli però non hanno mai firmato un contratto con una major, ma tant'è. La loro musica è bella, comunque, cari amici, è affascinante, è un po', ecco, adatta a film horror di serie B, e in un mondo di superficialità anche la finta profondità è meglio del nulla, almeno ti fa sentire meno solo. E chiudiamo con i danesi Ice Age. Siamo in chiusura, il quintetto che ha fatto del post-punk una questione di vita o di morte e che dopo anni continua a giocare col fuoco. Ice Age con For Love of Grace and the Hereafter, sesto album, 12 tracce dove un universo d'amore si espande e si contrae in un eterno tango. I testi di Elias Ronenfeld ardono di un'intimità apocalittica, come dicevo, post-punk selvaggio come sempre, e lui infatti scrive come se il mondo stesse finendo, e forse non ha tutti i torti. Match Head Girl è la canzone con cui chiudiamo, testina di fiammifero. Gli Ice Age continuano quindi a giocare col fuoco, anche se dopo anni di carriera potevano magari diventare comodi, rassicuranti, ecco, quelli da festival pomeridiani, invece no, continuano a spingere, a graffiare e a incendiare. Abbiamo attraversato il mondo oggi, cari amici, dall'Easy Listening di James Last in apertura alla furia danese degli Ice Age. Abbiamo incrociato chimici del big beat, attori vampiri, profeti del rock, inventori di chitarre, suonatrici di sitar, cantanti spagnoli, padri del funk, insomma, fino ad arrivare a numeri angelici e incendiari nordici. Fuori, se qualcuno ha il coraggio di guardare, ecco, il mondo continua a fare il suo dovere, quindi ecco che fa, niente, piove quando non serve, spende quando non ha, litiga quando potrebbe tacere, tutto regolare, tutto al suo posto. Noi a pomeriggio alle 4 su Radio Capodistria non vi abbiamo salvato, non abbiamo nemmeno provato a farlo, abbiamo soltanto riempito queste due orette di etere con chiacchiere e accordi, sperando che qualcosa resti appiccicato. Se non è successo, pazienza, se è successo non ditelo a nessuno. Grazie per essere stati con noi, anche solo per la noia o per l'abitudine o per masochismo, chissà. Buon prosieguo di sopravvivenza, vi aspetto martedì prossimo.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.